0: Capital Gold.
1: The best music. Come on. On Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

suonare.

This one right here.

Castle Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
4: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
5: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
3: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buchermann.
6: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
3: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
8: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
9: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: My Movies presenta...
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: Le notizie delle 6, buongiorno da Antonio Cristiano. La tragedia dei sub alle Maldive, 5 italiani sono morti durante un'immersione, tra loro una docente dell'Università di Genova, responsabile scientifico del monitoraggio delle Maldive, insieme a lei c'era sua figlia. Vittime anche una ricercatrice e un neolaureato della stessa università che aveva dedicato la tesi agli atolli. Le indagini sono in corso, le condizioni meteo del sito dell'immersione, l'atollo di Babu, erano sfavorevoli. Subito il cessate il fuoco, la riapertura dello stretto di Hormuz, la richiesta della Cina sull'Iran dopo l'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. I due sono rimasti però distanti su Taiwan. Il presidente cinese avverte: si rischia il conflitto se la situazione viene gestita male. Il capo della Casa Bianca definisce i colloqui estremamente positivi e parla di accordi commerciali fantastici. Dopo 9 mesi di attesa, una 63enne ha ottenuto il suicidio medicalmente assistito, è morta il 4 maggio, fa sapere l'associazione Coscioni. Silvia Mobili.
1: È il 4° caso in Toscana, il 16° in Italia. La donna aveva avviato la richiesta all'ASL nel luglio 2025, ma aveva ricevuto un rifiuto perché non veniva riconosciuto il requisito del trattamento di sostegno vitale. Dopo una diffida, un ricorso urgente al Tribunale di Pisa e il peggioramento delle sue condizioni, la Commissione Sanitaria ha infine autorizzato la procedura prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale. Maria Sole è morta nella sua abitazione, autosomministrandosi il farmaco letale fornito dal Servizio Sanitario Regionale, assistita dal suo medico e seguita legalmente dall'associazione Luca Coscioni. Prima della morte ha lasciato un messaggio, denunciando la lunga attesa e la battaglia affrontata per ottenere quello che considerava un diritto fondamentale.
0: L'accordo sul derby di Roma si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite legate alla corsa Champions League. La finale degli internazionali d'Italia resta invece alle 17, l'accordo tra Lega Serie A e Prefettura. E a proposito di internazionali d'Italia, c'è Medvedev sulla strada di Sinner verso la finale. Il russo ha battuto lo spagnolo Landaluce in 3 set e stasera sfiderà il numero 1 del mondo. Nel pomeriggio l'altra semifinale Dardeli-Rud, domani la finale del singolare femminile sarà Svitolina Goff. Prossima edizione di Capital News alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Dal 17 maggio in edicola con Repubblica.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: devo dire che dà una certa soddisfazione uscire di casa e vedere un po' la luce. Cioè adesso è giorno, è quasi giorno. Laura, è così. Ti ricordi che quando avevano cambiato l'ora io pensavo di vedere il sole la mattina alle 5, insomma, quando si esce di casa per venire qui, ma...
1: E io cosa ti dissi?
0: E bisognava aspettare ancora un po'.
1: No, ti dissi proprio maggio.
0: Sì, è vero.
1: Non
0: detto
1: un po'.
0: Metà maggio avevi detto, sì.
1: Vedi? Perché cioè, anni di esperienza.
0: Certo. Non è che sia giorno, però ecco,
1: no,
0: uscire.
1: Beh, io da qua vedo la finestra fuori.
0: Sì.
1: E devo dire che in questo momento vedo un po' di luce. Sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì.
0: C'è luce, dà una soddisfazione enorme, devo dire. Grande felicità. Furono l'ascesa di Atene e la paura che instillò in Sparta a rendere la guerra inevitabile. 2500 anni dopo, nella grande sala del popolo di Pechino, Xi Jinping ha scelto Tucidide per guardare Trump negli occhi, e una citazione colta, un avvertimento e forse anche una richiesta. Oggi ovviamente Atene e Sparta hanno altri nomi, Cina e Stati Uniti. Da una parte la potenza emergente che cresce a velocità impressionante, la Cina ovviamente, che domina tecnologie, commerci, terre rare, e dall'altra la superpotenza che... non so, sente un po' forse vacillare il proprio primato, ma che resta ovviamente il centro dell'equilibrio militare mondiale. E in mezzo ci siamo noi. C'è Taiwan, i chip, le rotte energetiche, i dazi. Basta poco, pochissimo, perché la competizione diventi incidente

0: che poi l'incidente è una crisi globale. Xi lo ha detto chiaramente, dovremmo essere partner, non rivali. Trump ha risposto parlando di un futuro straordinario insieme. Ma dietro i sorrisi, ovviamente, e dietro le strette di mano si percepisce il peso della storia. Però l'incontro di ieri è andato bene, hanno premiato anche le borse, che tutte quante in risalita, è un incontro che ha funzionato. La cosiddetta trappola di Tucidide resta famosa, resa famosa anche dal politologo di Harvard Graham Allison, racconta proprio questo: quando una potenza emergente sfida quella dominante, il rischio di guerra aumenta drasticamente. Speriamo che ovviamente ciò non accada. 6 e 10, 15 maggio, possiamo cominciare. Sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: 早上好.
5: Buon dia.
6: Calimera.
7: Buen dia.
8: Ohio.
9: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Tra l'altro, guardando le foto, oh, ma Xi Jinping è alto, eh. Io non ammetto, non ci avevo mai fatto caso, è 1,80 m, alto più o meno quanto Trump, perché si sono visti di fianco, insomma, sono...
10: Ti ricordo che Trump, secondo lui, è alto 2,30 m.
0: No, aveva detto una volta, vero? Aveva detto di essere molto più alto, quando in realtà non lo so, credo sia 1,80 m anche lui. Ho controllato Xi Jinping, 1,80 m, mi sembrano alti uguali, insomma. È l'adulto nella stanza, qualcuno dice, riferendosi ovviamente a Xi Jinping, che di fronte a Trump sembra quello serio, ma infatti viene premiato anche nei sondaggi. Xi Jinping oggi è percepito come un leader serio, in grado di mantenere la sicurezza nel mondo, uno che non urla, che non minaccia. Poi ovviamente Xi Jinping è a capo di una autocrazia spietata per certi versi, una dittatura comunista, è bene ricordarlo, non perché uno voglia dire, insomma, che necessariamente si tratti di tifare per una parte o l'altra, però ecco, da una parte c'è comunque una democrazia degli Stati Uniti che stanno attraversando una crisi che conosciamo, vediamo, sentiamo tutti i giorni, dall'altra, è bene ricordarlo, c'è invece un'autocrazia. Non si può non parlare però anche degli italiani morti alle Maldive, è una tragedia veramente. 5 persone sono morte durante una spedizione all'atollo di Bavu, siamo alle Maldive, lo sentivate dire prima anche Antonio Cristiano al notiziario, lo ha comunicato il Ministero degli Esteri italiano. Le persone morte sono Monica Montefalcone, professoressa associata dell'Università di Genova, esperta di ambienti marini, sua figlia ventenne Giorgia Sommacal, Moriello Denino, assegnista di ricerca sempre a Genova, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capitano della barca. Quindi persone teoricamente esperte che conoscevano probabilmente l'area. La polizia locale ha detto di aver ricevuto una segnalazione della loro scomparsa alle ore 10:45, di aver trovato e recuperato però soltanto un corpo in una grotta a 60 metri di profondità, perché erano andati proprio a vedere questa grotta.
10: Ma ho sentito che comunque c'era stata un'allerta e in quella zona teoricamente si poteva scendere fino a un massimo di 30 metri.
0: Ora,
10: quindi adesso ci saranno chiaramente le cause da accertare, certo. Poi c'era molto vento, quindi insomma bisogna approfondire la cosa, fermo restando che ovviamente non cambia il risultato finale.
0: No, certo, c'era un'allerta gialla, dici bene, e per forti correnti, forte vento, però ecco, non parliamo di turisti, erano persone che conoscevano bene e l'ambiente e gli strumenti che avevano in dotazione. Cosa è successo lo scopriremo credo più avanti, però insomma questa non proprio una bella notizia.

0: Ragazzi, buongiorno, sempre Luigi da Bologna. Allora, io ho un carissimo amico, sua figlia, ormai è 13 anni che è in Cina, sì. Ha studiato cinese e ha detto, lei dice sempre a suo padre che non vuol più tornare a casa, perché comunque ha detto che in Cina si sta benissimo e sono a un livello superiore.
1: Certo.
0: Non c'è niente da fare, saranno anche una finta democrazia. Però le cose funzionano per loro, quello è il problema.
1: I treni arrivano puntuali.
0: O meglio, problema per noi. Ciao, buona giornata.
1: Certo, certo, ma la figlia del tuo amico non è destinataria evidentemente di così tentativi da parte della Cina di così, insomma, di messa in silenzio, però bisogna vedere poi cosa succede alle minoranze in Cina, perché quello è il tema, il principio democratico è sempre quello che fa valere un paese più di un altro. Io di questo ne sono convinto, non possono essere i treni che funzionano, le auto elettriche che sono tante in Cina o non so, le strade pulite, è il principio democratico. Come se la passano le minoranze in quei paesi? Questa è la domanda. Come funzionano le carceri in Cina? Chi viene mandato in carcere in Cina? Se apri bocca e dici, ah, ma io non sono d'accordo, cosa ti succede? Quello è il tema, no? Cioè, però poi uno arriva in Cina e dice, ah, che bello, è tutto pulito, fantastico, ma anche la Corea del Nord mi risulta che sia molto pulita, non ci sono stato. Sono stato in Cina, effettivamente, se parliamo di auto, a Shanghai io non ho visto un'auto che non fosse elettrica, è incredibile, hanno soltanto auto elettriche. Pechino, che era una città inquinata, inquinatissima, con un'aria irrespirabile, questi nel giro di 20 anni l'hanno resa una Svizzera.
2: Vedi?
1: No, certo, sono
2: tu
1: efficienti.
2: Tu puoi non dire quello che pensi, ma puoi respirare bene.
1: Certo, certo.
2: Devi vedere i lati positivi di questi aspetti.
1: Ovviamente, ovviamente. A proposito di auto, l'Italia continua a guidare, certo, ma lo fa con un parco auto sempre più anziano. Questo è un grande tema che affrontiamo spesso in Italia quando si chiede di rivedere l'età media, appunto, del nostro

0: delle nostre auto. Allora, un'età media di 12 anni e mezzo in Italia, superiore di circa un paio d'anni rispetto alla Germania e di uno rispetto alla Francia, ma comunque meglio di Spagna che fa 14 e mezzo e Grecia 17,8. Ovviamente dietro questi numeri, dietro queste auto ci sono le famiglie. Io leggo queste cose e dico sì, ma figurati, le auto italiane sono vecchie. Poi non lo so, ora è vecchio 12 anni, ma come fa a essere un'auto vecchia dei 12 anni?
1: Ma tu più o meno in media quanto tieni un'auto? La tua?
0: Io ho un'auto ha più di 10 anni senz'altro. Ora non ricordo, però ha più di 10 anni.
1: Beh, io abbasso notevolmente la media.
0: Perché tu hai auto nuove?
1: Io tendenzialmente dopo 5 anni le cambio perché faccio veramente tantissimi chilometri.
0: E per una questione di Gemano a qui.
1: Fai conto, sono più o meno, almeno solo per quello, 2000 km al mese.
0: Ok.
1: Quindi in un anno sono già circa tra tutto 30-35.000 km. Okay. Quindi anche per una questione di sicurezza e di usura, dopo un po' tendo a cambiarle.
0: No, ma capisco, ma infatti uno.
1: Io faccio girare l'economia,
0: se
1: Marco.
0: Uno può, fa bene, però ecco, non è così banale cambiare,
1: certo,
0: auto ogni 5 anni, è un investimento importante. Qui a Milano tra un po' non si può entrare con auto, non so, vecchie di qualche anno.
1: È vero.
0: Con i cambiamenti, insomma, per entrare nell'area B, che non vuol dire l'area C che è il centro, ma dentro la circonvallazione, insomma.
1: Esattamente.
0: O poco fuori. Quindi sì, è un tema evidentemente quello del parco auto in Italia, però mi viene anche da dire, non è che c'è una popolazione che non vuole cambiare auto, c'è una popolazione che non ce la fa a cambiare auto perché costa un sacco di soldi.
1: Poi sai cosa ho notato anche? Che i giovani oggi hanno meno l'interesse a fare la patente e ad avere una propria macchina.
0: Sì, benissimo.
1: Molto meno rispetto a quello che era la nostra generazione.
0: Ma questo è un bene, Questo è un bene perché se tu vivi ovviamente in città che ti permettono gli spostamenti come Milano, oggettivamente
1: sì,
0: così.
1: Con i mezzi pubblici.
0: Prendi un mezzo pubblico, arrivi più o meno ovunque, poi se vuoi uscire da Milano, al massimo la noleggi la macchina per quel giorno. Sai quanto meno ti costa che comprarla, pagarci l'assicurazione, il bollo, la manutenzione, vuoi fare una gita fuori porta, te la noleggi.
1: Sì, però devi pensare che la maggior parte delle città, appunto, non sono dotate di tutti questi mezzi e servizi, quindi
0: dicevo,
1: come
0: città
1: media nazionale direi che comunque c'è meno richiesta.
0: Diciamo che si può fare nelle grandi città. Io faccio così, ho una macchinina minuscola che non posso usare per andare da nessuna parte se non qui dentro Milano, ma poco più, e quando voglio andare fuori, voglio fare un gita fuori porta, la noleggiamo, non mi compro la macchina. Cioè, proprio non esiste, ma è una cosa che non accadrà. Non comprerò un'auto grossa.
1: Si metta agli atti, registrate questa conversazione.
0: Ma no, ma non peraltro, non mi serve davvero, non mi serve. E ogni tanto noto che l'auto è quasi un desiderio. Cioè, le persone desiderano averne una. Se vedi fuori, che auto vedi poi, infatti? Tanti SUV. Ma che ce devi fa questo SUV? È una cosa che non concepisco. Queste finte Jeep di lusso, però, costosissime, per andare dove? Uno compra un'auto carina, bella, che va, che consuma poco.
1: Un'auto come la tua dove ci stai dentro solo tu e non può salire nessuno da tanto è piccola.
0: Infatti ho detto questo io, però se devo andare fuori la noleggio e risparmio.
1: E cosa noleggi se devi andare fuori?
0: Ma una Jeep, solitamente una Jeep. Ma sì, sai, se devo andare in montagna magari, perché le gite dove le faccio? Che vado a Monza, se devo andare a Monza ci vado con i mezzi, vado con macchina.
1: Salutiamo Monza, bellissima città.
0: Città straordinaria.

0: Aspetta a dirlo, Marco, aspetta. Fai il secondo figlio, poi vedi la macchina grossa che ti prendi. Secondo e tocca. Figlio. Se no il bagagliaio, non ci sta niente.
1: O la metti nel bagagliaio la figlia, la seconda o la prima. No, dai, no, credo che resisterò comunque, ammetto. Ma perché proprio... Allora, abbiamo cercato il costo medio di un'auto in Italia. A me onestamente non sembra possibile, Laura. Cioè, 36.421 euro, il costo medio di un'auto. Ma te credo sì. Che la gente non cambia le macchine? Ma siamo matti? Ma io vado in giro con un carretto. Ma mi rifiuto, sì, 36.000 euro per una cosa che tocco, accendo il motore e ne vale già 5.000 in meno. Ma è una follia totale. Cioè, l'auto è una follia totale, 36.000 euro.
2: Ma perché se facciamo un costo medio ci sono i mega SUV, sì, che certo, costano sì, veramente sì, 60 anche 70 mila euro in più.
1: Dove devo andare?
2: Ci sono le macchine di lusso e poi ci sono le micro utilitarie che magari te la cavi con poco. Ma poco tra
1: insomma,
2: virgolette.
1: Adesso, guarda quanto costa una Panda in Italia, costa 15.000 euro, poco, insomma, poco un piffero.
2: Ci sono anche utilitarie da meno.
1: Meno? Ma
2: sì, sì,
1: quali?
2: Sì.
1: Io non lo so. Se
2: altre,
1: esistono,
2: diciamo
1: sì,
2: altre sì, case di produzione.
1: Cioè, che te le danno con quattro ruote.
2: Quattro dovresti averle di base, poi non so se c'è il ruotino di scorta.
1: 15.000 euro una macchinina dove entrano le buste della spesa, è poco più grande di una Smart. Ma dai ragazzi, ma su, no, io ste cose non le sopporto. Parco auto vecchio che ti obbligano a cambiare, l'euro 5, l'euro 6, ma costano, ma ti pare devo spendere, facciamo 20.000 euro, ma è una cifra enorme per una famiglia, è una spesa che, cioè, non è che uno dice, ah, to, 20.000 euro.
2: Poi neanche se la tieni ad esempio 15 o 20 anni? Non la prenderesti in considerazione?
1: Ma abbiamo appena detto che va cambiata prima, almeno qua a Milano, rischi veramente di comprare un'auto e 7 anni dopo di non poterla utilizzare in città. Ma ragazzi, è un tema, no? Dai, si fa facile, ma poi le persone fanno veramente fatica. È scandaloso, costo medio 36.000 euro. Poi è vero che ci sono i SUV, quelli giganti che costano un sacco di soldi, se ne vedono alcuni incredibili. Delle mega supposte. Dove devi andare? Sai quelle a forma proprio di supposta, cioè quelli che sono tipo delle uova enormi, giganti.
2: E che quando li hai dietro in macchina
1: puntano. Solo maschi, tu vedi dentro, sì. Oh ragazzi, sono solo maschi over 50. È una roba incredibile, sono solo loro. Ma perché desideri quell'auto? Che ci devi fare? Dove devi andare? Che occupi spazio per strada? Poi le mettono sui marciapiedi, non passi. Guarda, è una giungla. No, la mia battaglia, i SUV non servono a niente, a nulla. Una macchina spaziosa non

ha bisogno di essere un SUV, quella cosa gigante. Io quando ero piccolino io i SUV non c'erano e le famiglie c'entravano in auto, non si capisce perché adesso invece ma ho bisogno di spazio. Ma quale spazio? Ma non serve quella macchina per avere spazio, quello è un bisogno di curare il tuo ego, cioè è un'altra cosa, non ha a che fare con lo spazio e la comodità, dai, per favore.

0: caro Maisano, fai la morale a tutti dicendo che una volta si stava peggio e poi ci viene a dire che quando eri piccolino nelle macchine c'entrava tutto.
1: Però è così. Si stava peggio perché probabilmente quelle auto inquinavano anche di più e forse si intossicavano, ma qui parliamo di spazi, cioè ci si stava, nessuno si lamentava degli spazi delle auto di 40 anni fa, 30 anni fa. No, non c'erano, dai, su, la gente, no, è una questione secondo me legata al bisogno di così apparire, dire, ma ci sta, per carità, figurati, come chi va, io qui lo dico sempre, qualcuno non apprezza, ma chi va in giro con i chopper a Milano, che non hanno alcun senso, non sei in Nevada, non sei in Montana, luoghi dove le strade sono lunghe, lunghissime, larghe, vanno dritte per 150-200 km, siamo in una città

Ah, come Milano, dove devi andare con il chopper, ma le vedi anche a Roma, ma in città dove, dove peraltro non possono esprimere la loro potenza se non disturbando tutti, perché quando passa un chopper nella mia via dove sto io, che è una via residenziale, tu svegli, non lo so, 30 persone, 40 persone, tra quelle c'è magari l'anziano che è in difficoltà, c'è il bambino che ha preso sonno dopo 2 ore di pianti.

0: tutto sulle persone che hai intorno, non può essere soltanto il tuo ego a contare, la tua voglia di avere quel mezzo incredibile per far che, poi per far che stoni pure col contesto, non c'entri nulla, hai un chopper, ma è una cosa che non... Di Laura, di
1: salutiamo che... tutti gli
0: ma sì, salutiamo
1: di
0: tutti gli amanti di chopper, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning. Ohio.
2: Buongiorno Capital.
5: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
5: Malika Ayan e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Ci si vede lì.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
7: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
8: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
9: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
8: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
7: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
9: Una produzione One Podcast.

0: sa di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. Tre giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
2: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su energy.it.
5: My Movies presenta...
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: On air with Mongi Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ha fatto di nuovo i chopper. Gli esami non esistono più, i chopper.
1: Esistono. Guarda, se vieni a Milano ne vedi tanti. Quelli col chopper vivono come se stessero attraversando l'Arizona facendo un rumore infernale per percorrere, non so, 300 metri in viale Zara dietro al tram. Li vedi che vanno a 7 all'ora. Moto fatte per stare in Arizona, vanno a 7 all'ora dietro al tram, procurando un rumore incredibile. Come non esistono i chopper? Esistono, guarda, ti ripeto, se vieni qua a Milano ne vedi tanti. Comunque no, non è vero che non mi va bene niente. Perché? Perché quello dice: ma non ti va bene niente. Ma solo no, veramente, ma non è così. Scusate, ma è una richiesta assurda pretendere di non vivere in una città dove la gente suona il clacson a caso, dove non ci sono moto che procurano rumori eccessivi, SUV sui marciapiedi. Ma non sono io l'extraterrestre, scusate, siete voi se pensate che tutto questo sia normale. Io non lo so, sarà allora, dai. 6:44, arriva Buffoni.
2: Buongiorno, in Italia la pressione fiscale è aumentata oppure no? La domanda viene dopo lo scontro al Senato dell'altro ieri tra la Premier Giorgia Meloni e l'opposizione. Non è ovviamente solo una questione di scontro politico, ma qualcosa che riguarda tutti noi. Insomma, con questo governo paghiamo più o meno tasse? Il dato nudo e crudo ci dice che purtroppo è vero, la pressione fiscale è aumentata, passando dal 42,4% del PIL nel 2024 al 43,1% del 2025. Vuol dire che l'insieme di tutte le tasse, imposte, balzelli, bolli, cartelle esattoriali, eccetera, vale più di 43 euro ogni 100 euro prodotti dall'economia italiana. Non vuol dire per forza che il governo abbia aumentato singole imposte, anche se poi lo ha fatto e ne ha tagliate altre, perché le entrate dello Stato possono crescere anche per altri motivi, ad esempio perché aumenta l'occupazione, perché crescono i redditi o perché lo Stato recupera più risorse dalla lotta all'evasione. Se una persona trova lavoro, percepisce uno stipendio e su quel reddito paga le imposte, e questo fa aumentare le entrate fiscali. Ed è questo che sostiene Giorgia Meloni. Le entrate fiscali, dice, aumentano perché grazie a noi l'occupazione è aumentata e quindi c'è più gente che paga le tasse perché ha trovato un posto di lavoro. Che l'occupazione sia aumentata è vero. Il problema è che la pressione fiscale è un rapporto, una proporzione tra tasse e PIL. Se le entrate aumentano ad un ritmo maggiore del PIL,

ecco che il rapporto cresce. Conclusione, sì, stiamo pagando più tasse. E tra queste tasse in crescita ce n'è una che è occulta, nascosta, che si chiama fiscal drag, drenaggio fiscale. È un meccanismo perverso che punisce i lavoratori. Funziona così. Siccome c'è parecchia inflazione, gli stipendi salgono, seppur non al ritmo dei prezzi. Ma se gli stipendi salgono, il lavoratore rischia di passare da un'aliquota IRPEF a quella superiore e quindi, tac, gli aumenta il prelievo fiscale, che finisce per mangiarsi l'aumento in busta paga. Lo Stato in questo modo incassa la bellezza di più di 20 miliardi di euro extra all'anno. Ma in tema di tasse vorrei chiudere con una notizia positiva. Gli scontrini emessi dai negozi nei primi 4 mesi di quest'anno sono il 40% in più dell'anno scorso. Che cosa è successo? Che è entrato finalmente in vigore l'obbligo per le imprese di collegare il POS per i pagamenti digitali con il registratore di cassa. Insomma, ci sono meno margini per chi vuole evadere. E questo è un effetto positivo della digitalizzazione. Ci sentiamo questa sera con il TG0 alle 18, sempre qui su Radio Capital. Passate un buon venerdì.

0: Nostri, sempre di domenica alle 6:50 su Radio Capital. Allora, Daniele dice: l'inquinamento acustico nelle città, dovuto soprattutto ad allarmi che suonano per false attivazioni, clacson, traffico regolare e irregolare, marmitte rumorose oltre il limite, è veramente dannoso per la nostra salute. Ma ne parliamo spesso qui, Daniele, hai ragione. Chi torna dall'estero, si pensa al Giappone, si accorge che in Italia siamo assuefatti da questi rumori, ma altrove sono ritenuti inaccettabili. Valentina Paolucci è con noi, la dottoressa dei bambini. Ciao Vale, buongiorno.
1: Ciao Marco, buongiorno.
0: Scusami, non posso non chiedertelo un commento rapidissimo su questo, poi parliamo d'altro, ma l'inquinamento acustico, io mi riferisco

0: riferisco ai chopper, che sono quelle moto presenti, quelle americane, tipo l'Harley, insomma, io non sono un tecnico, non lo so, io li chiamo tutti chopper, poi cioè, mi scrivete, ma non sono chopper, sono un'altra, vabbè, sono quelle moto lì, è presente, che fanno quel rumore infernale.
1: Che è il motivo poi di vanto in realtà per coloro che le guidano, perché modificano le marmitte proprio per aumentare questo suono solido.
0: Brava, tutti i tecnici modificano le marmitte per fare più rumore. Ma è dannoso quel rumore, sei d'accordo?
1: Beh, fortuna è che poi è un passaggio abbastanza veloce, però diciamo
0: sì,
1: che è l'accumulo di una serie di suoni che subiamo tutti i giorni in maniera costante, che sicuramente è dannoso anche a livello di concentrazione, banalmente, perché siamo proprio immersi.
0: Ma siamo strani noi, però. No, non è vero, un sacco di persone invece dicono questo, sì, che effettivamente sono rumori insopportabili. Allora Vale, no, però con te oggi vorrei parlare di sovrappeso e obesità infantile, perché sono usciti dei nuovi dati, uno in particolare che mi ha molto colpito, perché questa ricerca dice il 27,9% dei ragazzi ne soffre, cioè soffre di obesità, a causa però dei divari economici, cioè il cibo sano costa troppo. Intanto vorrei chiederti se questa cosa è vera e qual è la tua esperienza al riguardo, perché insomma vedi pazienti, piccoli pazienti tutti i giorni.
1: Allora, un po' sicuramente c'è questo fattore, perché ce ne accorgiamo, specie negli ultimi mesi, da quando a livello politico mondiale ci sono più tensioni, c'è stato un rincaro incredibile
0: sì.
1: Anche della frutta e della verdura, no? Che sono la base dell'alimentazione sana, quella che vorremmo tutti seguire, quindi questo è reale. Però c'è da dire che questo trend non è una cosa degli ultimi tempi, in realtà noi negli studi pediatrici lo osserviamo oramai da tanto tempo, ma quello che un pochino ci si deve chiedere, io quello che osservo è molto spesso un bambino in sovrappeso, se è accompagnato da uno o da entrambi i genitori, molto spesso ha dei genitori in sovrappeso, quindi più che un fatto semplicemente diciamo economico, è proprio un fatto culturale, Marco, perché appunto l'abbiamo detto anche in altre occasioni quando parlavamo dei disturbi del comportamento alimentare restrittivi, c'è un abbandono completo ormai della nostra dieta mediterranea, che ci porterebbe a un'alimentazione sana, perché per tanti fattori, per la fretta, i genitori hanno poco tempo e quindi si comprano tanti cibi ultraprocessati, culturale proprio perché molto spesso appunto si viene già da famiglie che hanno un eccesso calorico e quindi portano sulle tavole dei bambini cibi ultracalorici. E un altro dato che devo segnalare è il fatto che molto spesso vengono riportate basse qualità delle mense scolastiche, cioè di solito i bambini non mangiano bene a scuola o mangiano solamente il primo perché il secondo, insomma non gli piace ciò che trovano sulle mense scolastiche, e poi recuperano perché escono da scuola e i genitori solitamente portano il secondo pasto, che è una cosa veloce e molto spesso sono sempre cibi ultraprocessati.
0: Sull'aspetto culturale però vorrei soffermarmi di più, perché io ho una bambina piccola e spesso mi sento dire da persone più grandi di me, magari hanno anche ragione, ma perché non le fai assaggiare la cioccolata a un anno e mezzo e il gelato e il pezzettino di merendina? E io onestamente non lo faccio perché penso che non sia giusto farlo a quest'età, però mi sento dire Madonna quanto sei ottuso, quanto sei ossessivo, quanto limiti, quanto vuoi controllare tutto. Ma lo so, a me sembra che l'ansia ce l'abbiano gli altri, non ho nessuna ansia, cioè non la vivo come una cosa, cioè mi sto semplicemente, mi dico, prendendo cura di mia figlia e non esponendola, ecco, a cibi con tanti zuccheri a questa età.
1: Beh, certamente finché possiamo salvaguardare il loro gusto facendogli apprezzare il livello massimo di zuccheri, che è quello della frutta, li aiutiamo un po', no, ad apprezzarla, perché poi una volta che assaggiano le cose molto più elaborate i cibi più naturali perdono un pochino di interesse. Però c'è da dire, Marco,
0: certo,
1: ovviamente tu fai bene perché è piccina, quindi più allontaniamo questo primo incontro meglio è, ma in linea generale non è l'assaggio quello che ti propongono,
0: certo,
1: il problema è la ripetizione quotidiana, perché molto spesso quando io faccio poi l'anamnesi alimentare nei bambini che sono in sovrappeso, è vero che non mangiano sempre le cose sbagliate, ma ogni giorno c'è quella gocciolina, mi dico sempre una goccina cinese, che aggiunge quelle 100-200 calorie, non tantissimo, 100-200 calorie extra su un organismo in crescita, che poi alla fine della settimana diventano sovrappeso perché è una cosa costante, e poi si muovono poco perché a scuola l'attività fisica è veramente minima, molto spesso stanno in classe tutte le ore e neanche a ricreazione li fanno uscire, non tutti hanno la libertà economica di fargli fare, di potergli far fare uno sport, passano tante ore seduti a casa davanti ai device e quindi è la combo perfetta questa sicuramente.
0: Ma è in aumento, scusami, ti chiedo veramente di essere rapida su questo, c'è un aumento dell'obesità infantile negli ultimi anni che si registra?
1: C'è un aumento, ma più che altro la cosa che è allarmante è che si parte magari nelle fasce d'età più piccoline, quindi quelle diciamo delle elementari per capirci, con l'obesità, e poi c'è un incrocio nella preadolescenza dove si switcha più facilmente nei disturbi del comportamento alimentare, certo, proprio in tutta risposta di questo, quindi sono i due estremi della stessa medaglia.
0: Grazie mille Valentina Paolucci, la dottoressa dei bambini, la trovate su Instagram. Oggi salutiamo insieme gli ascoltatori. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano come sempre le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Buon weekend a tutti, noi ci sentiamo lunedì dalle 6 alle 7. Grazie, grazie Vale, grazie a tutti. Corri da Troni.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
2: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
3: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
1: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
3: Una produzione One Podcast.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I-Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
6: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.robinson.it. NEN, gruppo A2A.
1: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Le notizie delle 7, buongiorno da Antonio Cristiano. Quattro morti a Kiev in un attacco russo con missili e droni. Ci sono quasi 50 feriti in una delle operazioni di Mosca più intense degli ultimi mesi. La risposta ucraina è stata un raid in Russia che ha fatto almeno 3 morti. 5 invece le vittime degli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza. Sull'Iran intanto la Cina chiede il cessate il fuoco e la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. La dichiarazione dopo l'incontro a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Il presidente cinese però avverte su Taiwan: si rischia il conflitto se la situazione viene gestita male. Di guerra, in particolare dell'aumento della spesa militare nel mondo, ha parlato Papa Leone XIV in visita all'Università Sapienza di Roma.
4: La crescita della spesa militare nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa.

0: Paese un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, sia alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
1: Erano in una grotta a 50 metri di profondità i 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Trovato un solo corpo, ad alto rischio le operazioni di recupero degli altri. Ancora incerte le cause, le indagini sono in corso. Nella zona dell'immersione, l'atollo di Babu, era stata diramata un'allerta meteo per vento forte e mare mosso. La donna di Pistoia, avvelenata con la candeggina dal marito, ha scoperto tutto grazie a una telecamera nascosta. Simone Di Gregorio.
2: L'elemento scatenante è la decisione presa dalla donna di lasciare il marito dopo la scoperta di alcune sue bugie sulla gestione finanziaria familiare. Così la donna glielo comunica, ma l'uomo non la prende bene. La coppia, con due figli, decide di dormire in camere separate. Iniziano i litigi, ma anche i malori. La donna avverte frequenti mal di testa, suda freddo, ha dolori addominali e si insospettisce. Decide quindi di piazzare una telecamera nascosta in casa. Scopre così che nella moca, insieme al caffè in polvere, l'uomo mischia dello sgorgante chimico a base di candeggina. Da qui l'intervento dei carabinieri e l'arresto per l'uomo con l'accusa di lesioni personali pluriaggravate.
1: Negli Stati Uniti restano possibili le consegne a domicilio della pillola abortiva. La Corte Suprema si è pronunciata a favore. Sarà possibile ricevere il farmaco senza l'obbligo di una visita medica di persona. Da 4 anni, proprio per una decisione della Corte Suprema, l'aborto non è più un diritto costituzionale federale. In molti stati è quasi totalmente illegale. Il derby di Roma e altre 4 partite della corsa Champions League domenica a mezzogiorno. La finale degli Internazionali d'Italia resta alle 17. Non c'è stata la decisione del TAR del Lazio, ma un accordo tra Serie A e Prefettura, che inizialmente aveva spostato Roma-Lazio a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, vista la prossimità con la finale del singolare maschile del torneo di tennis. Oggi al Foro Italico si giocano le 2 semifinali. Nel pomeriggio Dardari contro Lud, in serata Sinner contro Medvedev, che ai quarti ha battuto l'andaluse. Domani invece la finale del singolare femminile, Svitolina contro Goff. Ora The Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sempre una bella giornata quando si parte con Bob Marley. Sei d'accordo, Imma Bacellieri?
1: È vero, mi sento già rilassata.
0: Sei d'accordo, Riccardo Quadrano?
2: Piuttosto.
1: Sta prendendo
2: piuttosto.
1: Appunti, ma che
2: prendo
1: scrive?
2: Appunti, guarda. Sembro Sarri. Sarri dopo 5 secondi dall'inizio della partita prende appunti. Non capisco cosa possa scrivere, però lo fa.
0: Partiamo.
2: Vai.
3: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Totò Peppino è la mala femmina in trasferta a Milano. Ripeto, in trasferta a Milano.
2: Per l'ultima volta, per fortuna, di Milano, perché per te siamo arrivati qui, abbiamo creato il panico. Perché abbiamo avuto delle pretese eccessive, diciamo la
0: che
2: verità.
0: Che Milano funzionasse.
2: No, Milano funziona. Siamo noi che chiediamo troppo. È questa la cosa.
0: Siamo arrivati del caffè.
1: Sì. Non abbiamo fatto funzionare la macchinetta del caffè. Io e Riccardo senza badge.
2: Sì.
1: Riccardo in ritardo perenne da ieri sera.
2: Incredibile sta cosa.
1: Quindi,
2: di solito
1: insomma,
2: non funziona.
1: Possiamo fare di
0: si
1: meglio.
0: È portato tutto all'armadio di casa. Una cosa però ha voluto conservare a casa. Perché dice se non me la perdo.
2: E
0: qual
2: badge.
0: Era questa cosa? Il badge per entrare.
2: Qual è il discorso? Che il badge che funziona per entrare a Roma fatalmente funziona anche per entrare a Milano, ma l'ho dimenticato.
0: Però
2: quindi
0: si è portato tutto il resto.
2: Tutto quello
1: Andrea,
2: che serve.
1: Andrea, ti sei dimenticato il caricabatteria del cellulare.
0: Sì, un appello agli amici che sono nello stand 2 del Salone del Libro.
2: Fattorino,
0: c'è il mio caricabatteria.
2: Oggi andiamo a recuperarlo perché lo ricordiamo, lo faremo anche in chiusura di trasmissione. Alle 13.30 saremo lì al padiglione 2 di Radio Capital di One Podcast, noi tre, per uno speciale di The Breakfast Club. Quindi chi passasse da quelle parti e bello. Volesse stringere la mano a Imma, che sappiamo è l'ospite più atteso.
1: Sì, sì.
2: Dopo Dan Brown, non so se c'è Dan Brown lì, ma sicuramente con

0: Sicuramente.
1: Allora, ieri è andata molto bene. Abbiamo fatto un incontro con Mattia Feltri, pizza surgelata, abbiamo fatto un incontro live che è visibile addirittura su YouTube.
2: È vero, vogliamo ringraziare le tante persone molto carine che sono venute lì a salutarci, a salutare Mattia naturalmente. Oggi saremo lì alle 13.30 con Gianrico Carofiglio, che sarà ospite di The Breakfast Club.
0: Se andrà male sarà colpa di Mary Cacciola e Flavia Cercato, che ieri ci hanno fatto fare le ore piccole.
2: Abbiamo fatto
0: una bellissima e divertentissima cena tutti insieme. Siamo andati a letto tardissimo, quindi oggi se non siamo lucidi la colpa è loro. Scrivete assolutamente
1: grazie,
0: a Fattore
1: C. Flavia, grazie. Mary, dove siamo andati?
2: Adesso possiamo dire il nome,
1: certo.
2: No?
0: Ma non possiamo fare pubblicità, è illegale.
1: Ma non è pubblico, se uno va a un ristorante e...
0: tutti i nostri amici milanesi poi lo segneranno come se fosse una sponsorizzazione.
1: Come si chiama?
2: Come si chiama in questo caso?
0: C'è un animale in mezzo, ok, a questo nome di questo ristorante. Dal nome sembra un posto poco fine, in realtà ci siamo divertiti e abbiamo mangiato benissimo.
2: Molto bene.
1: Non l'ha detto il nome.
2: Si chiama Il Vecchio Porco. Ribattezzato, da Imma Porco Bello.
0: Avevo confuso un
1: certo punto, dice ok, ci vediamo stasera al ristorante Porco Bello. Ma dico, ma che cos'è un programma televisivo? che cos'è? Cioè,
0: ma
1: che al posto
0: bene.
1: Del pappagallo c'è un porco che gli devi fare di Porco Bello, Porco Bello.
0: Ma come funziona
1: nella tua mente?
0: Però pensaci un attimo, funziona, io lo dico ai ristoratori all'ascolto. Se volete cambiare il ristorante col nome Porco Bello, secondo me funziona.
1: È come quando dovevi registrare i siti internet. Credo che il nome Porco Bello sia ancora libero.
2: Evidentemente sì. Però insomma, prima di snocciolare quello che è stato il nostro menù, per collegarsi poi a un menù un pochino più prestigioso che ha caratterizzato di ultima ora, un ringraziamento a Franco Rosso in regia, un buongiorno soprattutto a Laura Stellini in redazione. Ci fa un po' effetto vedere che non c'è il vetro che di solito c'è da noi a Roma.
1: Come
2: tutto libero
1: a Roma con Sergio Martelli?
2: Non ne ho idea.
0: Salutiamo perché tanto ci starà ascoltando da Roma, caro Sergio Martelli.
1: Sì, ridiamo perché Sergio è piuttosto partecipa
2: molto emotivamente
1: sì. Ecco, però sì, potrebbe creare
0: Sergio
1: dei problemi.
0: Non va bene nulla di ciò che noi diciamo, quindi questo senza
1: a volte applaude, urla, cioè dice delle cose che noi vediamo dall'altra parte del vetro, che però potrebbero animare comunque la trasmissione.
2: Assolutamente.
1: Vabbè, io ho preso un osso buco buonissimo con il risotto allo zafferano,
2: stesso piatto di Imma, no, se non sbaglio,
0: esatto.
2: Invece dopo dei frittini ho preso una cosa che di solito quando si va a Milano, una cosa un po' controtendenza rispetto, poi sono la cotoletta ieri.
0: Riccardo ha preso la cotoletta alla milanese,
2: stato un momento...
0: allora lui che critica i turisti che arrivano a Roma e mangiano la carbonara, ha preso la cosa più banale da prendere a Milano.
1: Vero,
0: sei bocciato.
2: E soprattutto ad un certo momento cosa è successo? Che ho visto che al tavolo dietro al nostro cominciavano a spiovere delle carbonare fatte dallo chef. Io sono rimasto un po' incuriosito, lo chef ha capito questa mia curiosità crescente, incipiente, è venuto da me e ha detto guardi, quella carbonara merita davvero, perché la facciamo peraltro con il fiore sardo al posto del pecorino romano, questa variante.
1: Si parla di cibo già alle
2: e sono stato tentatissimo dal tu pensa, io che critico appunto chi viene a Roma e prende solo la carbonara, perché poi la critica non è sulla carbonara in sé, è il fatto di poter sperimentare altri piatti della tradizione romana. Stavo per prendere la carbonara a Milano, ecco, questo
1: però
2: è
1: poteva essere una grossa novità. Non abbiamo fatto colazione, ve lo diciamo, perché ieri è andata molto bene, cioè uscendo dalla radio di corsa in hotel siamo entrati. Buongiorno, dove andate a fare colazione?
2: Siamo saliti su all'11° piano, perché
1: bellissimo,
2: questo hotel è bello, con una vista splendida davvero.
1: E ti porteremo oggi con noi. Oggi
0: non vedo l'ora, sai?
1: Assolutamente.
2: E poi ce ne andiamo a Torino, vabbè, funziona così.
1: Ragazzi, si parte. Tra poco un altro menù, ne vogliamo parlare?
2: Sì, beh, menù decisamente più, come posso dire, più caratteristico, più decisivo forse per i dialoghi tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump. Un po' americano, un po' cinese, molto cinese, giustamente diceva prima Franco, si trova pure qui sto menù.

0: Buongiorno, ma posso mai sentire la mattina alle 7 davanti al mio caffè latte parlare di osso buchi, cotoletta alla milanese
1: e che fa?
0: E quant'altro?
2: Ma ci conoscete, no?
0: Cioè, dai,
2: ormai
0: buona giornata.
2: Si sa che ormai le pietanze da noi si parla a qualsiasi ora, a qualsiasi porzione
1: ogni
2: di
1: trasmissione,
2: ogni momento è buono.
3: Per parlare di cibo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Comunque devo dire brava Flavia e brava Mary, che ogni tanto vi fanno fare una botta di vita. Ciao a tutti, ciao ragazzi, saluti da Fabio.
4: È vero. Ma noi dobbiamo venire a Milano per poter fare una cena tutti insieme.
1: Allora, se Flavia Cercato ci faccia fare una botta di vita a noi, io l'ho trovata a casa di Mary sotto la copertina nel salotto, che è veramente l'immagine, diciamo, della pensionata, diciamo così, alla fine di una vita ricca di soddisfazioni, però comunque sul finale.
4: Io e Flavia siamo uguali, lo sai, abbiamo scoperto una serie di somiglianze infinite.
2: Allora parliamo di quest'altro menù dopo il nostro, ce n'è stato uno di cui si è parlato in modo molto più approfondito in questo incontro in Cina tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump, che appunto è visita in Cina, e sul tavolo, è proprio il caso di dirlo, non necessariamente quello dove poi si è consumato questo pranzo, c'erano diverse questioni particolarmente delicate a livello di politica internazionale. Si è parlato dello stretto di Hormuz, ovviamente si è parlato di Taiwan, però si è mangiato anche naturalmente, ed emergono quelle che sono le prime curiosità legate a questo banchetto di Stato organizzato a Pechino per questo incontro. Allora, gli specialisti hanno fatto sapere che si tratta di un menù sviluppato soprattutto nella zona di Shanghai. Sappiamo che la cucina cinese ovviamente è vastissima, no? Come tutto il territorio, quindi si identifica a seconda di dove viene consumata, però qui a quanto pare gli chef sono quelli della regione, dell'area attorno a Shanghai, in particolare quella di Huaiyang. Allora, volete sapere cosa hanno mangiato? Snocciolo,
4: sì.
2: Vado? Allora, zuppa di pomodoro con aragosta, costine di manzo croccanti, anatra alla pechinese, verdure di stagione stufate, salmone cotto lentamente con salsa alla senape, panini di maiale, piccola pasticceria, tiramisù, frutta e gelato.
4: Allora, devo dire ricco, però, al menù, che mare e monti non mi piace tantissimo.
2: Quindi c'è questa alternanza.
4: È un po' anni 80 questa cosa di unire un pasto col pesce senza con la carne.
1: Diciamo, la cucina cinese è un po' anni 80, giusto?
4: È vero. Così. Tra l'altro ci raccontano come sia stato molto studiato, parlano proprio di geopolitica di questo menù, perché Xi Jinping ha cercato in qualche modo di fare una serie di pietanze che andassero incontro, no? Anche a Trump. Tra l'altro ci raccontano i giornali di come sia partito anche YMCA a un certo punto,
2: sì,
4: fatto
2: YMCA,
4: banda,
2: è vero,
4: come
2: è vero.
4: Simbolo, no? Come simbolo in omaggio proprio a Trump. Però, come diceva Riccardo, si è parlato anche delle questioni sul tavolo, che erano prevalentemente commerciali, almeno quelle che sono diventate note, quindi accordi commerciali per quanto riguarda sia l'importazione di carne dagli Stati Uniti verso la Cina, si è lavorato anche su questo, sull'acquisto di alcuni Boeing americani da parte dei cinesi, e lavorano anche sul mercato della soia. Gli Stati Uniti vorrebbero entrare all'interno di questo commercio, come sappiamo, molto rilevante in Cina.
2: Ma volete sapere che, tra l'altro, secondo gli analisti politici, proprio la ricchezza di questo banchetto, che è stato definito sontuoso dagli esperti, è stato identificato come una sorta di prova di potere da parte di Xi Jinping nei confronti di Trump, come a voler quasi mettere in soggezione il presidente americano di fronte ad una tavola imbandita in modo così ricco, tra l'altro anche apparecchiata in modo particolarmente elegante, perché i tavoli erano adornati con fiori di loto. Questo a suffragare il fatto che la Cina ha detto: ok, tu stai venendo a casa mia e qui le regole d'ingaggio le faccio io, non puoi venire a spadroneggiare, conoscendo invece ovviamente il temperamento di Donald Trump. Quindi c'era anche questa lettura molto particolare del banchetto di Pechino.
1: Ci sono riferimenti all'antica Grecia, Caralima, vero? La citazione di Tucidide. Che cosa vogliamo, cioè, voi che avete studiato?
2: Tucidide,
1: Atene,
2: ho studiato
1: Sparta.
2: un po' di
1: allora, la trappola di Tucidide, ma tu ti sei preparata,
4: allora,
1: è una formula.
4: Andrea, io non mi sono preparata sulla trappola di Tucidide. Posso parlarti di
1: tutte... Sei laureata?
4: Guarda, i laureati non sono onniscienti, anche i giornalisti non sono onniscienti, no. Però posso parlarti di tutte le differenze fra le note di Pechino e le note della Casa Bianca, perché all'interno delle note diffuse dalla Casa Bianca su questo incontro manca completamente il tema Taiwan, che invece sappiamo essere stato importante. Just. E viceversa, da Pechino è uscita una nota per raccontare il colloquio dove manca completamente la questione Iran. Quindi evidentemente ognuno ha comunicato di questo incontro la parte che preferiva, ma sappiamo che si è parlato moltissimo di entrambi.
2: Però è facile la trappola di Tucidide, cioè vabbè. Praticamente quando si passa da una tensione soltanto politica ad una guerra vera e propria, cioè capito? Quando poi il discorso va a parare su certe cose, la situazione sfugge di mano e da quella che diventa una semplice tensione appunto a livello politico e di dialogo può sfociare in guerre vere e proprie. Quindi questo evidentemente è anche l'atmosfera che si è respirata, non è granché, devo dire, come deduzione questa della trappola di Tucidide, però c'è anche questa componente, ragazzi, da Stati Uniti e Cina.
1: In mano non ci voleva molto, eh? Hai visto? Cioè,

0: alla voce Michael Jackson.
1: Alla chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
0: Alla batteria, Mick Fleetwood.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rupert Holmes alle 7.37 su Radio Capital, Radio Capital con Andrea Riccardimma, siamo insieme fino alle 10, affrontiamo una storia che ci ha molto colpito e che vi vogliamo portare perché ha tante implicazioni.
1: Sicuramente, una storia molto dolorosa. Nel febbraio 2024 è la storia di Rossella, una ragazza di 12 anni che appunto nel febbraio del 2024 si è tolta la vita nella sua casa di Asti, in una situazione legata probabilmente a dei sentimenti di disagio, di solitudine, e forse anche ad un rapporto particolarmente morboso nei confronti dei social, dei dispositivi. Proprio per questo motivo i genitori di Rossella insieme al Moige, il movimento appunto dei genitori italiani, hanno deciso di fare causa alle piattaforme come ad esempio TikTok, Meta, che appunto evidentemente creano dei prodotti che possono anche provocare delle situazioni di grande difficoltà, non facili da gestire anche nei confronti di famiglie che sono comunque attente al modo in cui i loro figli utilizzano i dispositivi. Noi questa mattina siamo con la mamma di Rossella, Irene Roggero. Buongiorno.
0: Buongiorno Irene.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
0: Irene, avete deciso quindi di fare causa a Meta, che cosa chiedete? Che cosa imputate a Meta?
3: Sì, assieme all'avvocato Stefano Commodo dello studio Ambrosio Commodo e ovviamente al Moige, come avete già detto anche voi, quello che chiediamo sono tre cose. Uno è l'attuazione della regolamentazione per il controllo dell'età, quella che c'è attualmente, quindi senza andare anche a modificare quello che è l'impianto giuridico attuale, no? È un'attuazione che oggi viene gestita tramite autodichiarazione, quindi anche se un ragazzo, un minore, ha i controlli di parental control attuati, nel momento in cui l'app è scaricata e avviene la registrazione, e poi il minore è libero di indicare una data di nascita. No, di indicare una data di nascita che non è assolutamente realistica, quindi non c'è il passaggio delle informazioni tra il device e l'app che poi richiede la registrazione, no? E quindi è come se uno dovesse ricontrollare di nuovo tutto da capo. Poi l'altro aspetto è quello algoritmico, perché da una parte c'è il blocco, però poi una volta che, come dire, sopraggiunge il limite di età, non è che poi al compimento dei 14 anni lasciamo avvenire la qualunque, no? E quindi la modalità con cui gli algoritmi vanno a sollecitare o a dare seguito anche alle pulsioni più oscure di questi ragazzi è una cosa che è abominevole.
2: Certo.
3: Perché ovviamente li spinge a considerare quasi normale, no? Magari un determinato indugio nel disagio, nella tristezza, perché questi contenuti vengono continuamente rinforzati, questo
0: certo.
3: Sentire viene continuamente rinforzato.
2: E la terza secondo lei,
3: la terza cosa che chiede la class action inibitoria è l'attuazione di messaggi di pericolosità, un po' come avviene sui pacchetti delle sigarette.
1: No? Molto chiaro.
2: Ecco, infatti, volevo proprio chiederle questo. Secondo lei è corretto paragonare la dipendenza dei social a altre dipendenze, per esempio la tossicodipendenza, e chiedere di conseguenza tutte le strutture conseguenti?
3: Guardi, non lo dico io, che non sono laureata in chimica, quindi non ho assolutamente competenze psicologiche, psichiatriche o neuropsicologiche. Lo dicono però gli scienziati e lo dice la letteratura. La class action che viene portata avanti si appoggia su documentazione e

0: letteratura scientifica che effettivamente conferma un danno permanente. Permanente vuol dire che nel momento in cui si instaura questo tipo di dipendenza, il cervello, le strutture vengono modificate in maniera permanente, perché il cervello dei ragazzi è ancora in formazione fino ai 25 anni, la
1: Certo.
0: corteccia prefrontale è ancora in formazione, quindi utilizzare queste strutture, utilizzare questi device, questi social, crea questo tipo di problemi.
2: Allora, Irene, visto che tante volte si parla del controllo dei genitori che dovrebbe essere più serrato, comunque più attento
0: Certo.
2: nei confronti dell'utilizzo di questi dispositivi, partiamo da un presupposto. Lei e suo marito lavorate nel campo dell'informatica, quindi comunque avete un rapporto, mi passi il termine, confidenziale con questi dispositivi, e il vostro c'era di controllo, no? Nei confronti di Rossello. Ho letto che a volte avete anche provveduto a delle punizioni,
0: Sequestri.
2: togliendo i sequestri veri e propri
0: Sequestri
2: di
0: di
2: telefonino,
0: materiale,
2: di
0: sì.
2: iPad. Ecco, questo non è servito,
0: No.
2: purtroppo. Come vi spiegate questa cosa? Come deve essere allora questo tipo di
1: Cioè, che
2: controllo?
1: consiglio si sente di dare a questo punto se qualcuno si trova nella situazione di vedere sempre il figlio al cellulare?
0: È un consiglio molto difficile da dare, perché io continuo a ritenere che il genitore debba essere un genitore, debba educare e non debba essere un carceriere, perché è un altro mestiere fare il carceriere e i genitori non sono, i figli, scusate, non sono dei delinquenti. E sono contraria al controllo 24 ore su 24, detto che poi comunque è impossibile, perché non posso alzarmi alle 3 di notte per vedere se si è collegata. Quello che mi sentirei di dire è di non dare device, perché nel momento in cui poi si instaura questa dipendenza è davvero una lotta e
2: Complicato tornare
0: diventa.
2: indietro nel momento
0: È
2: stesso in
0: complicato
2: cui.
0: tornare indietro, sì, e poi bisogna anche avere, le dico proprio sinceramente, cioè noi, ha ragione quello che ha detto, noi abbiamo confidenza con i device, con l'informatica, ma un conto è avere confidenza con i device e con l'informatica, un conto è sapere o immaginare quanto possa essere pericoloso quel tipo di contenuti.
3: Certo.
0: Io personalmente, mio marito anche, ignoravamo che potesse essere così profonda la tana del bianconiglio, perché
1: È
0: non
1: vero.
0: erano contenuti che noi,
1: Certo.
0: come dire, frequentavamo, no? E quindi diventa
1: Certo.
0: difficilissimo per un genitore.
3: Anche comprenderli,
1: Molto
3: certo.
1: molto interessante, e vedremo come va questa causa,
2: Sì,
1: la
2: beh, la
1: seguiremo,
2: seguiremo
1: insomma.
2: con molta attenzione. Noi ringraziamo Irene Roggero, che abbracciamo
0: Grazie
2: molto forte, e un saluto da noi di Radio Capital. Grazie davvero per questa testimonianza.
3: a voi. Grazie.
2: Grazie Irene.
0: Grazie, arrivederci.
4: Radio Capital.

0: Buongiorno Radio Capital, ma qualcuno si è mai chiesto perché l'accesso a queste piattaforme è gratuita? Cioè, in pratica è come il paese dei balocchi, cioè i ragazzi vengono convinti o tutti a entrare, è un posto molto bello dove non si paga nulla e dove si esce asini e dove gli asini vengono rivenduti. Noi veniamo utilizzati dai social e rivendono i nostri dati e intanto ci rovinano la vita, però, perché ci creano questa forma di dipendenza. Nella migliore delle ipotesi è una grande perdita di tempo, una grandissima perdita di tempo.
1: Allora, mettere a pagamento cambierebbe l'accesso?
2: Ma non lo so, so che innanzitutto parlare di contenuti a pagamento all'interno della rete è sempre una cosa piuttosto delicata, perché sappiamo che c'è un approccio particolare, no, da parte del pubblico per quelli che sono i contenuti per i quali
1: la forza dei social
2: bisogna pagare.
1: Sono intanto gratuiti.
2: Sta tutto lì.
1: Però non si parla di questo, si parla di come controllare l'età di chi entra, perché come ci ha spiegato appunto Irene
2: sì.
1: Ruggero, che è la cui bambina praticamente ha perso la vita, secondo loro, proprio per colpa di questa dipendenza a 12 anni dai social. Allora qualcuno dice: non è meglio darle un Nokia 3112, come si chiama?
2: Sì, ce lo scrivono spesso questo, perché d'altronde l'argomento l'abbiamo trattato più volte e, come vedete, anche attraverso la testimonianza di una mamma che ha patito un dolore assolutamente non tollerabile come appunto la morte di una figlia, non ha potuto dare una spiegazione razionale al 100%, e comunque il suo consiglio ha detto: non dovete dargli.
3: Forse non è neanche
2: no,
3: il genitore, no, a dover trovare la risposta.
1: Vuol dire che non c'è controllo, Riccardo. Vuol
2: è
1: dire
2: quello.
1: Che la mamma di questa bambina ci ha detto che è inutile controllare,
2: perché tanto
1: perché una
2: sfugge,
1: volta in mano
2: sfugge, sì.
1: E l'arnese è finita nel senso che si perde il controllo, non
2: sì,
1: potete avere
2: non
1: il controllo,
2: non si può tornare indietro.
1: Non è che succedono sempre cose brutte, per fortuna, però si perde il controllo. È l'unica, sì, è non darglielo.
4: Ma ci dovrebbe essere una legge, un regolamento nazionale o europeo che vieta fino almeno ai 16 anni l'utilizzo di questi mezzi, basta.
2: E questo
4: da Milano
2: è un altro aspetto.
3: Però diciamolo, la legge c'è, esiste una legge che vieta ai giovani al di sotto di una soglia di età, tra i 15 e i 16, a 18 anche, di accedere a questi social.
1: Ma lei aveva 12 anni.
3: Ma che non è possibile
2: vai sul social e dici: hai più di 18 anni? Clicca. Sì, ok,
3: no,
2: poi
3: certo,
2: magari ne hai 11. È quello, finché non si riesce a regolamentare questo tipo di controllo, che poi è il controllo primario perché ti permette l'accesso alla piattaforma, non ne veniamo fuori. Le stanno tentando tutte, so che per esempio alcuni siti porno hanno già creato una sorta di barriera dove devi fare alcuni passaggi per accedere, che potrebbero anche scoraggiare quelli che magari vorrebbero farne un uso episodico e magari sono anche sotto un certo livello di età. Ma su questi social evidentemente non si riesce a trovare la quadra,
1: cioè, scrive Rico: per far andare a scuola mio figlio in bici ho dovuto, per tranquillità della mamma, prendergli un telefono, appunto ho un telefono di quelli che possono solo telefonare.
2: Ecco, perché poi ci si sconta anche con questo, perché come possiamo criminalizzare un genitore che in qualche modo vuole avere i genitori e vuole avere le notizie del figlio quando arriva a scuola, quando esce dall'attività sportiva? Però poi lo smartphone ti permette pure altre cose, tante, e le fanno tutte.
3: Poi abbiamo anche sentito, no, cosa succede quando un ragazzo di 12-13 anni si confronta con gli altri ed è l'unico ad avere l'impossibilità di accedere a un determinato mondo, e quindi quel proibizionismo lì poi dopo fa sì che quando ce l'ha in mano poi non sa magari gestirlo.
2: Magari diventa oggetto di scherno anche da parte dei suoi stessi amici: ma tu c'hai questo di telefonino, ma tu non puoi fare questo, non puoi andare in rete, non puoi andare su TikTok. Ragazzi, ormai le storie le abbiamo conosciute.
3: Aggiungiamo soltanto che dopo questa causa italiana, in realtà negli Stati Uniti queste cause contro la dipendenza scatenata dai social esistono già e hanno portato già sentenze storiche che poi si concludono con risarcimenti, che sappiamo che per queste piattaforme
1: però,
3: sono nulla.
1: Però non cambia, cambia l'accesso alle piattaforme?
3: Vedremo, sono molto recenti e quindi vedremo poi come si risolverà, se effettivamente porteranno a qualche soluzione da parte di chi gestisce queste piattaforme, che sappiamo vedono nei ragazzi anche un modo per guadagnare, perché dalle pubblicità e dai click c'è un guadagno importante da parte di tutti questi social.

0: con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: sempre qui. Noi di Cose che Capital in diretta ogni weekend fra mezzogiorno e le due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, la Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit

0: con palloni Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
17: Le notizie delle 8, buongiorno da Antonio Cristiano. Peggior incidente subacqueo di sempre alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Solo un corpo finora recuperato. Silvia Mobili.
18: Le vittime erano partite a bordo dello yacht Duke of York. Non sono ancora chiare le cause della tragedia. Tra le ipotesi, un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, le forti correnti, difficoltà di orientamento in una grotta corallina o le condizioni del mare. La sera prima era stata diramata un'allerta meteo gialla. I corpi sarebbero rimasti intrappolati in un tunnel a circa 50-60 metri di profondità, oltre il limite normalmente consentito per le immersioni ricreative nelle Maldive.

0: produttive. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, esperta degli ecosistemi marini, la figlia Giorgia, 23 anni, studentessa di ingegneria biomedica, Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capo barca, Federico Gualtieri, biologo marino, si era laureato proprio con Montefalcone, e Muriel Odenino, biologa sempre all'Università di Genova.
1: Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, io e Xi Jinping la pensiamo in modo simile sull'Iran. Il commento di Donald Trump dopo l'incontro con il presidente cinese. Pechino ricomincerà a comprare petrolio e soia americani. Ha ordinato 200 aerei Boeing, molti meno dei 5-600 di cui si parla da tempo. Hormuz va riaperto, Teheran non può avere un'arma nucleare, Xi è d'accordo, dice il capo della Casa Bianca. Sale a 24 il numero delle vittime a Kiev di uno degli attacchi russi più aggressivi degli ultimi mesi. Missili e droni hanno colpito la città, morti anche 3 bambini. L'Ucraina ha risposto con un raid che ha ucciso 3 persone a Ryazan nel sud-est di Mosca, un morto invece a Belgorod. Sparatoria tra bande di ragazzini a Nantes in Francia, un 15enne è stato ucciso, feriti altri 2 minorenni, uno 13 anni è in pericolo di vita. I 2 assalitori sono poi fuggiti in scooter. Il procuratore di Nantes parla di un regolamento di conti legato al narcotraffico. 100 barche non dichiarate scoperte in Sardegna, l'indagine della Guardia di Finanza di Cagliari. Le barche erano di proprietà di residenti in Italia ma avevano bandiere estere ed erano sconosciute al fisco. Il valore complessivo vicino ai 50 milioni, le sanzioni potranno arrivare a 23 milioni. Il derby a mezzogiorno, la finale degli internazionali d'Italia alle 17, l'accordo tra Lega Serie A e Prefettura di Roma dopo le polemiche per lo spostamento, per motivi di ordine pubblico, della partita di calcio vista la prossimità con la gara di tennis. Domenica a mezzogiorno si giocheranno anche le altre 4 partite di campionato per la corsa Champions League. Oggi invece si decide chi scenderà in campo nella finale del torneo romano di tennis. Le 2 semifinali sono Dardelli contro Rud nel pomeriggio, in serata Sinner contro Medvedev che ai quarti ha battuto l'Andalus. Il numero 1 del mondo invece ha vinto in 2 set contro Rublev e il suo 32esimo successo di fila in un Masters 1000, nuovo record superato Djokovic. È così a fine gara.
2: Un torneo molto speciale per me, un torneo che per me vuol dire tanto. C'è un'altra partita molto difficile, molto tosta, molto fisica, quindi cerco di essere con il più alto possibile con la mia percentuale sia fisica sia mentale, che mentalmente sto dando tanto da un bel po', quindi vediamo.
1: Domani invece si gioca la finale del singolare femminile degli internazionali, Svitolina contro Goff. Prossima edizione di Capital News alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%.

0: Accende il microfono.
1: Ecco, attenzione.
2: Accende due.
1: Intanto buongiorno.
2: Buongiorno ancora.
1: Volevo dire che oggi sono quella che controlla l'accensione dei microfoni e anche lo spegnimento.
2: Sì.
1: Quindi attenzione perché da un momento all'altro
2: che
1: posso
2: cosa che di solito fanno i miei polpastrelli.
0: È il ruolo più importante che ha mai avuto.
1: È vero.
0: Imma,
1: vogliamo provare?
0: Allora, questo è Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma. Siamo insieme fino alle 10. La differenza tra chi è abituato a viaggiare spesso come Imma Baccellieri, che
2: vero,
0: ha affrontato tante strade perché lei è una camminatrice. Lo sappiamo.
2: La regina dei cammini.
0: Sì. E chi come Riccardo è abituato naturalmente nel suo circoletto, nel suo quartiere, che quando parte poi si accorge di averne combinate una.
1: Sì, è il classico che va nei villaggi turistici, quindi non ha bisogno di pensare a cosa portarsi.
0: Allora, che cosa è successo? Abbiamo raccontato da due giorni che tra le cose scelte di lasciare a casa ha scelto il badge per entrare in
2: radio. Invece era indispensabile.
0: Era indispensabile
2: anche qui,
0: Ma ora è sorto un altro problema, secondario.
2: No, mi sono reso conto che non avevo lasciato a casa il coltellino svizzero. Questo perché? Perché ovviamente nella mia testa c'era esclusivamente lo spostamento in treno, che poi è stato effettivamente fatto.
0: Cioè, lui voleva entrare
2: nel viaggio d'andata.
0: Radio Capitale, come dire, aprendo tutte le serrature con il suo coltellino.
2: Avevo rimosso completamente il dettaglio decisivo, che è quello del ritorno in aereo della nostra trasferta.
0: Vabbè,
2: da Torino.
0: Ma un coltellino, è una
2: lo so, battite, ce l'ha confermato anche il nostro Franco Russo qui in regia,
1: può.
2: Che
1: non si può
2: perché c'è il rischio che te lo sequestrino. Siccome ci tengo moltissimo, ho chiesto l'aiuto dell'amico Stefano Melocca.
0: Che un altro che ci sta tantissimo con la testa,
2: no, però siccome Meloccaro trasmetterà da Milano in questi
0: ma
2: giorni.
0: Ma tu l'hai visto mai Meloccaro? Non ci sta, lui sta sempre al cellulare, non ti, segue.
1: Meloccaro.
2: Però Meloccaro, a Stefano chiederò questa cortesia. Lascio qui lo svizzero, è stato già consegnato alle autorità competenti che lo gireranno a Meloccaro, che sperando che prenda il treno, perché se prende l'aereo è nella mia stessa situazione, dovrebbe riportare lo svizzero a Roma e quindi io dovrei entrare in possesso.
0: Ricordiamo che il coltellino svizzero contiene moltissime
2: funzioni
0: utili. Abbiamo l'apri bottiglie.
1: Certo, non beve Riccardo, quindi è inutile.
2: Coltello.
1: Ieri ce l'hanno dato.
2: Col coltello di solito sbollo i pacchi di Amazon quando c'è il nastro isolante col coltellino.
0: Okay,
2: giustamente
0: poi
2: si potrebbe fare anche con le forbici, però mi piace utilizzare lo svizzero. Poi c'è una piccola lente di ingrandimento.
0: Utilissima.
2: C'è uno stuzzicadenti che non ho mai avuto il coraggio di usare perché credo che sia in osso, in ceramica. Non lo so di che
1: Riccardo,
2: fa.
1: Una domanda per te. Quante volte in vacanza hai utilizzato il coltellino svizzero? Cioè l'hai tirato fuori e hai detto ok, ora utilizzo.
0: C'è tua figlia che ti chiede papà hai portato il coltellino svizzero?
2: Guarda, quando abbiamo fatto delle escursioni in montagna ci prendevo i frutti di bosco
0: pensavo che ci andavi a caccia.
1: Lui a Milano voleva raccogliere i frutti di bosco a Milano.
2: Certo, va bene. Comunque spero che il coltellino svizzero in qualche modo possa tornare negli studi di Roma
0: appello
2: nei prossimi giorni.
0: Appello a Meloccaro, riporta il coltellino svizzero.
2: Meloccaro, tennis,
0: bravo, vai.
2: Tennis, calcio.
0: Ho capito,
2: abbiamo fatto il link, ma adesso ci arriviamo perché finalmente abbiamo capito quando si giocherà il derby Roma-Lazio, penultima di campionato. Dovrebbe essere veramente l'ultima parola dopo una serie di palleggiamenti veramente grotteschi. Si giocherà domenica alle 12. Questo però significa che si giocheranno domenica alle 12 anche le altre partite che si porta dietro un po' questo derby, che riguardano lo sprint per la Champions League, quindi anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, perché ovviamente deve essere garantita la contemporaneità. Ma come si è arrivati a questa decisione
1: di
2: far giocare il derby a mezzogiorno?
1: Ricordiamo che in realtà il problema è la contemporaneità tra la partita molto delicata del derby di Roma e dall'altra la finale degli internazionali di tennis, non solo quella maschile a cui tutti speriamo di vedere più italiani possibili ma anche quella del femminile e del doppio. Quindi inizialmente era stata spostata lunedì sera tra tantissime proteste soprattutto della Serie A.
2: Questo perché lo spieghiamo ancora una volta, il Foro Italico e lo Stadio Olimpico sono praticamente attaccati alla stessa area.
1: E quindi dopo un'ulteriore richiesta al TAR, alla fine Prefettura e Lega Serie A si sono accordati per non farla alle 12.30 di domenica ma alle 12, permettendo così una piccola sfasamento di orari tra l'inizio delle finali del tennis e il derby.
2: Si era parlato anche della possibilità a quel punto di far slittare di mezz'ora in avanti anche l'inizio della finale del tennis maschile, così non è perché il tennis resta lì alle 17, ha vinto il tennis in questo senso. Vogliamo sentire il presidente Binaghi.
0: Molto sornione il presidente Federtennis che dice così, ascoltiamo.
3: Ma secondo lei oggi in Italia dobbiamo spostarci noi o il calcio?
1: Una bella domanda, no?
2: Come rispondi a Binaghi? Perché adesso come fai a dire spostiamo il tennis?
0: In questo momento
2: diventa complicato.
0: Vuole spostare.
1: Io rispondo con un dato che

0: Riccardo, so che ti piacerà moltissimo.
1: Sì, come no.
0: La Coppa, finale di Coppa Italia Lazio-Inter è stata la meno vista dal 2010. Ci sono stati circa 5 milioni e mezzo di spettatori, peraltro un milione in meno rispetto all'anno scorso, quando la finale è stata tra Milan e Bologna, e molti immaginavano, no, che insomma Bologna, essendo un po' una realtà più provinciale, avesse coinvolto meno spettatori. Invece ritrovare un dato così basso anche quest'anno dimostra che sarà la Coppa Italia, sarà in generale il calcio, non è appassionante come era qualche anno fa.
1: No, tra l'altro, a proposito anche di questo discorso dell'ordine pubblico, volevo tornare anche su delle parole del presidente della Lega Calcio Simonelli, che forse secondo me sono passate un po' sotto traccia, che nelle ultime ore ha detto: guardate, sapete anche perché si è verificato tutto questo trambusto? Perché noi non ci aspettavamo la Lazio in finale. Ha detto così Simonelli, ha detto: scusate se appunto la Lazio è
2: brutta, però,
1: è piuttosto bruttina questa cosa qua, però l'ha detta Simonelli. Ma in questo caso, sempre nell'ottica dell'ordine pubblico, potrebbe essere stata decisiva in qualche modo anche la presa di posizione della tifoseria organizzata della Roma. Sappiamo che la tifoseria laziale ha deciso di non entrare allo stadio comunque nel derby per protesta nei confronti della gestione del presidente Lotito. I tifosi della Roma hanno detto: guardate che se noi giochiamo lunedì non entriamo neanche noi. Quindi in quel caso si sarebbe creata una situazione potenzialmente molto insidiosa, con tutte e due le tifoserie all'esterno dello stadio, in condizioni di oscurità, perché si sarebbe giocato di lunedì alle 20:45. E allora a quel punto ho detto: ragazzi, cerchiamo evidentemente di limitare i danni, giochiamo di giorno la domenica. Quindi probabilmente anche questa pressione dei tifosi della Roma ha portato a questo accordo tra le varie componenti del calcio per far giocare finalmente questo derby.
0: Vogliamo dire qualcosa però sullo sport giocato che ci piace tanto, che è quello di Jannik Sinner,
1: sì,
0: che ieri, vincendo contro il tennista russo Rublev nei quarti di finale del Master 1000 di Roma, ha raggiunto le 32 vittorie consecutive, e quindi questo ha fatto di Sinner ha raggiunto un record mai visto prima, superando in questo modo anche Djokovic. Si è guadagnato la semifinale, che sarà oggi alle 19 contro un altro russo, che è Medvedev. Dall'altra parte però, sempre oggi, ritroviamo un altro italiano, che è Luciano Darderi, che invece affronterà Rud. Quindi abbiamo un pomeriggio, una giornata dedicata al tennis, e da tifare parecchi italiani.
1: Sperando in una finale magari tutta italiana.
0: E mi devo correggere, perché la finale invece del tennis femminile sarà sabato.

0: Ciao, sono Davide da Torino e vi dico che il coltellino svizzero è utilissimo. Io ce l'ho sempre dietro, sì. Mi ha salvato diverse volte perché è uno di quegli strumenti salvavita se uno si ritrova in condizioni di isolamento. Mi ha salvato la vita anche solo per aprire qualche birra quando non c'è nulla per cui aprirla.
1: Questo è l'isolamento.
0: Ce l'ho sempre dietro, tant'è che in almeno in due occasioni per visitare un museo me l'hanno fatto l'ho dovuto lasciar fuori anche a Parigi 2024 per dire, e l'ho piantato nel giardino, nel terreno a fianco, coperto dalle foglie per poi riprenderlo all'uscita,
2: per poi recuperare l'uscita.
0: No, ciao.
3: Salvavita apre birre.
4: Salvavita
3: nostro
1: ma poi Riccardo in situazioni di isolamento te lo vedi a prendere fuori il coltellino e salvarsi la vita.
3: Sì, assolutamente. Claudio dice: aiuto, non vi sento più, Imma, che hai toccato? Perché se qualcosa non vi funziona a casa è stata Imma, sì, che toccando qui
1: pulsantino sbagliato
4: mixer,
1: ho zittito tutti.
3: Altri messaggi.
5: Certo, Quadrano, che è davvero una tristezza vedere che un derby di una città bellissima come Roma debba essere trattato come uno scontro a Beirut negli anni d'oro. Che tristezza. Ciao Massimo.
4: No, il paragone con Beirut è un po' forte, è sicuramente una partita ad alto rischio di ordine pubblico per la forte rivalità delle squadre, però adesso non ne facciamo solo una questione italiana, non che sia una giustificazione o una consolazione, però succede ovunque. Ci sono dei derby particolarmente sentiti a Londra, ci sono i derby molto sentiti in Turchia, in altri campionati, insomma adesso in Argentina Boca River è un derby molto molto insidioso dal punto di vista dell'ordine pubblico, succede e bisogna premunirsi sperando ovviamente che non accada nulla, ma non è una realtà italiana,
1: non riguarda solo l'Italia, riguarda soprattutto il calcio, e lo dico da tifosa, però
4: è lo sport più diffuso.
6: Che questi hanno fatto il calendario sapendo che ci fosse il derby il giorno delle finali degli internazionali, perché non si aspettava una Lazio in finale, come se la Lazio fosse che ne so, un Sassuolo, un Chievo qualunque.
4: Chiediamo scusa a Sassuolo e Chievo.
6: Più Chievo, perché il Sassuolo è forte quest'anno.
4: Sì, infatti.
6: E in più sono stati alle pressioni di tifosi romanisti. Mi stai dicendo questo? E in tutto questo io mi devo fare il pranzo della comunione di mia figlia col derby
4: a mezzogiorno.
6: Vabbè, ciao.
4: Cioè, evidentemente chi faceva il tifo affinché si giocasse lunedì il derby
3: è periodo
4: per
3: di comunione,
4: schivare.
1: Ma il giudice, no? Che ha dato la prefettura, che ha dato l'ok, ma non si è reso conto guardando tutte le comunioni, le varie parrocchie, che domenica
4: a mezzogiorno
1: è proprio un brutto
4: poi,
1: orario.
4: 12.
1: Sì, guarda, pessimo, incredibile.
3: Ragazzi, vabbè, ormai almeno questa è decisa, dai. Riccardo alle 12, mi raccomando a casa a vedere.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it. Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
14: più gonfia?
13: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limit-

0: informazione, termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre!
6: On air with Monge Gift! Gli snack funzionali grain free e gluten free!
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buongiorno, tutto sì. Solo soletto a Roma, ti manchiamo.
1: Ho lo studio tutto per me e io da qui non uscirò mai più.
2: L'hai occupato,
1: mi barrico dentro, anche perché sono un po' arrabbiato con voi.
2: Che succede? Perché?
1: Perché ieri, che siamo stati tutto il giorno insieme a Torino, trovate questa bellissima puntata oversize di pizza surgelata, non mi avete fatto gli auguri che dal mio onomastico.
2: L'avevamo anche detto prima.
3: L'abbiamo detto prima.
2: San Mattia, ci siamo dimenticati nel marasma.
0: Allora, devo fare gli auguri anche a mio fratello che si chiama Mattia. Così male.
2: Però la notizia è che era ieri.
0: Vabbè, dai, non importa.
2: Allora, ricordiamo quello che è successo ieri, perché dal Salone del Libro di Torino abbiamo trasmesso questa puntata speciale di pizza surgelata. Che, come diceva poco fa Mattia, adesso trovate sul sito di HuffPost e su tutte le principali piattaforme.
1: E poi la vera notizia è che San Mattia, il protettore degli ingegneri, dei macellai, degli alcolisti, a cui va tutta la mia simpatia,
2: naturalmente,
1: la mia solidarietà, anche, e dei pentiti.
2: Quindi protegge un sacco di gente.
3: Dobbiamo fare gli auguri anche al nostro Umbertino. Che fa Mattia di cognome.
2: Ma quello è il cognome.
3: Vale, penso.
1: Secondo me sì. Secondo me vale tutto.
0: Auguri a tutti, Mattia.
2: Anche a Mattia Pascal, allora, a questo punto, visto che ci siamo.
3: Caro Mattia, allora ti volevamo sollecitare su cosa? Un paio di cose di sicuro. Una è se ti è piaciuto il pranzo, non so se hai saputo cosa hanno mangiato Trump e Xi.
1: No, non l'ho saputo. Che cosa hanno gli involtini primavera?
3: Sì, guarda, siamo a livello.
2: Un menù però molto simile, perché insomma c'era l'anatra, c'erano delle costolette, adesso devo andare a ritrovare, però
0: l'hanno chiamata la geopolitica del cibo, no? La scelta precisa di cosa servire a Trump per mostrare la superiorità cinese anche a tavola.
2: Sì, questo sfarzo è stato indicato dagli analisti politici come un segnale, come dire, qui comando io, questa è roba mia e non permetterti di fare lo spaccone.
1: Normalmente quando un capo di Stato ne riceve un altro, gli apparecchia un pranzo importante, tante, anche per farlo stare meglio, no? È anche vero, io ho fatto quella battuta così, diciamo, facilissima sull'involtino primavera. Quando si va nei ristoranti cinesi un po' più ricercati si mangia delle cose meravigliose.
2: È vero, comunque era aragosta in zuppa di pomodoro, anatra alla pechinese e tiramisù c'era alla fine, però in mezzo anche costine di manzo croccanti, verdure di stagione stufate e salmone cotto lentamente con salsa alla senape.
1: Insomma, mi è venuta fame.
2: E i panini di maiale fritti in padella.
3: Scusa Mattia, a proposito di questo, faccio sentire, perché comunque il politico si deve sporcare le mani, deve scendere.
0: E deve mangiare.
3: E deve mangiare, sentiamo cosa ha detto Giorgia Meloni. Eccola. Vediamo, arriva.
2: Arriva.
3: Eccola,
4: Punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei, perché magari no, per cui guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a
3: allora
4: capire come...
3: Così Giorgia Meloni
2: in risposta a boccia del PD,
0: era al Senato, no?
3: Sì, quando sul caro vita, il tema è il caro vita, dice, ma lei ci va al supermercato? Dice certo che ci vado e ricevo un sacco di complimenti, poi dice tra l'altro.
0: Ma funziona continuare a dare del politico questa idea di chi va a fare la spesa, che conosce il prezzo delle zucchine?
1: Guarda Imma, considerati abbracciata, baciata invitata a cena.
0: Perché ok, lo segno.
1: No, io lo trovo terribile, perché poi ogni volta, non so, anche quando ci sono le trasmissioni che uno sta parlando, che ne so, appunto, di Xi Jinping e Trump, di Taiwan, della trappola, allora uno gli chiede immediatamente, scusi, lei sa quanto costa un litro di latte? Io vado a fare la spesa sempre, allora, ma non so quanto costa il pane.
2: Sì, anche
1: non lo
2: questo
1: so.
2: Va detto, poi le etichette uno le guardi tutte le volte,
1: cioè, io non
2: la
1: credo,
2: cosa del carrello.
1: Non credo che Winston Churchill ce l'avesse, no? L'elenco, cioè, non, però è stato
3: anche era Berlusconi che lo chiesero in diretta TV quanto costava un litro di latte.
2: Ma sì, poi... è già successo,
0: ma a
2: turno
0: è successo a tutti, no? Per esatto. Dimostrare cosa che non sono competenti,
3: non
0: in ambito economico, insomma,
3: esatto,
1: che non fai parte del popolo, mi sembra proprio, e questo è proprio la base del populismo, cioè rendere tutto banale, sciatto, quotidiano. La politica è anche è soprattutto un'arte alta, e che noi non dobbiamo trascinare in giù a tutti i costi, non migliora nessuno. Questo.
2: Però... Ne parlavamo l'altra volta, per esempio, anche con Patrick Facciolo, no? Perché io sostenevo che poi alla fine Il fatto che un politico non vada personalmente a fare la spesa, ma che demandi ad altre persone, il cittadino, l'elettore, lo accetta. Cioè non è una cosa che debba necessariamente fargli vedere il politico più distante da lui perché non lo incrocia negli scaffali del supermercato. Non te l'aspetti Tajani col carrello che va lì e mentre, guarda, tu scegli l'orzo sul
3: divertente,
2: cioè,
3: il pezzo sul Corriere della
2: sì,
3: Sera
2: c'è
3: di
2: anche
3: oggi.
2: Lui.

0: sono tante foto, tra cui un fantastico Tajani in giacca e cravatta
1: con Cirio, il presidente della regione Piemonte.
2: Ma io non mi ricordo se era Laura Boldrini, adesso magari mi sbaglio, che era andata a fare la spesa e c'erano le guardie del corpo che le spingevano il carrello, e ci fu tutta questa polemica perché le guardie del corpo devono stare attente che lei non venga aggredita, no? Cioè praticamente tu sei un maschio che accompagni una signora e non le spingi il carrello perché non è istituzionalmente, cioè capite l'impazzimento totale. Poi mi piacerebbe, no, per esempio, che Tajani dicesse: scusate, all'incontro con l'ambasciatore russo potete andare voi, che io devo andare al PAM, mi chiude il PAM. Veramente.
0: Senti, vogliamo dare così, dire ai tuoi lettori, anticipare cosa hai scritto oggi sul Buongiorno
1: il Buongiorno della Stampa.
2: No, c'è questo caso tremendo di Cuba, perché veramente Cuba è alla morte, la gente muore negli ospedali, non c'è energia elettrica già da anni, scarseggia il cibo, scarseggia tutto. Ora con l'embargo che c'è da decenni, ma è stato ulteriormente inasprito da Trump, si muore, muoiono i vecchi, muoiono i bambini negli ospedali senza che neanche comincino le cure. Ecco, c'era il caso di quest'uomo che è morto, raccontava ieri Avvenire, quest'uomo che è morto ed è rimasto lì perché la camera mortuaria, priva di energia elettrica, non serviva a nulla, e allora l'hanno. Però vorrei anche dire che il modo più rapido per risolvere questo problema è che questa oscena e putrescente dittatura si levi di torno, perché dopo tanti decenni di fallimenti non si capisce veramente dove vogliono andare a parare, se non al mantenimento di un potere sempre più triste e mortale, ecco, mortale.
1: Certo. È vero, grazie allora Mattia Feltri, avete la possibilità di leggere appunto Cuba Libre, che è il suo Buongiorno questa mattina sulla prima della Stampa. Per quanto riguarda Pizza Surgelata, vi ricordo, potete ascoltare tutto quanto accaduto ieri al Salone del Libro di Torino già da questa mattina. Noi torneremo direttamente martedì con Pizza Surgelata, con il nuovo, con la nuova puntata.
2: Perché voi restate al Salone del Libro a far niente. Come
1: non facciamo niente.
0: Sì, oggi abbiamo un incontro con il tuo collega, scrittore, sì, anche lui.
1: C'è Gianrico Carofiglio oggi alle 13.30 al Padiglione 2.
2: Grazie per il collega, non chiamatemelo lavoro.
1: Grazie a Mattia Feltri, alla prossima. Ciao Mattia. Ciao.
3: Radio Capital.

0: Buongiorno, avete appena nominato Tajani che va a fare la spesa. Ebbene, io l'ho incontrato a fare la spesa con la moglie in un piccolissimo negozio in quartiere Trieste, la spesa dei prodotti per la casa, di casalinghi. Piccolissimo negozio della grande distribuzione, un negozio del tutto normale. C'erano più uomini della scorta che clienti nel negozio, però io l'ho incontrato a fare la spesa.
1: Va bene.
0: Diversi anni fa, prima dell'incarico di governo, era ancora al Parlamento Europeo.
2: Okay.
0: Buona giornata.
3: Testimonianza.
4: Tajani va a prendere il melaceto.
3: Che cos'è il melaceto? Per pulire.
2: Come che cos'è il melaceto?
4: Cioè, il melaceto è la Ferrari degli sgrassatori.
3: Ah.
4: Perché c'ha anche quel sentore di aceto e quella componente di aceto che serve anche a disinfettare.
3: Mi volevo scaldare, assolutamente.
4: È bellissimo, cioè, ottimo.
5: Partito, hai visto
4: me lo metterei sui polsi.
5: Me lo spruzzerei. Come profumo.
3: Fare la spesa di lotta o di governo? Giustamente se lo chiede oggi il Corriere della Sera in questo pezzo molto divertente che elenca un po' tutte le volte, soprattutto quando ci si avvicina alla tornata elettorale, dove si va? Si va soprattutto ai mercati.
5: A fare la pasta, ricordate, no? Tra l'altro anche la principessa Kate è stata a Reggio Emilia e ha impastato per fare i tortelli.
4: I tortelli,
5: no?
4: Quindi, sì, quelli di Reggio Emilia.
3: A me fa morire questa visita della prossima regina, possiamo dire così, insomma.
5: Certo.
3: Kate che si avvicina ai bambini, le carezza, e lì un tripudio di persone. Ma che doveva fare? Mica li prende a calci, a schiaffi?
4: Ha accarezzato dei bambini.
3: Cioè non è che dice Totò Riina, la principessa sta con i bambini. Ma certo, che doveva fare?
4: Scusa. E li tratta anche discretamente bene, devo dire. Sì.
3: Stelline, tu che dici? Cioè,
4: Paura.
3: Mi sembra impazzito. Tutti,
4: che guarda, dici, Laura?
6: No, ma credo che l'ovazione sia stata quando lei ha detto in italiano ciao.
4: Ha
6: risposto. Lo so, però non credo tanto per le carezze.
4: Padroneggia la lingua, insomma,
6: esatto.
4: Questo è evidente.
6: Chissà se usa almeno aceto.
4: Te immagini che
5: secondo me
4: guanto,
5: sì, chiaramente sì.
3: Ma pensa, Imma, oggi al Salone di Torino, i bambini che si avvicineranno a lei.
4: E lei farà delle carezze in testa.
3: Sì.
5: E dirò ciao, come ti chiami?
3: Bene, bene, bene. Dai, abbiamo un'altra ora da passare insieme, ragazzi.
4: Siamo qui,
3: voglia.
4: Siamo qui.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
4: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.

0: Quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
18: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
19: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
17: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese Paul Kircher in un film dei fratelli Buccherman.
20: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
17: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
22: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Stanno per iniziare le operazioni di recupero dei corpi dei subacquei italiani morti ieri alle Maldive. Le condizioni meteo stanno migliorando e potrebbero partire a breve. I 5 stavano esplorando un tunnel corallino dell'atollo di Vavu a 50 metri di profondità. Le condizioni meteo erano pessime. Tra le vittime la docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, con la figlia. Recuperato finora solo un corpo. Sala 24 morti, il bilancio dei raid russi a Kiev, una cinquantina feriti. La Russia ha impiegato 675 droni d'attacco, concentrando il fuoco su obiettivi civili e infrastrutture della capitale ucraina. Si conclude la visita in Cina del presidente Trump. Abbiamo fatto degli accordi commerciali fantastici, ha detto, mentre sulla guerra in Iran ha spiegato che le visioni tra Washington e Pechino sono molto simili. In sostanza c'è la volontà che lo stretto di Hormuz rimanga aperto e che Teheran non abbia un'arma nucleare. E intanto nel Libano le forze israeliane hanno avvisato gli abitanti di 5 località nel sud del paese di imminenti nuovi raid, invitandoli ad allontanarsi da alcune zone. C'è stato in Italia un

0: di scontrini fiscali emessi nei primi mesi del 2026. Di Jean-Paul Bellotto.
1: Una crescita del 40%. In assenza di un'impennata dei consumi, la spiegazione più semplice è quella data dal viceministro dell'economia Leo. Dal 1 gennaio di quest'anno è entrato in vigore l'obbligo di collegare il POS di un esercizio commerciale al registratore di cassa. Quindi a ogni incasso con pagamento con carta deve corrispondere un reddito dichiarato al fisco. Finora l'accertamento poteva essere fatto per verificare eventuali incongruità. Ora non c'è scampo a meno di perseverare con il contante. Il termine ultimo per mettersi in regola era il 20 aprile, quindi è possibile una ulteriore crescita degli scontrini emessi. In caso di inadempienza la legge prevede multe da 100 fino a 4.000 euro e la sospensione della licenza.
0: La vicenda Electrolux e i sindacati proclamano lo sciopero lunedì 25, la protesta dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione che prevede 1.700 licenziamenti. Assegnate le bandiere blu 2026, boom in Calabria, entrano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Chiara Iorio.
2: Più spiagge premiate, più comuni coinvolti, ma criteri sempre più severi per l'assegnazione del riconoscimento che ricompensa la qualità dell'acqua, la sostenibilità ambientale e i servizi delle località balneari. Quest'anno sono 257 i comuni premiati, 11 in più rispetto al 2025, 14 nuovi ingressi, tra cui spiccano Lipari, Rimini e Monte Argentario. Sul primo posto del podio la Liguria con 35 località premiate dalla bandiera blu, seguono Puglia e Calabria con 27 riconoscimenti ciascuna. Tra le uscite dall'elenco il comune laziale di San Felice Circeo e i pugliesi Patù e Castrignano del Capo. Sale a 23 il numero delle bandiere blu lacustri e sono 87 gli approdi turistici premiati.
0: Si giocheranno domenica a mezzogiorno il derby di Roma e le altre partite cruciali per la corsa Champions. È stato trovato un accordo tra Lega Serie A e la prefettura. Roma domenica sarà teatro anche della finale del singolare maschile di tennis alle 17 con la presenza del presidente Mattarella. Oggi due italiani nelle semifinali, Sinner contro Medvedev, Dardery sfida Rudd. Alle 10 torna Capital News.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Che affa! Che va, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma i peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.

0: Super Tramp 9:10, signori, ultima ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma, poi di corsa verso il Salone del Libro dove ci attende un appuntamento alle 13:30 allo stand 2.
1: Padiglione 2, sì, Padiglione ci trovate 2, lì, lo riconoscete.
2: Gianrico Carofiglio.
1: Ci sarà Gianrico Carofiglio, come sì. Vedete un bel box tutto bello colorato di rosso con l'assistenza di Stefania Giordani, insomma di tante colonne di Radio Capita.
2: Che ringraziamo
1: di One Podcast,
2: per il grande lavoro che fanno.
1: Per la grande pazienza che hanno, troverete anche noi appunto alle 13:30 con appunto questo incontro che avremo con Gianrico Carofiglio, quindi vi aspettiamo se vogliamo fare due chiacchiere tutti insieme.
0: Nel frattempo vince una battaglia, diciamo, che ormai va avanti da diverso tempo, Firenze contro i Bed and Breakfast, o meglio Firenze contro i troppi Bed and Breakfast in città, perché la notizia è che il TAR ha respinto centinaia di ricorsi di imprenditori e associazioni perché dice è necessario contrastare gli effetti negativi dell'overtourism, che viene riconosciuto ormai come problema in tutte le città italiane.
1: Esattamente.
2: I limiti saranno soprattutto per la piattaforma Airbnb, che è una piattaforma che mette in affitto per i turisti, quindi affitti brevi, appartamenti che in questo modo vengono a mancare per gli affitti a lungo termine. Sappiamo che questo è un po' un conflitto che esistono in molte città turistiche, Firenze in particolare ha deciso di adottare questo sistema. Quindi a partire da giugno 2025 non si potranno più adottare per Airbnb alcuni appartamenti.
1: Esatto.
2: Bisogna tenere quelli che già si hanno, non se ne potranno aggiungere altri, questo per quanto riguarda però il centro storico.
1: Il centro storico, parliamo appunto del

0: Del centro storico, che naturalmente è patrimonio UNESCO, questo regolamento che è entrato in sostanza è stato studiato un anno fa, appunto giugno 2025. Ieri mattina c'è stata questa sentenza del Tribunale Toscano, riguarda il centro di Firenze, riguarda anche lo stop all'uso delle cosiddette key box, no? Che sono le cassette portachiavi
1: anche a
0: per i
1: Roma
0: turisti.
1: hanno girato tantissimo i vigili scardinando questi lucchettoni bruttissimi messi in tutti i posti di fronte alle case,
0: e a
1: praticamente.
0: Firenze lo ha fatto personalmente, lo ricordate, con un video che poi ha circolato spesso sul web della sindaca Sara Funaro, che è andata lì con le tronchesine a tagliare questi piccoli depositi che spesso erano aggrappati selvaggiamente a pareti e rastrelliere proprio nel centro storico di Firenze. Era sostanzialmente un pugno in un occhio, anche se secondo la clientela garantiva il massimo della discrezione, no? Perché non c'era il contatto diretto con il cosiddetto host, cioè chi affitta questi appartamenti. Si andava lì, si prendeva questa chiave digitale in qualche modo e si poteva provvedere ad entrare nell'appartamento, a farne uso.
2: Per quanto riguarda i limiti Airbnb, Firenze ha questa lotta già da un po', come abbiamo detto, e la sindaca Funaro ha detto di essere pronta anche a estendere questo limite fuori dal centro storico. Ovviamente è ancora una proposta, ma tra l'altro ha anche imposto dei limiti agli appartamenti che possono essere messi sulla piattaforma: non devono essere inferiori a 28 metri
0: 28
2: quadri,
0: metri
2: come
0: quadri, sì,
2: ampiezza.
0: quindi
1: stop alle cantinette, diciamo.
0: O le soffitte di pochi metri che appunto erano state vendute online anche a prezzi spesso completamente sproporzionati rispetto al mercato.
2: L'idea è un po' quella che il centro storico non sia qualcosa di dedicato soltanto ai turisti, no? Che anche i cittadini di Firenze possano vivere Firenze e vivere a Firenze nel centro storico, dove invece oramai gli appartamenti sono dedicati
1: ma
2: tutti
1: è un problema,
2: ai turisti.
1: Roma,
2: Sì.
1: Milano, Firenze stanno subendo un rialzo pazzesco, insomma, per chi sta cercando casa in affitto è diventato impossibile trovarla.
0: In linea di massima sembrerebbe finita qui, però gli imprenditori del settore, che ovviamente esprimono grande amarezza per questa decisione del tribunale, faranno ricorso al Consiglio di Stato, quindi è facile che questa battaglia legale possa ancora andare avanti, però per il momento sicuramente le decisioni del Comune di Firenze hanno avuto la meglio.
2: Sì, diciamo che da parte di questi imprenditori, o comunque anche soltanto di chi ha una casa, questo è violare una libertà di usufruire del proprio appartamento come si desidera. Sappiamo che ci sono un po' questi due lati, no, con cui guardare la
0: Certo.
2: vicenda. Io posso fare del mio appartamento ciò che voglio, ma dall'altra bisogna anche garantire in una città che chi vuole possa vivere in un centro storico a prezzi umani e
0: beh,
2: dignitosi.
0: certo, quello sì.
1: Beh, diciamo, Firenze fa da apripista, vediamo quante altre città seguiranno questo
0: sì,
1: esempio della
0: uniformeranno.
1: Sindaca.

0: Beh, in Italia il self-check-in per i vari B&B e Airbnb è diventato illegale da quando l'host ha l'obbligo del riconoscimento del documento d'identità e quindi l'obbligo di vedere gli ospiti dal vivo.
1: Ok, quindi non si possono lasciare chiavi,
2: sì.
1: No?
2: Sì, questo è uno dei problemi di questo key box, no? Perché si lasciano le chiavi all'interno di queste cassettine e non c'è nessuno che controlla che il documento corrisponda alla persona
3: Certo.
2: che poi starà all'interno dell'appartamento.
4: Buongiorno ragazzi, sarà tutto vero quello che dite sui B&B a Firenze, però io salirò il 15 con altri 4 amici per vedere il concerto dei Cure e ho pagato un appartamento per una notte con Airbnb 120 euro. Sarebbe impossibile pensare di pagare questi prezzi a Firenze.
3: Beh, sì, dipende da
1: Dice
3: effettivamente in
1: conveniente?
3: centro 120 euro a notte è un prezzo che va considerato concorrenziale.
2: Quante
3: Indubbiamente.
2: persone però? 120 euro una persona? Insomma,
3: No, abbiamo parlato di una cosa di gruppo, di amici
2: ecco,
3: che andavano
2: perché
3: a vedere
2: insomma
3: il concerto,
2: sembrava un
3: quindi è
2: po'.
3: probabile che abbiano, diciamo, distribuito la spesa. Abbiamo altri messaggi, al 342-342-2190, ne leggiamo alcuni, come Claudio che ci scrive proprio da Firenze, che dice che le città turistiche ormai sono diventate delle friggitorie a cielo aperto, le definite così, con i fiorentini del centro, dice che hanno affittato tutto, poi si trasferiscono in periferia e vengono qui in centro a far alzare i prezzi. Questa è la versione fornita da Claudio proprio di
2: E poi in
3: Firenze.
2: tanti che ci spiegano quanto le key box possano essere utili, perché in quel modo non devi rispettare un orario di check-in, vai e arrivi quando vuoi.
1: Chi è che ha creato il check-in alle 15 e il check-out alle 10 di
3: Questa
1: mattina?
3: non c'è
1: Io
3: mai un
1: credo che
3: accordo
1: verrà punito e
3: preciso, sì.
1: mandato all'inferno.
3: È vero.
1: Se c'è una giustizia divina,
3: Sono d'accordo.
1: se Dio c'è, lo sapremo dopo, con tutti quelli che hanno creato questo orario infame.
3: Ma poi non sono uniformi, cioè soprattutto gli
1: Come
3: orari.
1: faccio
3: Cioè.
1: a entrare nella mia stanza alle 3 e poi a lasciarla alle 10 di mattina?
3: Sempre prima c'è il check-out,
2: Dovrebbe
3: perché è
2: essere il
3: sempre più
2: contrario.
3: anticipato.
1: Cosa che non succederà a noi,
3: Ci
1: ragazzi.
3: segnalano anche a volte delle difficoltà proprio nel trovare queste
2: È
3: famose
2: vero.
3: key box. Ci dice ti danno indicazioni e poi ti trovi a girare come un'anatra.
2: È vero.
3: Scritto con l'ascoltatore, non è sempre facile, sì.
1: Vabbè, insomma, ragazzi, nel frattempo abbiamo scoperto che Emma Baccellieri è in lista d'attesa.
3: Attenzione, waiting
2: Allora,
3: list.
2: amici di Milano, potrei restare qui con voi nelle prossime
1: Clamoroso, non c'è posto al momento per Imma
3: No,
1: sull'aereo.
3: soprattutto
1: Serio,
3: amici
1: cioè,
3: di Torino, perché
2: è tutto vero.
3: che dovrei spostarti su Torino con il
2: Hai
3: rischio.
2: ragione, amici di
3: Amici di Torino,
2: Torino.
3: vive di Milano,
1: Perché siamo
3: sì.
1: a Torino e partiamo da Torino con l'aereo.
3: Certo.
1: Al momento è in lista d'attesa. È grave secondo voi? Fatecelo
3: C'è da
1: sapere.

0: mamma, resta a Torino. Ma cosa vai a Roma? Ti aspettiamo noi, altro che cotolette sotto alla milanese, ossobuco. Ti aspettiamo, Ross.
1: Grazie.
0: Torino.
1: Grazie. Ora segno tutti i nomi perché potrebbero essere utili.
2: Secondo me non è l'unico, eh. Frank, c'è questa sensazione.
3: Imma, la stanza di mia figlia è libera.
1: Perfetto,
3: Torino.
1: Grazie Frank.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno, bravissimi, complimentissimi.
2: Sì.
4: Ma per quanto riguarda Imma non c'è nessun tipo di problema. La ospito io e la porto anche a fare un giro di Torino, a vedere tutte le cose più carine. Tony, Torino.
2: Tony,
4: ciao ragazzi, grazie.
2: Ti offre anche di farti
1: guarda
2: da guida della
1: città. Adesso questa lista d'attesa può iniziare a essere
3: guarda.
1: Interessante.
5: Buongiorno Capitan, gli orari di check-in e di check-out sono stati fatti per poter pulire le vostre camere. Se lasciate la camera alle 10, entrate alle 3, le signore che fanno le pulizie possono procedere. E anche loro, essendo lavoratrici come tutti, hanno diritto a non incominciare alla pausa pranzo e a pulire tante tante stanze. Ci si mette tanto tanto tempo.
2: Sì, no, su quello siamo d'accordo.
3: Che
2: salvaguardiamo,
1: ha ragione,
2: salvaguardiamo i diritti di tutti, però permettetemi di dire, per uno che arriva in un hotel, avere la stanza libera dalle 3 del pomeriggio,
1: cioè capito, Riccardo, va bene
2: insomma,
1: i lavoratori, però lui quando è in vacanza
2: no,
1: deve riuscire a entrare
2: capito,
1: in camera.
2: Magari
1: prima
2: io
1: possibile.
2: Voglio sfruttarmi quella giornata,
1: ma
3: tipo noi,
1: ma poi devono lavorare,
2: voglio partire alle 7 del mattino, magari alle 9 sto a destinazione, aspettare alle 3 del pomeriggio.
3: Sono tornato in albergo, abbiamo fatto colazione, poi mi sono messo un po' sul letto.
2: Che non era fatto, però, per
3: non
2: esempio.
3: Era fatto,
2: no, non era ancora stato
3: fatto. Però si poteva dormire, capito? Il bello è quello.
2: No, però non c'è niente di più bello, onestamente, che entrare e vedere tutto, tutto il lenzuolo stirato, tutto bello.
1: C'è qualcuno che lo fa per te.
2: Ho capito, ma io lo pago, cioè. Non è che io non paghi.
1: Abbi rispetto.
3: Vedo Linus,
2: va bene, va bene.
6: Andiamo. Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
7: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di

0: Luca De Gennaro e la musica di Malika Ayan e Paola Turci. Capital Gem, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Radio Capital ti consiglia
0: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
8: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 4,90€. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300€ IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500€ sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Donut a 1€? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. A centro, come sopra, a sud, bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.000

0: 900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info slipmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento. Radio Capital. Solo bella musica.

0: New Radicals alle 9.37, che ce lo siamo scordato.
1: Ma
0: no,
1: cosa?
0: Che non ce lo siamo scordato.
1: Ma quando mai? Ma eccoci.
0: Ex, anche ex. Da Milano.
1: Anche da Milano c'è la rubrica di Imma Baccelliere.
0: La rubrica imbruttita di Imma Baccelliere.
2: Fatta in treno, quindi ha tutto un po' un sapore diverso.
0: E anche il ritorno sarà in treno, perché non hai
2: forse non ci sarà un ritorno e resterò a Torino. Ma va bene così.

0: Ancora è stata detta,
1: e non andiamo ai mondiali.
2: Non ci andiamo ai
3: L'Iran va ai mondiali.
2: Ma certo che va ai mondiali.
1: Dobbiamo parlare però non di sport, non di calcio, ma dell'halftime, perché in questi mondiali americani ci sarà uno spettacolo durante l'intervallo della finale, e a curare questo spettacolo saranno i Coldplay, che hanno deciso di chiamare per salire sul palco Shakira, Madonna e BTS, che sono questa famosa band coreana.
2: Ultra famosi.
1: La domanda che si sono fatti in tanti su Twitter: ma perché non chiamare Albano? Noi abbiamo bisogno di una partecipazione italiana.
2: Un po' d'Italia in questo mondiale.
1: Albano, tra l'altro, ha fatto diverse esibizioni anche durante delle competizioni qui in Italia. Ricordo la Coppa Italia qualche anno fa. Immagino. Oppure propongono il volo che hanno anche un po' di
3: internazionale.
1: Di successo internazionale, oppure Salda Vinci. A cui dobbiamo fare l'in bocca al lupo perché
2: domani c'è la finale.
1: E chissà, magari vince l'Eurovision e lo chiamano ai mondiali.
3: Mi piace poi questa esposizione minimalista di Salda Vinci sul palco, lui da solo con una chitarrina e
1: sai cosa mi è piaciuto molto dell'outfit, dell'abbigliamento di Salda Vinci all'Eurovision? Questa giacca bianca con uno spacco, insomma, come si dice, un'apertura sul petto, che insomma, come hanno scritto su Twitter, sa molto da maschio italico, se siete d'accordo in questo. Andiamo avanti.
3: È quella che ci aveva ripetuto ieri.
2: È vero, anche poco ripeto ieri, questa scollatura vertiginosa della
3: perché
2: camicia.
3: Perché vi mettete la camicia se poi non ve la allacciate? Vabbè, chi può?
2: Però stava in grande forma.
1: Lui può. Continuiamo a parlare un attimo di calcio, anche se lateralmente, perché sappiamo c'è stata una grande confusione sull'orario del derby, lo abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, sarà il derby di Roma domenica a mezzogiorno. E quindi scrivono su Twitter: molta invidia per gli amici del TAR che hanno scelto tranquillamente il giorno e l'ora in cui godersi sul divano del sano calcio. Quindi alla fine la scelta è stata loro, evidentemente non hanno la comunione della figlia.
2: Giudici del TAR.
1: E altri hanno scritto che in realtà la contemporaneità con il tennis potrebbe non esserci, perché se Sinner continua a giocare in questo modo, probabilmente la sua finale durerà quanto l'intervallo del derby.
3: Potevano farlo tranquillamente.
2: Ma sicuramente.
1: Vi volevo lasciare con un'immagine che secondo me è l'immagine simbolica di questa settimana, arriva dal Quirinale. Mattarella ha incontrato molti artisti per festeggiare i 145 anni della SIAE. Tra gli artisti presenti c'era Anna Pepe, non so se avete visto la foto di questo selfie meraviglioso che Anna Pepe, che è una trapper, ha fatto con Mattarella, e ha avuto un successo clamoroso, è stata forse una delle foto più condivise in questa settimana. E infatti scrivono: Mattarella non è mai stato così felice come nel selfie con Anna Pepe. Ora possiamo anche trovare un nome da trapper, io non lo so proprio.
2: Per Mattarella.
1: Cosa vi propongo? Mattaresh. No, secondo me è interessante. E tra l'altro, in tutto ciò c'è anche stato un bacio tra Mattarella e Gianna Nannini. Sì. O meglio, Gianna Nannini ha preso
2: dato un bel bacione.

0: Sarah, svegliati a primavera.
1: No, quella è un'altra saga. Non è la stessa. Non credo che abbia ispirato
0: anche non c'è
1: i Fleetwood Mac, la saga di Antonellone Pendittone.
0: Siamo pronti, ragazzi. Attenzione.
2: Arriverà in orario, Riccardo Quadrato.
0: Ah, ieri ci è rimasta malissimo.
2: Mi è crollato
0: perché appuntamento al ristorante.
1: Non trovavo il taxi. Voi siete andati per conto vostro.
0: No, aspetta, lei è entrata e ha detto: certo, voi romani.
1: Voi romani.
0: È di Roma, però poi fa la bolognese quando gli interessa,
1: sì, quando le fa comodo,
0: e parla male dei milanesi, no, quando sta a Roma.
2: Fammi replicare in un modo: sono stata la prima ad arrivare nel ristorante col tavolo vuoto, il cameriere che mi guarda e mi dice: sai che non succede così tanto spesso? È stato brutto.

0: E allora abbiamo finito, volge al termine questa nostra trasferta tra Milano e Torino qui per trasmettere appunto The Breakfast Club, quindi andiamo ai ringraziamenti che stavolta non riguardano le forze di Roma. Ecco, questo
1: possiamo ricordare l'appuntamento?
0: Dobbiamo ricordare l'appuntamento, perché neanche fra tanto tempo alle 13.30 saremo al padiglione 2 del Salone del Libro di Torino con uno speciale The Breakfast Club con la presenza di Gianrico Carofiglio.
1: Tra l'altro si vede molto bene il padiglione, cioè il nostro
2: stand.
1: Molto
2: facile da raggiungere.
1: È facilissimo, ma non si perde neanche un bambino.
2: Io mi perderò allora.
0: Però ieri sentivo un po' gli annunci di bambini persi.
1: Perché la mamma l'aspetta.
0: Però è un bel padiglione, bello rosso, sparato, non potete sbagliarvi. Vi aspettiamo lì. Intanto, per quanto riguarda questa trasferta, noi non possiamo non ringraziare, soprattutto per la grande pazienza, Franco Russo in regia, Laura Stellin in redazione. Per quanto ci riguarda, allora, prima al Salone del Libro, The Breakfast Club torna poi nella sua veste tradizionale da lunedì alle 7, naturalmente, sempre su Radio Capital. Ciao a tutti!
1: A lunedì!
2: Ciao!
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai

0: Problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Si attende l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti alle Maldive, si aspetta che il tempo migliori. Ieri il recupero di un primo corpo, le autorità locali pensano che anche gli altri quattro si trovino all'interno del tunnel corallino. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause della tragedia forse la tossicità da ossigeno. Terminato il viaggio di Trump a Pechino, il numero uno della Casa Bianca ha fatto sapere di aver discusso con il presidente cinese Xi Jinping dell'Iran. Non vogliamo che abbiano un'arma nucleare, vogliamo che lo stretto di Hormuz si è aperto, ha detto. Scoperta a Cagliari 100 imbarcazioni di lusso nascoste al fisco italiano. Il loro valore complessivo di mercato supera i 48 milioni di euro. E a Crotone sono stati scoperti due ambulatori abusivi di medicina estetica, i cui servizi venivano pubblicizzati online a prezzi vantaggiosi. I clienti venivano ricevuti nei locali in condizioni igienico-sanitarie precarie e senza dispositivi salvavita per eventuali complicanze mediche. Tennis, oggi due azzurri nelle due semifinali degli internazionali. Sinner contro Medvedev, Dardari sfida Ruud. Per il calcio invece è trovato un accordo per l'orario delle partite, derby della capitale compreso. Antonio Cristiano.
10: Dopo giorni di discussioni, incontri a vuoto, un ricorso al TAR, una riunione in prefettura, si è arrivati a un accordo che cambia una virgola o poco più. Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno, in contemporanea con le altre quattro partite per la corsa Champions. La finale degli internazionali d'Italia resta invece alle 17. Sullo spostamento del derby a lunedì sera per motivi di ordine pubblico è stato fatto un passo indietro, paradossalmente per motivi di ordine pubblico, visto che i tifosi della Roma, come già quelli della Lazio, avevano deciso di non entrare allo stadio per protestare contro il caos orari. Un pasticcio che si poteva evitare e che si potrà evitare alla compilazione del calendario di Serie A. Basta cerchiare in rosso domenica 16 maggio 2027, giorno della finale degli internazionali e quindi, si spera, non del derby di Roma.
9: Per la MotoGP, il Gran Premio di Catalogna, la prima sessione di prove, e per il ciclismo, il Giro d'Italia, la settima tappa parte da Formia. Alle 11 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'arrivo di un nuovo fronte perturbato atlantico provocherà nel corso della giornata un peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Al mattino rovesci e acquazzoni risulteranno progressivamente più diffusi al nord e sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo rimarrà più asciutto, anche se con un aumento della nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il peggioramento si accentuerà ulteriormente al nord.

0: e coinvolgerà anche Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni via via più estese. Condizioni migliori sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che va.

0: permesso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
0: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Qui era già abbondantemente andato, perché ha scritto questa canzone, ha detto lui, eh? Steve Miller, io sono uscito da un locale,
1: sì,
0: da un party,
1: sì,
0: mi sono fermato sul cofano della macchina, mi sono seduto sul cofano della macchina e ho scritto il testo della canzone. Ero ubriaco, cioè non è che sono stato di alterazione.
1: Però, voglio dire, certe volte anche dal vino, dai fumi, dai vapori, diciamo, alcolici, possono venire delle cose interessanti. Beh, perché questo nel 1973, perché il pezzo mi confermi che è del 73,
0: sì, 73.
1: Aveva capito tutto, perché dice a un certo punto: I'm a sinner, cioè sono un giocatore di tennis numero uno al mondo.
0: No, capisci? Sarebbe proprio così, cioè, il sinner sarebbe...
1: Lui aveva già tutta una visione.
0: No, capito, ma significa un'altra cosa. I'm a sinner.
1: Ma sinner significa sinner. Noi di sinner uno.
0: Sarebbe anche peccatore in inglese.
2: Secondario. Il mezzogiornale.
3: Me l'ho reso tutto.

0: Meglio che c'è.
1: Ebbene sì, perché qui si raccontano storie.
2: Come sta il tuo Ileo Psoas?
1: Sta bene.
2: Ieri abbiamo fatto stretching con me.
1: Sta bene. Anche l'ascoltatrice durante l'intro della canzone, anche lei ha fatto insieme a me, abbiamo rimesso a posto lo Psoas. Buongiorno, oggi è venerdì, siamo al 15 di maggio e un programma, dicevo, che dà notizie perché si intitola Il Mezzogiornale.
2: Ed siamo già a mezzo maggio.
1: E siamo già a metà. Ma guarda che non Madonna, manca tantissimo alla fine della stagione, perché noi arriveremo fino al 31 di luglio, che è un venerdì. Quindi ovviamente tu sarai già al mare, quindi farai inversione estera, conoscendoti.
2: Non lo so, sto sbagliando.
1: Allora, ma comunque noi saremo qui, sempre a raccontarvi il mondo,
2: Noi di Riffa o di Raffa ci siamo.
1: In un mondo in piena evoluzione, no? In cui i giornali vendono sempre di meno.
2: Beh, quelli cartacei.
1: Cartacei.
2: Beh, le versioni online, perlomeno le migliori, reggono.
1: Pochettino reggono, però certo, c'è sempre più difficoltà. No, la gente si informa su TikTok, questo ti fa capire.
2: Questo ti fa capire in che mondo viviamo, però il problema sai qual è? È che molti quotidiani sono ancora settati sulla vecchia generazione. Quando vendevano un milione di copie, no? Hanno delle redazioni giornalistiche che sono composte da 500 persone. Oggi un quotidiano nuovo, che se noi facessimo il mezzogiorno, Benny, se noi facessimo il mezzogiornale che come quotidiano
1: cartaceo,
2: no, anche online.
1: È online,
2: la redazione è fatta, siamo quattro, ognuno scrive una cosa, intelligenza artificiale, e snelliamo, capito?
1: Una cazzata,
2: ottimizziamo le spese.
1: Però per esempio anche i siti web vanno sempre di meno, perché la tendenza è quella di usare il telefonino, un po' meno il computer, quindi i siti veri e propri non vanno, un po' meno, quindi va più l'app, va più l'intelligenza artificiale per le ricerche.
2: Però se tu hai un sito... Eh.

0: lì, voglio dire, metti delle cose, capito, fai dei rimandi sui social network e poi io apro quel rimando, quel contenuto sul social e mi viene voglia magari di approfondire e vado sul sito.
1: Questo sì, anche perché sicuramente è una fonte più attendibile, per esempio, dell'intelligenza artificiale. Lì bisogna stare molto attenti.
0: Assolutamente.
1: Perché non più tardi di una decina di giorni fa ho fatto una ricerca con l'intelligenza artificiale dopo la morte di Beccalossi, ricorderete, no? Il grande Beck, che è morto di mattina, quindi volevo qualche informazione, qualche curiosità.
0: E
1: ci hai
0: litigato.
1: E ho litigato con l'intelligenza artificiale. Gli ho scritto: allora, questa mattina è morto Beccalossi, mi dai qualche curiosità, qualcosa sulla sua.
0: Sì, notizia.
1: E l'intelligenza artificiale mi scrive: è notizia che non è vera, assolutamente è ancora vivo e vegeto ed è tra noi. Ho detto: no, guarda, purtroppo. Che è morto stamattina, purtroppo. Non è affatto vero. Ci ho proprio litigato. Cioè. Alla fine ho linkato all'articolo.
0: Non vi siete parlati per un po'?
1: Esatto, poi ho linkato l'articolo e lui mi ha scritto: hai perfettamente ragione, grazie per la mia svista.
0: Succede anche a me quotidianamente, ogni giorno, tipo adesso al tennis, al Foro Italico, ogni giorno mi capita di usare l'intelligenza artificiale per ho bisogno magari di una scheda al volo,
1: una cosa al volo
0: di un giocatore. Però non, se c'è una cosa dove non devi cercare è là, perché dice delle stupidaggini clamorose, cioè sbaglia vittorie, sbaglia
1: le ricerche
0: anni.
1: Dell'intelligenza artificiale bisogna farle mettendoci tante cose dentro e poi lui riesce ad affinare un po' meglio la risposta.
0: Ma no? Noi abbiamo la nostra fessitudine naturale, caro Ben.
1: Quella
0: ci aiuta per il mezzogiorno.
1: No, però sui giornali in cartacei, per esempio, tu hai qualche giornale conservato di notizie storiche?
0: Sì.
1: Cioè, prime pagine storiche.
0: La festa del mio compleanno al Due Ponti. Venne un fotografo, fece
1: il
0: un
1: messaggero,
0: articolo.
1: Cos'è?
0: Il messaggero di 7 maggio 7 maggio 2014.
1: Sì, 14, vabbè, non lo ricorda neanche.
0: 7 maggio 2014. Roma di notte, quella rubrica dove se senti senza che fai troppo scemo perché ci sei finito pure tu con Marina La Rosa.
1: È vero.
0: E venne un fotografo e c'era Fiorello, c'era Neri, Marco Re.
1: No, ma io parlo di cose che ne so, io ho conservato i giornali dei mondiali quando abbiamo vinto i mondiali, ho conservato il giornale di quando venne eletto Obama, che sembrava una cosa, sai, bella, no? Primo presidente nero degli Stati Uniti, poi dopo
0: è andata benissimo
1: poi in seguito. E quindi sono quelle cose che si conservano, anche l'elezione di un papa conservata.
0: Se qualcuno a casa dovesse avere la foto che uscì su, cosa era, chi?
1: Su chi?
0: Di te, Marina La Rosa, per mano?
1: No, sul messaggero.
0: Sul messaggero. Oh, ragazzi, Marina La Rosa. Allora, non vi diciamo niente, perché non è ufficiale. Però in una delle due nostre serate
1: ci sarà.
0: Beh, ragazzi,
1: no,
0: la star del Grande Fratello 1.
1: No, piuttosto diteci se avete conservato qualche prima pagina storica, questo è importante, interessante, no, per capire.
0: O magari vi hanno intervistato una volta una riga di un giornale.
1: I Queen, I Want You Break Free su Radio Capita.

0: Questa oramai è la canzone che unisce indissolubilmente me e Chef Blues. Perché te lo ricordi il video di questa canzone dei Queen? Loro i Queen?
1: Sì, che pulivano.
0: Che pulivano, vestiti da donne.
1: Sì,
0: che...
1: sì.
0: Allora
1: sì.
0: Io e Chef abbiamo comprato più o meno nello stesso periodo il famoso robottino e vorremmo usare questa canzone.
1: Fate un video insieme voi.
0: Esatto.
1: Vestiti con...
0: come Freddie Mercury.
1: Sì.
0: E con il robottino.
1: E
0: però,
1: soprattutto questi due robottini, fateli conoscere.
0: Tra di loro, beh, sarebbe carino.
1: E connettete. Comunque amici, abbiamo parlato, prendendo spunto dal fatto che ci chiamiamo Mezzogiornale, da questa cosa delle prime pagine dei giornali, e pensate, abbiamo già una ridda, abbiamo già un fascio, abbiamo già messaggi a iosa, senza che noi si sia ancora colpevolmente comunicato il nostro numero di telefono.
0: E questa è una colpa, ecco,
1: tua, perché sei quello come fai radio da 30 anni, fammi capire.
0: 342-342-2190, sentiamo un po' di vocali, poi leggiamo anche qualcosa.
2: Ciao ragazzi, sono Leonardo.
1: Ciao.
2: Io tantissimi anni fa, ma parlo di tantissimi, più di 30 anni fa, abitavo a Ravenna.
1: Ciao.
2: E viaggiavo in treno. Feci un articolo per il Resto del Carlino, la pagina della cronaca di Ravenna.
1: Sì.
2: Scrissi questa lettera e loro pubblicarono come articolo. Una grande soddisfazione.
0: Bello. Bello. Poi andiamo.
3: Salve ragazzi, io ho conservato tutte le pagine delle vittorie di tutta la carriera di Rafa Nadal, che me lo accorò conoscerà benissimo.
1: C'hai una stanza
3: Luciano
1: apposta.
3: Luciano d'Alessandria.
1: Luciano, devi avere almeno un sottotetto apposta per tutte le vittorie di Nadal, se ti sei conservato il giornale.
0: Lorenza conserva la Gazzetta dello Sport verde, che era stata stampata per l'uscita di Shrek.
1: Sì, ma ormai questa roba si è fatta spesso.
0: Ma la Gazzetta, i primi numeri erano proprio verdi, poi è diventata rosa. Sì. Stefania, ho la videocassetta del matrimonio di Lady Diana e anche quella del suo funerale, perché uscirono con i giornali.
1: Siamo passati alle videocassette anche, agli allegati. Insomma, lui dice: io ho archiviato la pagina il giorno che morì il povero, il grande Gilles Villeneuve.
0: Ah,
1: la Gazzetta.
0: No. Poi Alfonso ha conservato questo ritaglio. Fumogeno alla festa di laurea, arriva la polizia.
1: Era lui, l'aveva lanciato lui, capito? Afonso è ancora maglia rosa.
0: Afonso
1: Eulalio. Ieri abbiamo detto che Eulalio Afonso.
0: Sì, credo che sia rimasto maglia rosa.
1: Caro Alfonso, dovresti togliere una L dal tuo nome.
4: Buongiorno, Giancarlo da Foggia.
1: Sì.
4: Io ho conservato un quotidiano, adesso non ricordo quale. Comunque è il giorno dopo della morte del Papa Wojtyła.
0: Ah, ok. Sì. Poi Settimio, Gazzetta, Corriere e Tutto Sport dei mondiali dell'82, dell'Italia 1900. Okay. Quelli secondo me valgono anche.
1: Ma io vorrei sapere una cosa, Benny. Parapsicologicamente, direi anche pseudo parapsicologicamente, perché uno conserva una pagina di giornale? Per fissare quel momento nella tua mente e non dimenticartelo
0: perché sono
1: più?
0: Fatti storici, semplicemente. Per dire io c'ero, e quindi è una cosa bella. No?
1: Ero vivo
0: e c'ero in quel momento.
1: Tant'è che molti giornali adesso, con la crisi dei giornali che dicevi tu, pur di fare un po' di soldi, vendono le riproduzioni magari in oro,
0: vero,
1: oppure
0: vero,
1: metalliche, delle pagine che tu te le puoi mettere anche in uno studio.
0: O altrimenti proprio i vecchi, il Corriere, credo che lo faccia il Corriere della Sera, i vecchi Corrieri della Sera.
1: Ai tempi di Edicola Fiore, un giorno ti porterò una foto di me e mia moglie per mano in piscina. Ecco il bel Stefano Melotti.
0: Bello adesso.
1: Amico, al tempo ero bello.
0: Ma non fa!

0: Sì.
1: Io ho conservato, almeno io, mio padre ha conservato tutte le sorpresine degli ovetti Kinder anni 90, le collezioni complete, compresi di fogliettino illustrativo.
2: Bello.
1: Spettacolo.
2: Queste cose qua nei mercatini, certo, nei mercatini dell'usato,
3: modernariato, cioè,
2: ma valgono un sacco di soldi. Io so, non è che voglia monetizzare per forza, perché lui le può anche conservare.
3: Sì, oddio,
2: un ricordo.
3: Insomma, diciamo le sorpresine degli ovetti Kinder, proprio il suo grande valore commerciale, no, affettivo sicuro.
2: Secondo me anche commerciale. Beh, adesso tu che vendi su Vinted le tue cose.
3: No, quello sì, però capito, ne sono stati prodotti talmente tanti. Ecco, invece se vai a casa di Renzo Arbore e che ha un salone da 200 metri quadri tappezzato di ninnoli e statuette di plastica e meravigliose inutilità americane collezionate in 50 anni di carriera, quello sì.
2: Ma perché Renzo Arbore?
3: E anche perché,
2: no, perché
3: comunque
2: fosse
3: veramente
2: chef blues, no, adesso, però, con tutto il rispetto, ma cioè, varrebbe un pochettino,
3: chiaro,
2: di meno.
1: Ciao ragazzi, io colleziono giornali, prime pagine sul true crime, soprattutto sulla golden age dei serial killer americani. John Wayne Gacy, Ed Gein, Ted Bundy, eccetera, eccetera, e soprattutto il caso di Charlie Manson. Ciao da Paolo.
2: Senti,
3: ecco, questo ci piace perché è proprio, capito, specifico, è verticale, come si dice, cioè lui ha una passione molto puntita e puntuta, direi.
2: Anche puntigliosa,
3: anche puntante.
2: E la Golden Age, attenzione, Golden Age. Anche se comunque lì ce ne sono talmente tanti di pazzi con le pistole, vanno in giro, ricordiamo che in America la detenzione di una pistola è garantita dall'articolo della Costituzione, sono talmente tanti che la Golden Age è eterna.
3: Golden Age,
2: purtroppo,
3: o anche
2: purtroppo.
3: Se vuoi fare il figo puoi anche usare la Golden Era, si dice anche così.
2: Golden Era. Bene, dai, di collezioni ce ne sono tantissime dei nostri ascoltatori, guarda quante ce le hanno mandate, anche di cose di Bob Dylan,
3: 342 2190,
2: mamma mia, quante la nuova dei Santa Maria.

0: Ciao ragazzi, io ho una bellissima e storica collezione di giornali pornografici, le Ore, Caballero, eccetera, eccetera.
1: Conquista Viaggi. Con loro non sei solo.
2: Te esce fuori proprio la pronuncia americana.
3: Eh sì.
2: Capitol Records.
3: Capitol Records.
2: Sì.
3: Invece i tuoi amici Cockney di Londra come direbbero?
2: Capitol Records.
3: Capitol Records, certo.
4: Sì. Ditemi un po' di titoli di cover, che sapete benissimo essere cover, che hanno superato in popolarità la versione originale e oggi ci si ricorda più della cover che dell'originale.
1: Capital Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno.

0: è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Pronto?
10: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: E ora passiamo al canto.
19: Capital Red Carpet.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
20: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
22: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Questa è la via.
20: Dal 20 maggio al cinema.
19: Capital Red Carpet.
23: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
20: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
20: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
24: Lo lascerai, prima o poi.
20: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Capital Red Carpet.
25: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
26: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Che tiro,
1: com'è, com'è, ben, senti, vai. Ed è subito Formentera, capito?
0: Ed è subito aperitivo al tramonto.
1: Io già vedo lì la Pettinelli, Marina La Rosa, ben, alcuni amici. Un cocktail Hugo. Hugo, ti piace l'Hugo?
0: Sì, leggerino, niente di che, però.
1: Prendete tutti un Hugo alla nostra salute, amici, alle 10.41 qui a Radio, Radio Formentera 1.
0: Senti, allora abbiamo cominciato stamattina parlando un po' di giornali, ritagli di giornali, quelli che conserviamo, e abbiamo parlato anche di altre collezioni, ma attenzione,
1: rifallo bene con risatina, ma attenzione con risatina, vai.
0: Ma attenzione, a proposito di supporti di carta, sì, ma anche quelli, sì, diciamo, sui Kindle, sì, sui tablet, dove vi pare. Come sta andando il nuovo libro di Stefano Melocco? Che, attenzione, regaliamo questa settimana durante il mezzo quiz, oggi l'ultimo libro, l'ultima copia.
1: La Moretti ne aveva quattro, ecco. Uno l'ho dovuto portare da casa, e stamattina mi è arrivato un messaggio e avevo chiesto a Sara, dico, ricordamelo che devo portare, io tra l'altro me l'ero ricordato uguale. Ricordati il libro.
0: Brava.
1: Bravissima.
0: E come sta andando? Io ho visto un po' la classifica.
1: Ma devo dire, è uscito martedì, dagli tempo. Sta in rampa di lancio. Questo mi chiede. Sto in rampa di lancio, Benny, sono al numero 3. Sono lo Zverev dei libri. Allora aspetta. Sono un po' di sottocategorie.
0: Io sono nella classifica dei libri più venduti nell'ultima settimana. Al primo posto c'è Emmanuel Carrera. Non credo che.
1: Temo di non poter.
0: Al secondo posto Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio. Al terzo posto, sì, I tramezzini di Rocco Schiavone. Questo per quanto riguarda.
1: Questa è la classifica totale.
0: No, questa è IBS. Poi c'è quella di Feltrinelli, c'è Carboni primo posto, i tramezzini al secondo posto,
1: e io per
0: Carrera al terzo posto.
1: Ti spiego, io per trovare il mio libro sono andato su Amazon, sottocategoria sport.

0: sottocategoria libri di sport, sottocategoria tennis.
1: Tre ne hai venduti.
0: Esatto. Se, aspetta, se vai lì sono terzo.
1: Ah, dai, va bene. Beh, però sei uscito, scusa,
0: no, martedì.
1: Sei uscito martedì. Ma sei ti hanno loro ti hanno fatto uscire in contemporanea con Roberto Baggio, scusami, Baggio è anche autobiografia e tutto.
0: Tantino impari la lotta, però bene.
1: Però no, io aspetta. Credo, ci penso. Ce l'hai lo chef, chi ti può ringraziare, chef? Domenica sera in diretta.
0: Sì.
1: Dove lo danno? Sul 9?
0: No, aspetta, non minimizzare. Rimetti, no. Scusa, ritrombami, Benny. Chef.
1: Detta così.
0: Domenica sera, Nunzio Vobis.
1: Sul 9, alle ore
0: 23.
1: Alle 23.
0: Amico mio, quella allora.
1: Ha capito, ma la gente dorme alle 11.
0: No, la gente domenica alle 23 non dormirà. Tutti davanti al teleschermo canale 9
1: a vedere il nostro Stefano Meloccaro a presentare il suo libro, anche portatelo.
0: Chiacchiera, sì, certo.
1: Portati il libro, non te lo dimenticare.
0: No, non me lo, ma credo che ce l'ha lui anche.
1: Ce l'ha anche lui.
0: Lui chi? Fazio. Lui chi? Che tempo che fa? Fabio Fazio al tavolo tra gli altri. Diciamo così.
1: Tu con chi, stai in mezzo alla Maionchi.
0: Ma io spero di essere.
1: È la signora Coriandoli.
0: Io spero di essere vicino ad Abatantuono, non lo so.
1: Secondo me sai vicino a chi ti mettono?
0: Cosa? A giocare a Scasella.
1: No, insomma, a me Meloccaro mi piace perché io ho sempre seguito il tennis.
0: No, ragazzi.
1: Ti
0: davvero.
1: Mettono vicino a Malgioglio, no. E a Giucascasella.
0: Allora, bene, io devo.
1: Fidati.
0: Io voglio condividere con te, con Chef Blues, con Sara Moretti e con tutti gli ascoltatori, sì. Questa che per me è veramente una grande gioia.
1: Ma che scherzo!
0: Cioè, io andare lì. Non so, magari parlerò 30 secondi, già lo so, perché sono delle figure. Anche se ieri ho parlato al telefono con Fabio Fazio, mi ha detto: tu intervieni, non ti preoccupare, lì facciamo casino, vai.
1: Ti posso dire una cosa? Il più inquadrato nel tavolo è sempre Malgioglio. Mettiti vicino a lui, senti, dice, un cretino.
0: Dice,
1: sì, ti dico di sì. Vedrai che sarà un successione, quindi alle 11.
0: Benny, a te però non ti deve via la solita cecagna delle 21:45. Porca miseria, devi restare, ragazzi. Sveglio domenica
1: che
0: sera.
1: Che palle, però, fino a quell'ora.
0: Vabbè, registralo, che ne so.
1: Sì, il videoregistratore. C'è Barry White. When we met.

0: When You Lay Down Next to Me, Barry White. Ah, cioè, mi sento in estasi quando ti vieni a sdraiare accanto a me. Quindi io sarò sdraiato sul divano.
1: Sì.
0: E tu, idealmente, metaforicamente,
1: certo,
0: domenica sera alle 11 al tavolo di faccia ti sdraierai accanto a me.
1: Ovviamente, Benny, io esigo che tu accenda in ricordo di me la gondola veneziana che ho regalato.
0: È già pronta, la lucido.
1: Bene,
0: la lucido.
1: Bene, esatto.
0: Allora, ricordiamo, Stefano sarà ospite nel tavolo. Quanti? Una ventina.
1: È una bella tavolata. sì, non dico 20, ma secondo me saranno 7.
0: Una 12, 14 in genere. Si parla così a ruota libera, tutto così, e ci sarai anche tu. Tu saresti tra tutti quello, l'ospite serio, diciamo.
1: Ma
0: quello
1: che è tutto a dire.
0: Sentiamo un po' di
1: vai, gioca a Scasella, vai.
2: Grande Melò, caro.
1: Sì.
2: Mi sintonizzo da adesso.
1: Bravo.
2: Ciao da Luigi.
1: Vai, sul 9 fino a domenica
0: così
1: sera.
0: Così non ti sbaglio.
3: Meloccaro, sì, ma tu che dici che parlerai solo 30 secondi da Fazio, ma se non ti staccano il microfono non smetti di parlare.
0: È vero, questo è vero.
1: Allora, questo è vero, però sai, voglio dire, un conto è avere a che fare con Benny, un conto è con Diego Abbatantuono, con tutto l'affetto.
0: Me lo dice in faccia pure, capito?
4: Oh, Meloccaro da Fazio, non me lo perderò neanche se casca un meteorite.
0: Sì, sì.
4: Comunque anche Rita Berti è parecchio inquadrata, eh. Io ci farei un pensierino, poi ti appoggi un po' lì.
1: Dici che dici che la posso abbracciare.
0: L'abbraccio. Ti appoggi sul morbido, diciamo.
1: Certo.
0: Quindi tra lei e Cristiano. Potrebbe essere un'idea.
5: Ah, Meloccaro, sì, sei entrato nel club proprio di Eletti.
1: Sì, sì.
5: Da Fazio, Papa Francesco, Barack Obama, George Clooney, Lady Gaga, cioè tutti i top mondiali.
0: È vero, ormai.
1: Ieri George Clooney era. Ok, scusami, ieri George Clooney era in tribuna al tennis.
0: Era al tennis?
1: Al quadrato.
0: Cioè, al tennis ho visto un sacco di gente in tribuna.
1: C'era Giletti,
0: c'era Salvini. Tant'è vero che qualcuno dice: ma come, Salvini non era quello che portava sfiga? Ma sì, ma Salvini ti fa per il russo, per,
1: no,
0: per Rublev. Non è vero, a parte che non c'è nessuno che porti sfiga, ma tra poco approfondiremo ancora un po' di notizie sportive. Ci sono, e noi lo facciamo sempre. C'è grande Pino intanto. Vogliate gradire a me

0: assoluto capolavoro di Pino Daniele. A me mi piace Blues 1980. Ci prendiamo un caffè. Voi anche rilassatevi, ascoltate le notizie, poi torniamo tra poco.
1: Non ho niente da dire, sono totalmente d'accordo con te.
0: Per una volta, tra poco.
2: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
0: Questa è la Capital Hall of Fame con il meglio degli ultimi sei decenni a livello musicale, da ascoltare naturalmente qui su Radio Capital.
3: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
4: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
0: Perché piuttosto che niente.
4: Le mei piuttosto.
2: Fabio Arboà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
9: Corri da Troni,

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Anche stanotte zero riposo.
11: Allora cambiamo sistema letto.
10: Non è il momento di spendere.
11: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.000.

0: 700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiani. Partono le operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, l'incidente nell'atollo di Bavu. Silvia Mobili.
10: Le vittime erano partite a bordo dello yacht Duke of York. Non sono ancora chiare le cause della tragedia. Tra le ipotesi, un problema alla miscela di ossigeno nelle bombole, le forti correnti, difficoltà di orientamento in una grotta corallina o le condizioni del mare. La sera prima era stata diramata un'allerta meteo gialla. I corpi sarebbero rimasti intrappolati in un tunnel a circa 50-60 metri di profondità, oltre il limite normalmente consentito per le immersioni ricreative nelle Maldive. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova, esperta degli ecosistemi marini, la figlia Giorgia, 23 anni, studentessa di ingegneria biomedica, Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo e capo barca, Federico Gualtieri, biologo marino, si era laureato proprio con Montefalcone, e Muriel Odenino, biologa sempre all'Università di Genova.
9: Un 15enne ucciso dagli israeliani in Cisgiordania stava lanciando pietre contro le auto lungo la strada. Abbiamo eliminato un terrorista a volto coperto, dice l'esercito di Tel Aviv. Ad aprile in salita l'inflazione e il carrello della spesa. Secondo l'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 2,7% su base annua, dell'1,1% rispetto a marzo, un aumento dovuto soprattutto ai prezzi degli energetici. I beni alimentari per la cura della casa e della persona invece salgono dello 0,1%, quasi più 1% per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto. Ed è in crescita anche il debito pubblico, fa sapere Banca Italia, aumentato di quasi 20 miliardi, sfiora quota 3.160 miliardi di euro. Un'impresa abusiva di smaltimento rifiuti con tanto di pubblicità sui social, 20 persone indagate a Trapani. L'attività, gestita da due uomini, non aveva alcuna autorizzazione, ma si occupava di raccogliere con una gru e veicoli con cassoni soprattutto rifiuti ferrosi, poi portati in un centro di raccolta a Marsala. I due si pubblicizzavano sui social, avevano anche un tariffario per i diversi tipi di rifiuti. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad! Via via! Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
13: Il quadrotto?
12: Il quadrotto di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Cura sei tu.
3: che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere

0: sentire speciale.
1: Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Complimenti Stefano, complimenti. Il tavolo di Fazio è il tavolo più importante che c'è. Dopo quello Sanremo.

0: Pink Floyd, uno dice vabbè, lo dici per forza, sì, perché siamo pagati anche per questo. Diciamo anche il titolo? No, noi non dobbiamo dare per scontato nulla. E quindi dai, dici.
1: Quindi allora, amici, ecco, avete appena ascoltato una canzone che non ha bisogno di presentazioni.
0: Esatto.
1: Avete tutti riconosciuto Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.
0: Seconda ora del mezzogiornale, ma non si sono spenti gli echi.
1: Le vaste eche della prima,
0: e soprattutto dell'annunzio che abbiamo fatto domenica sera, per chi si fosse messo ora all'ascolto del mezzogiornale domenica sera verso le 11.
1: Sì.
0: No, facciamolo bene, bravo.
1: Ore 20.

0: raccomando, canale 9. Che tempo che fa ospite quel fesso di Meloccaro, come e abbia fatto non si sa.
1: Per la proprietà transitiva il mezzogiornale
0: per la proprietà transitiva Radio Capital, il mezzogiornale è nel principale salotto televisivo italiano, quello che possiamo dire ha sostituito il Maurizio Costanzo Show. Che era quotidiano, era un'altra cosa, però insomma.
1: Passato a miglior vita.
0: Forse soltanto il punto di Paolo Pagliaro può reggere, diciamo così, come il confronto.
1: Invece, passioni a confronto,
0: certo.
1: Il calcio da una parte, avete sentito, è partita la base sport, tennis dall'altra, risolta la questione appunto del derby che.
0: Risolta?
1: Sì, oh, ragazzi,
0: siamo sicuri, dico.
1: Non è che si sveglia qualcuno adesso.
0: No.
1: A mezzogiorno con le altre partite delle squadre in lizza per la Champions. A mezzogiorno, quindi.
0: Ho una domanda per te. Avevamo detto allora: derby di Roma, i tifosi laziali non vanno perché sono in protesta con lo Tito. Quelli romanisti, mi avevi detto, se lo spostano, non vanno perché lo spostano.
1: No, non sarebbero andati se si fosse giocato lunedì sera.
0: Ok, lo spostamento di domenica è tollerato.
1: Va benissimo così. Va benissimo perché noi romanisti siamo mattinieri. E quindi. Però allora. Posso dire una cosa?
0: In temera.
1: Posso?
0: In temera.
1: Contro Binaghi.
0: Aia.
1: Che è il presidente della federazione. Tu lo sai, amico tuo, tennis.
0: Beh,
1: per carità. Quello,
0: per motivi istituzionali, certo, lo conosco.
1: Sì, lo conosci bene. Il quale ha detto ieri, ma secondo voi, tra il tennis e il calcio, chi si deve spostare?
0: Ma nessuno, in realtà sarebbe bastato, sapendosi da un anno che la finale c'è quel giorno.
1: No,
0: lì.
1: Vabbè, ma adesso questa è tutta la polemica. Chi se ne va? No, è il seguito che mi ha un po', diciamo, un po' disturbato.
0: Ma lui,
1: vogliamo.
0: Diciamo, è uno che va giù.
1: È per un deficiente che sbaglia a fare i calendari del calcio, certo. Per carità, ha ragione, perché stanno facendo un errore dietro l'altro. D'altronde, se non ci qualifichiamo da tre mondiali di seguito,
0: magari.
1: Movimento calcistico, qualche idea.
0: Ecco,
1: nuova.
0: Tieni il sospetto.
1: Ecco che debba. Qualcosa debba cambiare. Sì. Però io dico, noi non ci spostiamo, no? Tu dici perché alle 17. Però io penso che anche un minimo di spostamento. I tifosi del tennis sono strabituati a slittamenti di partite.
0: Però Benny, hai ragione. Però tieni presente che quell'orario lì, noi pensiamo a Roma, il raccordo anulare d'Italia.
1: No, capito.
0: Quell'orario lì, cioè
1: in tutto il mondo.
0: Che la finale ci sia alle 17 è programmata da 6 mesi in tutti i palinsesti delle televisioni del mondo.
1: E sono d'accordo con te.
0: Non puoi andare da tennis.
1: Sono d'accordo con te.
0: Ne so, dalla televisione australiana gli dici no, noi la cambiamo.
1: Però la televisione australiana ieri, per esempio stasera Sinner gioca alle 7.
0: Sì.
1: È prevista pioggia.
0: Sì.
1: La televisione australiana lo sa? Sì, immagino che lo sappia che probabilmente la partita si giocherà alle 8, quindi slitterà di un'oretta perché poi verso le 8 non dovrebbe piovere più. Quindi sono abituati i tifosi del tennis, quindi se tu sposti di mezz'ora alle 17:30 non muore nessuno. E oltretutto, caro Binaghi, in Italia è ancora il calcio lo sport più seguito, quello che muove più passione tra i tifosi. Diciamoci la verità, non è che adesso il calcio è diventato il diavolo in assoluto. Il tennis sta andando benissimo, ok, ma non facciamo il gallo sulla monnezza adesso, come si dice da queste
0: bella,
1: parti.
0: Bella, questa mi è piaciuta.
1: Dai, su ragazzi, ci vuole anche un po' di rispetto per chi è appassionato dell'altro
0: sport. Allora, hai ragione in senso assoluto, nella fattispecie, cioè di come è andato questo episodio, mi dispiace ma c'ha ragione Binaghi.
1: Per carità,
0: stante a domenica, poi in senso assoluto ovviamente è chiaro che un po' di elasticità da tutte le parti, però questa è una finale che se sapeva, adesso tu vai 3 giorni prima e gli dici no, si fa l'essenza,
1: ma una mezz'oretta si può, fai fare
0: un aperitivo
1: in campo, che ne so, un concertino prima della partita. Neck ha cantato l'inno. Neck,
0: guarda che Neck mi sa che è previsto proprio domenica.
1: Lo vedi?
0: Allora ieri ha cantato Fiorella Mannoia, la sera prima ha cantato Dito nella piazza Gabbani che ha tirato sulla manica e
1: ha fatto vedere il bicipite.
0: Gabbani, bisogna che un po' di palestra.
1: Devi lavorare.
0: Iscriviti nella palestra di Benny, perché se ti tiri su è l'effetto Ligabue.
1: Comunque,
0: cioè non puoi andare in giro con lo smanicato se non hai un bicipite, non dico alla Pellegrino. Te lo ricordi Pellegrino che ha giocato con la
1: Il tennista.
0: Però ragazzi, cioè se uno non ha sotto delle masse muscolari copri.
1: Bicipite e tricipite, attenzione, quando si fa entrambe le cose, perché se fai solo il bicipite non serve a niente. Va bene, basta così, dai.
0: Il bicipite adduce.
1: Ecco.

0: protagonista dell'Halftime Show, che di solito è quello spettacolo che si fa nell'intervallo del Super Bowl.
1: Adesso io scherzavo, ma al Foro Italico stanno facendo il tennis break, che è esattamente l'Halftime Show, cioè tra una tra la partita serale, sì, delle 7 e quella delle 9, tutti i vari artisti, c'è Dito nella piaga.
0: Però allora qui il discorso è che credo che sia la prima volta nell'intervallo di un mondiale di calcio, la finale di un mondiale di calcio.
1: Memoria d'uomo, sì.
0: Sì, parliamo della finale tra Francia e Brasile che si disputerà il 19 di luglio. Sì. Mai visto i convocati della Francia?
1: No.
0: Ragazzi, se la Francia non vince il mondiale, io non so, andatevi a nascondere, cioè è uno squadrone, adesso non so, gli altri, Brasile, sì, Germania, l'Argentina, bella squadra, ma la Francia in campo mettere Mbappé o solo Mbappé e Oliselli davanti possono da soli vincere le partite.
1: Vabbè. Però sai, tu mi insegni che l'album delle figurine
0: è vero. Allora, 19 luglio al MetLife Stadium, che non è proprio a New York, è a un più o meno un... Ho controllato su Maps, sì, e più o meno a un quarto d'ora.
1: Guarda, il Met, allora il Met, come si chiama? MetLife?
0: MetLife Stadium, o detta all'inglese Stadium per i puristi.
1: Esatto, in che zona di New York è più o meno?
0: È nel New Jersey, tu devi

0: attraversare l'Hudson e devi andare dall'altra parte in pratica, e un quarto d'ora, 20 minuti di strada sei arrivato allo stadio.
1: Nord-est?
0: È a est di Manhattan, allora, è a ovest di Manhattan, scusami.
1: Ah, ok,
0: a
1: ovest di là, Manhattan. Di là, ok. Sì. Beh, New Jersey, sì, giusto.
0: E quindi, allora, durante l'intervallo ci sarà Madonna che canterà, Shakira che ha cantato, l'abbiamo sentita l'altro giorno, sì, anche l'inno dei mondiali, Dai Dai, e i BTS. Quindi sarà uno spettacolone. Quanto dura? Praticamente prendono tutte le generazioni. Madonna la nonna, Shakira la mamma, certo, e BTS i nipotini, in pratica.
1: Bra, quanto dura?
0: Allora, dovrebbe...
1: Quarto d'ora?
0: No. Allora, l'intervallo di solito nelle partite di calcio dura un quarto d'ora.
1: Infatti.
0: Ma l'halftime show, tra montaggio e smontaggio, perché lì devono mettere anche il palco, no? Sul campo di giornata che entrano e cantano.
1: Sì, sì, di solito sono fenomenali, lo fanno in un minuto e mezzo. Esatto.
0: Dovrebbe durare intorno ai 22-24 minuti. Tutto quanto.
1: Che
0: eh?
1: È tanto comunque è per, tanto. Degli atleti che si possono quasi freddare e poi devono tornare in campo a giocare una finale.
0: Ci sarà anche un'altra novità in questi mondiali, perché durante le partite, durante i tempi, ci saranno degli intervalli di 2 minuti, il cosiddetto cooling break.
1: Il famoso cooling break.
0: Quando si fermano, bevono perché farà caldo, evidentemente. In quei 2 minuti sono un po' più lunghi perché ci devono mettere gli spot. Ci devono mettere la pubblicità, banalmente. Vabbè, quindi diventerà un 4 tempi, quasi come il basket.
1: Quasi come mezzo giornale. Primo quarto, secondo quarto,
0: come
1: terzo quarto,
0: fatto
1: quarto,
0: a
1: quarto.
0: Non pensarci prima.
1: Allora io dico una cosa, Benny. Io dico che il bicipite giustamente flette l'avambraccio sul braccio, sì, mentre invece l'adduzione è quando un arto in atteggiamento lungo viene avvicinato al piano frontale del corpo. Non è vero?
0: Non ho capito niente, però
1: te lo dico adesso
0: faccio
1: il pezzo
0: con l'opsoas, tutte e due, l'opsoas. Anche l'opsoas flette.

0: In questo mondo dei ladri, è proprio a causa dei ladri sono stato costretto a comprare questo Defender che mi pesa 1,5 kg nelle tasche.
1: Ricordiamo che Benny suona ai metal detector degli aeroporti da quando ha comprato questo
0: Defender.
1: Questo nuovo, che non è un Defender nel senso non è che si porta un'autovettura di grandi dimensioni SUV.
0: Che roba è? Che marca è?
1: Niente, bene. Noi uomini veri sappiamo che il Defender è una macchina storica, un fuoristrada storico.
0: Ah, no. Io fuoristrada cos'è?
1: Tu vai in strada.
0: La Range Rover è un fuoristrada.
1: Qualcosa del genere, sì, bene. Qualcosa
0: Allora, se uno sa questo, di base Defender chi se ne frega.
1: Qualcosa che attiene alla categoria dei fuoristradi.
0: I fuoristradi, è giusto.
1: Aspetta, ragazzi, scherziamo, lo diciamo per quelli che poi mandano i messaggi. Giochiamo su questa cosa.
0: E
1: diciamo, il Defender invece nel caso di Benny è quella sorta di oggetto metallico magnetico col quale riesci ad aprire il nottolino della porta.
0: Aprire e chiudere la tendina della patta, non dei pantaloni.
1: Oddio.
0: Della porta.
1: Hai bisogno addirittura di cose magnetiche?
0: No, fidati. Allora, tra poco invece, per la maglia del Mezzogiornale,
1: non solo.
0: C'è anche il libro di Stefano Merocero,
1: un box.
0: È salito in classifica, ho visto.
1: Nel frattempo l'abbiamo portato al secondo posto. Sì.
0: E bisogna sapere cose. Allora, succede tutto a Ravenna in quest'ultimo periodo.
1: Amici ravennati.
0: Che
1: volete? Finire sulle prime pagine dei giornali?
0: Di qualsiasi giornale.
1: Vabbè che avete cervi lì vicino, ma non è che potete pensare di monopolizzare.
0: Vabbè, insomma, la storia dei pavoni la conoscete tutti, no?
1: Sì, i pavoni che defecavano. Tuttora defecano, credo.
0: Sì. Però adesso non c'è solo, diciamo, quel tipo di... Come possiamo definirla? Di deiezione, ecco. Ce n'è anche un'altra.
1: Chi altro deiette? Voce del verbo deiettare. Chi altro deiette?
0: No, nessuno, però è... Andiamo sul liquido. Ma è successo proprio a Ravenna. È un fatto che i giornaloni non hanno citato, ma i giornali di provincia sì. E noi abbiamo scovato questa notizia.
1: Allora, cosa prima, durante la pubblicità, 342-342-2190, mandateci, amici ravennati, una breve cronaca di quello che è accaduto veramente. Poi dopo noi ci facciamo il gioco.
0: Esatto. Allora, tra poco, intanto c'è una novità: Jungle Carry On.

0: tutti belli come te, Melocca.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
1: Malika Ayane e Paola Turci.
2: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Amore, mi racconti una storia?
8: Va bene, dai.
9: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
10: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
14: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte

0: Sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Punta Marina, i pavoni ce n'è 120, che all'inizio erano solo 30-40, poi sono aumentati, e sono arrivati a 120.

0: Paolo Notini, new shoes, scarpe nuove. D'altronde qui l'unico che può parlare di scarpe è Meloccaro, che è detto anche l'Imeldo Marcos del Mezzogiornale. Questa è una citazione.
1: Cosa intendi?
0: L'Imeldo Marcos è quella che aveva 8.000 paia di scarpe, non lo so, sparse in tutta la villa, in tutte le ville che aveva.
1: Ho capito. Saluto mia zia Inelda.
0: Inelda?
1: Detta, all'anagrafe era proprio Imelda.
0: Ah, ok. Inelda, perché avevano sbagliato. Era la...

0: No, si chiamava Imelda sulla carta d'identità, ma per tutti era Inelda.
1: Inelda. Vabbè, non si capisce sta cosa.
0: Sono, sai, quei nomi ogni tanto.
2: Ma attenzione, non perdiamoci in chiacchiere, perché abbiamo detto dei pavoni a Ravenna, prima o poi si

0: Ecco appunto.
1: No, dicevo, Ravenna è ancora sugli scudi, sulle prime pagine dei quotidiani, anche se quelli locali, perché stiamo parlando di un sito dell'UNESCO, il mausoleo di Teodorico. Parentesi, ma lo sapete che a Ravenna ci sono 8 siti UNESCO ed è uno dei posti più da consigliare anche ai turisti stranieri che vengono solo a vedere Roma e Venezia?
0: Coi pullman? Pulmi. Sul lungo Tevere i pulmi che io quando rientro parcheggia 7 pulmi uno di seguito all'altro, spesso in doppia fila. Andate a Ravenna.
1: Allora ci sono tutti i mosaici, c'è la basilica di San Vitale, il mausoleo di Galla Placidia, sono tutti siti UNESCO, battisterio, la basilica di Santa Apollinare, bellissimi, questo è bellissimo. Che è successo davanti a uno di questi? Al mausoleo di Teodorico.
0: Voglio vedere come te la cavi tu, così politicamente corretto.
1: Allora, questa turista aveva bisogno di andare in bagno. E ha chiesto al custode del museo: chiedo scusa, posso andare in bagno? Perché signora, lei ha fatto il biglietto? No, e allora non ci può andare.
0: È un classico.
1: E la signora ha detto: ah, così è. Ha preso, si è abbassata e l'ha fatta davanti alla porta del mausoleo.
0: Di che abbiamo contezza della nazionalità della signora? Giusto?
1: No, non abbiamo contezza.
0: È stato
1: della
0: pubblicato qualcosa?
1: No, sulla nazionalità.
0: Perché questo, secondo me, è un gesto un tantino teutonico. Da un po' da Europa del Nord. No, non è razzista, però mi pare difficile che un'italica.
1: Vabbè, comunque alla fine tu dici, noi siamo un po' più.
0: Siamo un tantino.
1: Si è animata una discussione tra chi era solidale con la turista. Ma fa bene, ma scusatemi, ma un bagno non si nega a nessuno. Non è che uno è come tipo al bar, no, devi prendere il caffè.
0: Però magari c'è un tornello che devi passare. Boh, non lo so.
1: E altri dicono: no, è un atto di inciviltà. Tu mi fai la pipì davanti a un patrimonio, a un sito dell'UNESCO, ma siamo impazziti.
0: Comunque, la cosa più bella in tutto questo è che stamattina, prima del programma, Benny, mentre cercava la notizia e ne parlavamo, a un certo punto è andato su Google Map, ha alzato gli occhi, ma guardate, ha fatto: ma qua è pieno di fratti, ma mettiti nella fratta. No, in effetti, signora,
1: c'era un po' di fratte lì vicino.
0: Cioè, questo è un atto di protesta pubblico, perché il frattone era presente, si metta dietro un albero no.
1: Comunque, noi del Mezzogiornale ci siamo anche aggiornati, informati sulla multa. Ricorderete, se ne parlò tanto, no? In Italia, se fai una multa o una pipì per strada, 10.000 euro di multa. In realtà la Cassazione ha stabilito che era un po' troppo e quindi la pena va dai 51 ai 309 euro. Io devo capire per la differenza qual è.
0: E beh, a seconda magari
1: se fai la piccola o la grande.
0: La quantità, esatto.
1: Andiamo avanti, dai.
0: Amici, allora hai detto mausoleo di Teodorico, il tutto avveniva in front of?
1: Sì, assolutamente,
0: giusto?
1: Bellissimo sito,
0: Teodorico il Grande.
1: Andiamo sulla storia.
0: Era
1: però
0: ostrogoto, senti i nostri autori stamattina, ed era originario della Pannonia.
1: Beh,
0: tu conosci la Pannonia?
1: Assolutamente sì, studiato.
0: Ok, regione danubiano-balcanica, Ungheria-Austria-Croazia.
1: Sì, è un'area, l'attuale Ungheria.
0: Cioè, un'area geografica situata là. Quattro personaggi che, come Teodorico, erano legati alla Pannonia. Pannonia. Beh, parla di. Io voglio sapere in quale radio italiana fanno il quiz sulla Pannonia.
1: Nessuno, probabilmente.
2: Number one.
0: L'imperatore, sai di chi era della Pannonia? L'imperatore romano Valentiniano I.
1: Da, Valentiniano.
2: Number two.
0: Anche lui, nato da quelle parti e imperatore d'Oriente, era pannonico, anche Boeziano.
1: Boeziano.
2: Number three.
0: Collega di Diocleziano nella tetrarchia, era della Pannonia anche Massimiano.
1: Ah, quindi tutti con A. Ho capito. Ma Massimiano.
0: Sì.
2: Number four.
0: Possibilmente nato in area danubiana pannonica, anche se il punto preciso qui è discusso. Aureliano.
1: L'arbitro Aureliano. Allora, Valentiniano, Boeziano, Massimiano, Aureliano. Quale non è nato in Pannonia? Uno non è nato in Pannonia.
0: Uno.
1: 342
0: 2190. Fermo, Poletti! Un nostro amico ci ha chiesto di fare il quiz per quelli che hanno l'app. Facciamo passare 20 secondi, 15 secondi.
1: Dai, questa là, e c'è l'intro della canzone.
0: C'è l'intro di questo pezzo che
1: aiuta
0: è
1: lui, da Francesco De Gregori. 3, 2, 1.

0: proposito di reali, Teodorico, che era pannonico, no? Era il re degli Ostrogoti, anche Caterina. Caterina è un nome da regina, era la prima moglie di Enrico VIII, e quella che praticamente poi venne lasciata perché non riusciva a dare un erede a Enrico VIII.
1: Ma non abbiamo anche fatto il quiz poche ore fa? Sì. No, no, ma anche su Kate. E abbiamo detto che lei in realtà si chiama,
0: esatto,
1: Catherine.
0: Esatto, anche lei. Io sono andato più sulla storia, però.
1: Abbiamo la nostra Kate, Caterina, Sara Moretti qui con noi. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Sara.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno. Pronta per il weekend?
2: Prontissima.
0: Pronti, anche perché uno che deve fare il weekend.
1: Ti è sembrato anche Marco, come lo chiami tu, pronto per il weekend?
2: Sì, lui è pronto, sta studiando il menù per domenica.
1: Il menù? Perché che succede?
2: Per
1: domenica?
2: Il derby.
1: Certo. Ovviamente ragazzi, Marco è il nostro regista, sì. Marco De Lillis, Chef Blues.
2: L'altra sera ha fatto la carbonara, sì. E domenica non lo so.
0: Io non vorrei dire, però l'altra sera tu hai fatto la carbonara, che sì, notoriamente è gialla e rossa. Io,
1: in effetti,
0: fossi in te farei una cosa bianca e blu, non lo so se esiste in natura.
1: Il gelato puffo.
0: Mangiati il gelato. Dunque, chi abbiamo in linea?
2: Oggi abbiamo Nicola da Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento.
0: Forse uno dei nomi più lunghi, no? di paesi d'Italia. Nicola,
1: buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
3: Tutto bene, grazie, voi?
1: Ma perché ci parli da lontano? Cioè, dove sei?
3: Mi sentite?
1: Sì, abbastanza. Dove ti trovi?
3: Sono a casa oggi.
1: Allora via sto telefono, mettilo vicino alla bocca. Perché parli? Che sembra che sei in bagno.
0: Magari era in bagno, visto che abbiamo parlato di
3: stato.
0: Tu ce l'hai un bagno? Sì.
1: Sì.
0: No,
3: certo.
0: Okay. Cosa fai nella vita, Nicola?
3: Ho una pasticceria insieme alla mia compagna.
0: Ah, ma che bello!
1: Allora magari stai andando in laboratorio?
3: Stamattina c'è Emma in laboratorio, la salutiamo. Ci sta ascoltando.
0: Certo. Bravo. Voglio solo sapere qual è la vostra specialità. Il dolce
3: La nostra specialità? Siamo in Trentino, quindi

0: strudel, direi che forse quello che va per la maggiore.
1: Che bontà, è buonissimo lo strudel.
2: Senti, sei già un po' in fibrillazione per il tuo conterraneo Yannick Sinner, che forse domenica a Roma.
0: Adesso vediamo come andrà avanti, certo.
2: Da voi incontra da quelle parti,
1: Sì, sì. No, senti, questo è il massimo dell'entusiasmo.
2: Ma è giusto, è giusto. Senti, Nicola, mi dici una frase che contenga nell'altro senso. Sai che Sinner tutte le interviste dice sempre nell'altro senso.
1: Ma come?
2: Lui parte con un'affermazione, dice: io oggi ho giocato bene. Nell'altro senso.
1: Ecco, vabbè.
0: Sì. Così mi cogliete un po'.
1: Ma povero, vabbè, difficile, dai, ma pure tu fai certe domande.
2: Giusto,
1: dai.
2: Certo.
1: Allora, la domanda invece di oggi del quiz prevedeva 4 risposte, una è sbagliata.
3: Valentiniano, Boeziano, Massimiano, Aureliano.
1: Uno che non è nato in Pannonia tra questi re, chi?
0: Era number 2, Boeziano.
2: In realtà erano imperatori tutti, erano tutti pannonici, ovvero nati nella Pannonia. Boeziano non è mai esistito, ma invece Valentiniano, Massimiano e Aureliano sì.
1: Cosa mandiamo al nostro amico Nicola in Trentino?
3: La maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital, l'adesivo e l'ultimo giorno della settimana si aggiudica il libro di Stefano Meloccaro. Di chi parliamo quando parliamo di tennis?
1: Bene,
2: Nicola, c'è anche un capitolo, ovviamente non poteva mancare, dedicato a Yannick Sinner.
1: Ma figurati, giusto così.
0: Grazie mille.
1: Nicola, buon fine settimana e viva lo strudel.
0: Grazie anche a voi, grazie.
1: Ciao, se ce lo vuoi mandare un pezzo di strudel.
2: Sì, nell'altro senso è buono però anche gli Schultz and Crafter.
1: Che sono? Scusami.
2: Buoni.
1: Ah, cioè.
2: Buoni.
1: L'ultimo e ci salutiamo, dai.

0: Allora, la quale squadra vi saluta, anche la nostra ombrellina, perché ha detto che voleva fare l'ombrellina da grande. Però
1: Moretti sta guardando delle cose che vanno di MotoGP e ha detto da piccola avrei avuto piacere, vero?
2: Sì, grande aspirazione da teenager, fare l'ombrellina al MotoGP.
0: Prima della partenza. Bene. Sì. Allora, arrivano altre due ombrelline, Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Domenica sera date uno sguardo a Che Tempo Che Fa.
0: Bravo, da Fazio, e noi ci sentiamo lunedì mattina. Ciao a tutti.
1: Ciao, giovani. Ciao.
3: Grande Melò, caro. Mi sintonizzo da adesso.
4: Per dirmelo, caro, il meglio che c'è.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
12: più gonfia?
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: Ma che farò, te zero riposo?
17: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Come passa l'estate?

0: Imprenditore. Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: È mezzogiorno a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Trump avverte l'Iran in un'intervista a Fox News e la presidente americana ha dichiarato di avere sempre meno pazienza nei confronti dell'Iran dopo aver discusso del conflitto con il presidente cinese Xi Jinping. Hormuz va riaperto e Teheran non può avere un'arma nucleare, ribadisce il capo della Casa Bianca. Al via le operazioni per il recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Sul posto sono arrivate anche le imbarcazioni di soccorso con un sommozzatore italiano esperto. Le operazioni però potrebbero essere rallentate dal maltempo. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. L'inflazione in Italia è salita ad aprile alla 2,7% rispetto all'1,7% di marzo. A spingere l'aumento sono soprattutto i prodotti energetici e gli alimentari. E siamo al tennis, al Foro Italico a Roma, il giorno delle semifinali del torneo maschile. Alle 19 Jannik Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Prima però per le 15.30 Luciano Darderi sfida il norvegese Ruud. Il tennista è comunque soddisfatto di questo traguardo.
6: Mentalmente penso che ho fatto il salto di non mollare mai. Penso che ancora ho veramente tanto da migliorare, tanto da imparare. Questa è la cosa importante, che ancora abbiamo tante cose da migliorare e siamo in semifinale, quindi un sogno essere qui in semi è una cosa grande per me.
5: Alle 13.30 in campo anche il doppio azzurro con la coppia Bolelli-Vavassori impegnata nei quarti di finale. Sul programma però incombe l'incognita del meteo. Per la giornata di oggi è stata infatti diramata un'allerta gialla per temporali nel Lazio. Alle 13 torna Capital News.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Un vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Dai, chi la soluzione ha?
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Corri da Troni, dal 20...

0: non ci sono paragoni.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie.

0: Buongiorno ragazze, volevo solo salutarvi e dirvi che niente, mi sono arresa, ho tolto gli occhiali da sole. vabbè, così è. Monza, buona giornata.
1: Da Monza Angeles, la prestigiosissima.
2: Da Monza Angeles, esattamente.
1: Allora posso testimoniare che oggi in quel della piccola Monza Angeles, ma tentacolare Monza Angeles, veniva giù, che proprio veniva giù.
2: È da ieri che viene giù, tra Milano, Monza Angeles, credo Lombardia, adesso credo oggi tocchi a Lazio, quindi insomma.
1: Io stavo facendo tardi stamattina perché mi sono stretta diverse volte la mano davanti allo specchio dicendo bravissima che non hai tolto il piumone, ti sei tenuta il piumino, il soprabito per la pioggia, non hai ancora ora fatto il cambio di stagione, hai resistito ragazza e hai vinto.
2: E hai soprattutto ascoltato i miei consigli, perché fattore C non è così.
3: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Fattore C. Tu hai sempre ragione, Mary.
2: No.
1: E sembra io che io ti prenda per i fondelli quando
2: no,
1: lo dico,
2: figurati.
1: Ma sai cosa succede? Che con il passare del tempo e con l'aumento
2: passare degli anni
1: dell'età
2: soprattutto,
1: arriva una certa saggezza che poi ti fa vedere le cose dal punto di vista corretto.
2: E non c'è niente da fare, ragazzi. Io mi ricordo di un maggio a Roma, che insomma, che è tutto a dire, con 9 gradi, tipo di 20 maggio con 9 gradi. Quindi a quel punto tu lasci là nel momento in cui effettivamente cominci ad avere quel caldo insopportabile, levi il piumone. Poi è bello, oramai ci sono questi piumoni che ti dovrebbero mantenere un certo tipo di temperatura, che è la tua teoricamente, e va bene così. Io non ho levato neanche il sotto, il mio fidanzato oramai
1: lo scalda sonno,
2: sì. Sì, ma anche perché non lo accendi e finisce lì, insomma,
1: certo.
2: Dopodiché lo levi, lo lavi, lo rimetti via e buonanotte al secchio.
1: C'è chi per tutta la vita cerca l'amore e chi lo trova in una coperta riscaldante per
2: ma
1: la
2: che
1: notte.
2: Scherzi, ma che scherzi, quello a me mi ha cambiato proprio l'esistenza. Buongiorno Marta Boffelli, buongiorno Lidovena, buongiorno Franco Russo, buongiorno Flavia Cercato.
1: Ma buongiorno Mary Cacciola, ti ringrazio perché ieri mi hai regalato una serata.
2: Io?
1: Sì, in questi ultimi tempi mi state traviando, Il mio addormentarmi con la bolla al naso alle 21:30 è superato dagli eventi mondani che mi proponete.
2: Sì,
1: il cinquantesimo di Linda Ovena, la venuta qua di Totò Pippino e Imma Baccelliere.
2: Esatto, ieri l'abbiamo portati anche a cena fuori, abbiamo passato veramente una bella serata, ti abbiamo anche fatto ubriacare.
1: Per chi non avesse seguito ovviamente The Breakfast Club questa mattina, i ragazzi tutti e tre hanno trasmesso da Milano e quindi ieri sera erano qui. È sempre bello fare, perché si fa... un sacco
2: si
1: di aziende
2: fa...
1: fanno il team building,
2: esatto.
1: Noi ce lo facciamo da soli,
2: ce lo facciamo tra di noi perché ci vogliamo molto bene. Nel frattempo arrivano ovviamente dagli ascoltatori aggiornamenti meteo un po' da tutta Italia. Comunque dovrebbe durare poco sta Ambriana,
1: ma dovrebbe. Io sto lì incollata al meteo. Un tempo erano gli inglesi, no? Quando andavo, mi ricordo da ragazzina in Inghilterra, vedevo gli inglesi che in ascensore ovunque parlavano del tempo. Sto weather, com'è il weather?
2: Grazie.
1: E dicevo, ma questi qua, però, ma che c'hanno sempre da dire con sto meteo?
2: Poi siamo
1: diventati come gli inglesi grazie al cambiamento climatico e anche noi parliamo solo del weather.
2: Ma sta Buriana, non Briana, ma Buriana dovrebbe finire presto.
1: Controllato oggi, tenete duro oggi,
2: sì,
1: domani
2: poi
1: si scavalla.
2: Domenica addirittura, ciao, è arrivata l'estate, dicono, noi ci vediamo un po'. The world is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: History Repeating, Propeller Heads insieme a Shirley Bassey su Radio Capital. 12-15 minuti, il fattore C, il fattore meteo, ma veramente tantissime immagini che a metterle tutte insieme potremmo farci un film.
1: Ma sei molto brava, Mary, sei talmente brava che io sono commossa da questo link.
0: Ma ti prego.
1: My Queen.
0: No, perché My così, Queen. Capito, di film per far vedere, un film per far vedere le bellezze anche sotto la pioggia,
1: certo,
0: dell'Italia.
1: Perché stavamo riflettendo, no? E da tempo si parla della NATO che starebbe incontrando registi e sceneggiatori di tutto il mondo per convincerli a parlare bene della NATO nei film e nelle serie TV, no?
0: Senti, pare normale.
1: No, se ne parlava, ne abbiamo parlato forse no, con gli ascoltatori non ne abbiamo mai parlato, ne abbiamo parlato tra noi.
0: Tra di noi, sì.
1: E a un certo punto la NATO dice: scusate, noi vorremmo che parlaste bene di noi, una serie di registi sono stati convocati, sceneggiatori, non è chiaro quale sia il conquibus, cioè
0: certo.
1: Dovete parlare bene di noi in nome
0: di che cosa?
1: Di una vecchia amicizia.
0: Di chi?
1: Dovete parlare bene di noi perché
0: vi diamo
1: un sacco di soldi.
0: Non credo.
1: È chiaro, però si parlava di questo, allora ci siamo dette.
0: O perché non abbiamo mai fatto casini? No. Siamo stati bravissimi sempre.
1: Certo.
0: Beh, insomma. Però
1: abbiamo pensato, forse anche come Europa potremmo provare
0: a chiamare, visto che soprattutto loro si stanno togliendo
1: registi e sceneggiatori, per dire: ma fate un bel film sull'Europa come Stato federale, con un unico governo centrale, uno Stato potentissimo. Estendiamoci anche oltre i confini dell'Europa, che non so, il Canada vuole entrare, acchiappiamoci pure
0: il Canada.
1: Ma che c'entra,
0: certo,
1: sta dall'altra parte, e chi se ne frega,
0: certo.
1: Cioè cerchiamo di far numero,
0: stringiamoci tutti,
1: diciamo,
0: siamo pronti alla morte.
1: Dopo l'incontro tra Donald Trump e il leader cinese,
0: ragazzi,
1: si parla un po' di questo, perfino Mario Draghi si è espresso sull'importanza di un'Europa forte, lui ha parlato di riarmo mentre il Papa parlava di pace, però insomma sui giornali c'è un po' di confusione su questo, però il fattore Europa unita mi sembra che diventi
0: perché ormai siamo da soli, quindi o uniti noi, c'è poco da fare, no? Nel senso, che altro vuoi fare? È proprio così, stiamo, non lo so, la vedo un po' difficile, perché mi sembra, cioè tutto quello che tu hai riassunto che dovrebbero fare appunto registi, scenografi
1: sceneggiatori
0: magari meglio,
1: mettono anche una bella scenografia dell'Europa,
0: no?
1: Che
0: certo,
1: ha tanti luoghi meravigliosi.
0: Non lo so, mi viene il trono di spade a me in mente, solamente il trono di spade,
1: speriamo di no,
0: hai capito? Perché non so perché, ma solo quello.
1: Abbiamo detto la nostra, sembrava che stessimo dicendo delle cavolate,
0: no.
1: Amici, ma se vi dico che lo dice anche Mario Draghi, chi siamo noi per dire una cosa differente?
0: Vi è venuto Freedom Wall? Bene, sappiate che non siete gli unici. Anche noi ragazze di un certo livello, insomma,
1: ma
0: siamo Freedom Wall.
1: Non temete,
0: no,
1: perché anche oggi richiuderemo la nostra

0: Potential Somber su Radio Capital, 12 e 26 minuti, amici, questo è Fattore C.
1: Come parli bene, Mary? Che bella voce che hai.
0: Io sono stancata di avere questa voce, ma proprio mi sono stancata.
1: Non credere, Mary, che no. Il tono, il timbro, i colori della tua voce passino inosservati.
0: Certo.
2: Mary, io non so se la tua voce è più sexy quando sei raffreddata o quando parli il nostro dialetto napoletano. Ma mi hai fatto venire o freedom wall.
1: Come lo dici bene?
0: O freedom wall. È perché viene da Gomorra, no?
1: Ah, per quello? Certo. Cioè, fai come gli adolescenti di adesso che imparano le lingue sulle serie TV?
0: O freedom wall. Certo, è bellissima, è una cosa stupenda. Come c'è anche l'altra parte che dice il mio tesoro.
1: Io lo dico sempre che tu sei comunque un talento sprecato.
0: Sì, ma pure io di cretinaggine.
1: Le vette raggiunte dalla tua carriera radiofonica, tu ma resti un talento sprecato, applicabile in tanti altri contesti.
0: Ma tanti, proprio tutti più stupidi.
1: Per esempio, Mary, per invitare tutti al Capital Jam.
0: Esatto, amici, Capital Jam. Noi apriremo quella che sarà il Castello Sforzesco, a quello che sarà appunto la rassegna estate al Castello, Castello Sforzesco, quindi Milano. E abbiamo proprio amici, siamo qui a proporvi la serata del Capital Jam, esattamente venerdì 12 di giugno dalle ore 21, e lì si apre ufficialmente l'edizione 2026 di Estate al Castello.
1: Hanno dato le chiavi a Luca De Gennaro, se le è meritate capitanando il Capital Jam alla Fabbrica del Vapore di tutta la stagione invernale, quindi è stato promosso anche con l'estate al Castello. Dal Castello Sforzesco il Cortile delle Armi si trasformerà in Capital Jam, scenario meraviglioso.
0: Sì,
1: ospiti
0: bellissimo.
1: Prestigiosissimi.
0: Allora, per adesso ne possiamo dire solamente due. Questo passa il convento.
3: Io so pure gli altri.
0: Io pure, ma non lo puoi dire per il momento. Quindi Malika Ayan e Paola Turci per il momento. Ovviamente c'è la super band, il gruppo di trasmissione di Vittorio Cosma, che ha già allietato parecchio nel Capital Jam, diciamo quello invernale, e che allieterà a maggior ragione il 12 di giugno a Castello Sforzesco. È una data sola quella, ragazzi, perché è appunto l'apertura di una rassegna. Quindi Ticket One, come al solito, i biglietti non costano granché, quindi prima si arriva, prima si prendono i biglietti e meglio è.
1: Brava.
0: Abbiamo detto tutto?
1: Secondo me sì. Vi ripeto, venerdì 12 giugno alle ore 21 si inaugura l'estate al Castello con un meraviglioso Capital Jam.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
18: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
20: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: niente, mi mette proprio felicità sta canzone. Night Fever, Bee Gees su Radio Capital, 12:38 minuti. Quello che state ascoltando, amici, è Fattore C. Allora,
1: Mary,
0: ogni volta che parliamo di oroscopo, di persone che fanno l'oroscopo, ma ti credi, soprattutto il sopracciglio alzato, lo vedo già, il sopracciglio alzato dell'ascoltatore / ascoltatrice di Radio Capital.
1: Non tutti,
0: no. Però attenzione,
1: soprattutto noi amici dei gemelli che quest'anno vediamo la luce dopo non so quanti anni di spighe, vogliamo crederci in questo nuovo Urano che ci non so che cosa farà.
0: Sì, che è meglio.
1: Mary fa dei gesti che non posso ripetere.
0: Sì, no,
1: io
0: che
1: spero
0: meglio.
1: Che Urano

0: non segua la direzione e la traiettoria che hai appena segnalato in maniera molto maleducata con i tuoi gesti.
1: C'è della maleducazione in me, ma attenzione, se voi pensate che siano cose da donnicciole, credulone, prego, a te la linea, cioè, Flavia.
0: Il problema non è tanto l'astrologia in sé, è chi ci crede, esatto, ci si affida e soprattutto cosa spiffera, esatto, all'astrologo. Perché per chi ci crede la

0: determinata situazione, è ovvio che lui deve sapere però più o meno da che parte va.
1: Devi fare nomi, cognomi, spiegare situazioni. E è peccato che l'abbia fatto anche l'ex braccio destro di Zelensky, ex capo dell'ufficio presidenziale ucraino.
0: Ex persona in vita anche, credo, non lo so.
1: Beh,
0: se
1: è no. Anche ex a piede libero, ecco, perché comunque appunto è in custodia cautelare, perché c'è stato uno scandalo che non so se avete seguito alla fine dell'anno precedente, dell'anno scorso, sì, precedente, giusto? Sì, l'anno scorso, dove si parlava di mega mazzette, di tangenti, di riciclaggio, per non so
0: niente,
1: quanti soldi nel campo del settore, nel settore energetico. E però qual è il problemuccio? Al di là del fatto che li abbiano pizzicati, e quindi anche lì, sì, nonostante la guerra, la corruzione non si ferma,
0: anzi forse di più,
1: che lui si fidava tantissimo della sua astrologa, la sua consulente esoterica per la precisione. E che cosa faceva? Votava il sacco completamente nel dettaglio, cioè le chiedeva come doveva comportarsi nei confronti di nomine di ministri e sottosegretari.
0: Stupendo.
1: Cosa doveva fare con i giornalisti e quelli investigativi, cosa doveva fare con i vertici, cioè come stanno messi, chi è che sta messo meglio dal punto di vista astrale, chi
0: con
1: peggio,
0: chi mi devo schierare, con Tizio, con Caio, con Sempronio.
1: E per fare questo rivelava la sua astrologa tutti i segreti di Stato che aveva nel sacco,
0: che ovviamente si teneva per sé l'astrologa. Magari sì, non lo sappiamo.
1: Allora,
0: magari
1: l'astrologo è un po' come lo psicoterapeuta. In teoria,
0: in teoria
1: dovrebbe avere il segreto professionale. Ma non mi risulta che ci sia. C'è l'albo degli astrologi con le regole? Credo, no?
0: Sì.
1: No, perché non si sa mai. Magari dietro l'angolo è cicciato un albo. Però ad oggi sono norme di comportamento che fanno parte del rapporto di fiducia
0: col
1: cliente.
0: E certo, è come te che vai a confessarti con il tuo padre di ispirazione, di fede, eccetera. Non, la tua.
1: Non mi provocare, Mary, perché non ti chiederò se ti fidi di più del prete in confessione o dell'astrologa quando vai a chiedere lumi sui pianeti.
0: Io mi fido più di te. Che ho detto, Marta?
2: In Italia non esiste un albo degli astrologi.
1: No, beh, no, grazie, credo no. Anche all'estero, forse.
0: Io mi fido,
1: Marta,
0: di te.
1: Di
0: però
1: me.
0: Il problema è che tu li vai a dire la

0: Giudizi universali, Samuele Bersani, una delle canzoni più belle in assoluto nel mondo mondiale. Non solamente di Samuele, secondo me. Che vi devo dire?
1: Non possiamo darti torto, Mary.
0: Lo so.
1: Anche perché, Mary, la tua adorata Calabria sì. È in pole position con gli Oscar delle spiagge. Sono arrivate le bandiere blu del 2026.
0: Digli un po'. No,
1: boom della Calabria! Ragazza, sono entrati Amendolara, che non era già bandiera blu, Monte Giordano, Falerna, Locri e poi, per esempio, altre regioni vedono svettare luoghi, località famose come Rimini,
0: ecco.
1: Che non era bandiera blu. E voi vi chiederete, ma come mai la Liguria è al primo posto con il numero di spiagge e poi la Sardegna e la Sicilia sono lì in mezzo quando si parla di bandiere
0: grazie.
1: Blu? Perché
0: grazie.
1: In realtà, cara mia, sì. Per stabilire dove siano le bandiere blu, cioè per mettere la bandierina
0: sì.
1: blu, ci sono un insieme
0: certo.
1: di dati che vanno analizzati. Non
0: certo.
1: c'è solamente le acque di balneazione che devono essere over the top.
0: Certo.
1: Ma ci sono anche, che ne so, la depurazione,
0: certo.
1: la raccolta differenziata, come vengono gestiti i rifiuti, se la mobilità è sostenibile, se ci sono le piste ciclabili, se c'è l'accessibilità per tutti alle spiagge.
0: Ricorda quindi la Calabria?
1: Calabria è proprio il boom. Puglia e Calabria, 27 riconoscimenti ciascuna.
0: Allora, mi attacco velocissimamente per salutare Titti. Visto che parliamo di Calabria, stamattina mi sono svegliata e da stanotte non c'è più una mia amica, ma che in realtà conosceva tutta Reggio Calabria, Titti Baldassarre, perché era la regina della movida, diciamo così, nel senso che era lei stessa che la creava, e quindi mi faceva piacere salutarla anche dai microfoni di Radio Capitol, che è stata una donna che è veramente l'accoglienza nel vero senso della parola. E quindi, visto che c'era l'accoglienza, e lei peraltro in estate aveva un posto meraviglioso che apriva per andare a bere, mangiare eccetera eccetera, volevo salutarla così.
1: Hai fatto molto bene, perché nelle bandiere blu per assegnarlo c'è proprio anche la qualità dell'accoglienza turistica.
0: Più di lei, secondo me, sempre nella vita, poche persone accoglienti come Titti. Un grande

0: Ore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Way back, back to time.
0: Capital Party. And you can dance. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso. Sweet dreams are made of this. Capital Party, ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital. The Throne.

0: €4,90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital ti consiglia
2: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio all'Ingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosnahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
17: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
18: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
16: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
19: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
16: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
20: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Sono le 13 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Identificato il primo corpo recuperato dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, quello della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Le ricerche stanno continuando con grandi difficoltà per il mare mosso e per le cattive condizioni meteo. Sulla tragedia indaga la Procura di Roma. Si è conclusa la visita in Cina del presidente Trump. Il presidente americano aveva parlato di visione comune con Pechino, la riapertura di Hormuz e niente nucleare per l'Iran. E intanto Teheran ha ricevuto ufficialmente la risposta degli Stati Uniti, che respinge completamente la proposta presentata dalla Repubblica Islamica tra le condizioni la fine della guerra su tutti i fronti e la revoca di tutte le sanzioni. Secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, i negoziati rimangono aperti, ma dice: non ci fidiamo degli Stati Uniti. E intanto c'è preoccupazione da parte della Banca Centrale Europea. La BCE avverte che la guerra in Medio Oriente sta pesando sull'economia dell'area euro. Nel primo trimestre del 2026 la crescita dell'eurozona è rallentata allo 0,1%. Sono state assegnate le bandiere blu del 2026. Vediamo quali sono le nuove entrate, i nuovi ingressi. Chiara Iorio.
0: Più spiagge premiate, più comuni coinvolti, ma criteri sempre più severi per l'assegnazione del riconoscimento che ricompensa la qualità dell'acqua, la sostenibilità ambientale e i servizi delle località balneari. Quest'anno sono 257 i comuni premiati, 11 in più rispetto al 2025. 14 nuovi ingressi, tra cui spiccano Lipari, Rimini e Monte Argentario. Sul primo posto del podio la Liguria con 35 località premiate dalla bandiera blu. Seguono Puglia e Calabria con 27 riconoscimenti ciascuna. Tra le uscite dall'elenco il comune laziale di San Felice Circeo e i pugliesi Patù e Castrignano del Capo. Sale a 23 il numero delle bandiere blu lacustri e sono 87 gli approdi turistici premiati.
21: E in attesa delle semifinali, con impegnati due azzurri negli internazionali di tennis di Roma, parliamo di MotoGP. Alex Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere al Gran Premio di Catalogna, quinto tempo per il leader della classifica piloti Bezzecchi, solo 17° Pecco Bagnaia. La MotoGP torna in pista alle 15. Alle 14 invece torna Capital News.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
24: Ufficio, cosa smarrite?
25: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
24: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
25: Mi sento già più carico.
24: Info su toyota.it.
26: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
27: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
28: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
29: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
28: Ma è pieno.

Tony, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vi siete sfogati? Questa è il guitar? Tutto a posto? Possiamo rimetterli dentro il fodero? Benissimo. Grazie anche ai Dire Straits, Salt and Soul Swing, che ha dato ovviamente, e Dire Straits hanno dato la possibilità un po' a tutti i nostri ascoltatori di fare l'ennesimo assolo di chitarra.
1: Beh, però ritiriamole dal foro dei Ruoli al più presto.
0: No, certo, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. Però lì, capito, cioè, lì proprio in maniera bella
1: persistente. Gli è da giù, si dice, nella capitale.
0: State ascoltando Fattore C, quel programma meraviglioso, che è meglio che se lo dimo da sole, fatto da Flavia Cercato e da Mary Cacciola, ma mica solamente noi due, perché poi c'è Marta Boffelli, c'è Lindo Vena, c'è Franco Russo e ci siete voi, ascoltatori.
1: Cari avventori del Fattore C, più volte ci siamo costituite e abbiamo detto che quando succede qualcosa o quando siamo un pochino agitate in casa, io percorro il corridoio avanti e indietro, ripercorrendo anche nella mente quello che è successo, le frasi. Mary si intervista.
0: Sì.
1: E a volte vuole anche che l'intervistatore sia uno dei massimi intervistatori della storia dei media.
0: Sì, perché devo essere all'altezza della situazione.
1: Certo.
0: Quindi sì.
1: Per anni ti sei fatta intervistare, che so.
0: Chiunque, da chiunque, perché poi la questione era proprio fare arrivare al punto, al fulcro di quel pensiero, avere tutte le domande e tutte le risposte per essere pronta.
1: Comunque Mary, oggi grazie al settimanale Grazia, scusate il giro di parole, scopriamo che a ripensare per ore a quello che è stato detto in ogni conversazione non siamo solo io e te, ma è un mondo che si muove ed è il mondo dell'overthinking, cioè il pensare troppo.
0: Rimuginare proprio sempre.
1: Che si divide in due categorie.
0: Sì.
1: Il ruminatore.
0: Sì.
1: Ed è quello che si rivolge al passato, cioè ripassa le discussioni,
0: certo,
1: magari i silenzi, le espressioni del viso.
0: Certo, i gesti.
1: Esatto, e si interroga sui sentimenti che prova, che ne so, perché è rimasto così un po' turbato, oppure arrabbiato, oppure si vergogna di qualcosa che ha detto. Insomma, cerca di ruminare su quel che è accaduto. Okay?
0: E questo è uno.
1: L'altro è il rimuginatore ansioso.
0: Sì.
1: Cioè quello che si rivolge al futuro, per cui in base a quello che è successo poi comincia a inventare mille rivoli in cui potrebbe confluire questa conversazione.
0: Sono io questo.
1: Ed è il rimuginatore ansioso, che ne so, pensa al confronto che c'è stato con un amico, con un ex, con un fidanzato.
0: E a
1: con...
0: quello che poi ci dovrà essere ancora, nel
1: con
0: senso
1: il
0: che...
1: capo.
0: Certo.
1: E quindi quella relazione dopo quel confronto a che punto è e che cosa potrebbe succedere?
0: E se succedono cose.
1: E dove potrebbe portare?
0: Esatto, ecco, in questo senso io mi intervisto. Tutta questa roba qui la faccio per il futuro, nel senso che poi c'è sempre, se una discussione ti è andata non proprio bene, almeno per come sono fatta io, c'è un carattere, io ho un carattere per cui ok, però rimettiamo un attimo tutto a posto, cioè rimettiamo, io devo avere le cose incasellate.
1: Io ho tipo la vocina proprio appollaiata qua, accozzata vicino
0: mamma
1: alla giugulare,
0: sì,
1: che ogni tanto me la zanna anche la giugulare, perché se io dico una cosa e poi mi rendo conto che potrebbe non portare alle conseguenze che io avevo ipotizzato prima di dirle, sento proprio stoccate. E adesso hai detto così, capito? Fammi un po'
0: il mio tesoro.
1: Esatto, il tuo tesoro ti spiega che hai detto una

0: Cavolate, allora tu stai lì a struggerti e a pensare alle risposte alternative,
1: certo,
0: che non ti sono venute in mente in quel momento, ma che ovviamente arrivano quando è troppo tardi.
1: Stanno tutti quanti al 342-342-2190 partecipando a questo sondaggione.
0: Ecco, allora vi dico anche cosa hanno in comune il ruminatore e il rimuginatore ansioso: un infinito dispendio di energia mentale.

0: You Can Do Magic America su Radio Capital. Poi certe volte sarebbe anche meglio solo dimenticare gli altri, no? Cioè, non, altrimenti non vivi più, dice Michele, ma insomma vabbè. Dice Vito che le ha entrambe. Cosa vince? C'ha tutte e due cose, sia l'immunità sul passato e anche sul futuro.
1: Vinci un elevatissimo dispendio di energie mentali che potresti risparmiare per qualcos'altro, ma non lo diciamo pontificando, no, lo diciamo come vittime del sistema, caro mio.
0: Assolutamente, Alessia, sono irrecuperabile, l'immunità sul passato e anche sul futuro. Cosa posso fare? Nulla, non c'è niente da fare, galera, ragazzi.
1: Beh,
0: carattere.
1: Però non c'è niente da fare, secondo me non è vero, nel senso che una volta che diventi consapevole che questo dispendio di energie ti disturba perché potresti convogliarla in qualcosa di più utile, allora uno deve fare un atto di volontà, cioè piano piano cerchi di dire stop a rimuginio.
0: No, c'è ragione, per carità.
1: Cioè, alla base di ogni cambiamento c'è un atto di volontà e prima dell'atto di volontà c'è la presa di coscienza. Nel momento in cui tu prendi atto, prendi coscienza di qualcosa che fai, che però non è utile a te stesso, a migliorare te stesso, a ottenere quello che

0: vuoi, e solo tu ti puoi cambiare.
1: Sì, il problema
0: è
1: che
0: guru, scusate.
1: Quando io perché poi rimugino tanto sulle cose, più che altro dove scasso, in poche parole, dove mi si chiude la vena e comincio a tirare fuori il meglio di me, diciamo, e per me è comunque buono.
0: Io faccio
1: sono
0: così,
1: sempre convinta.
0: Quando mi rendo conto che sto consumando il parquet, perché tra un po' non avrò più dove camminare perché il parquet sarà completamente consunto, allora mi dico: Flavia, adesso basta, fai qualcosa, cioè devi spostare.
1: Chiama la tua amica e raccontale perché stai rimuginando. Almeno te stai ferma, ti pulisci un po' di verdure e poi le cucini, e nel frattempo rimugini e rimuginiamo insieme.
0: L'attività deve smettere di essere quella, ecco, mentale, e diventare qualcos'altro, capito? Se ti concentri su un'altra cosa.
1: Eccomi, lasciata da 4 mesi dal fidanzato, dopo 10 anni, senza spiegazioni, e ancora rimugino e rimugino, e mi scrivo pure dei discorsi ipotetici da fargli, e prima o poi lo mando a quel paese. Laura, sì, è anche lì, vedi, quando non ci sono spiegazioni uno diventa pazzo, cioè va bene, ok.
0: Scusate, però
1: no, dimmi, vabbè, però perché
0: oggi no, Laura, non te lo posso dire se stai ancora soffrendo. Quando stai un po' meglio richiamami, che ne parliamo.
1: Richiamami,
0: che ne parliamo.
1: Riesco a creare talmente tanti scenari diversi, completi, di ambientazioni, di dialoghi, che potrei farci una serie TV. Il problema è che mi capita poi di perdere completamente di vista qual è il problema. Quello è vero, ogni tanto.
0: Eh sì, perché ogni tanto ti si apre uno spin-off di un problema maggiore di quello che stavi analizzando, sì, e quindi vai dall'altra parte e ricominci.
1: Bene, possiamo mettere il punto a questo simpatico televoto?
0: Sì, la sintesi è: ciascuno ha gli ascoltatori che si merita. Mary, noi rimuginone siamo piene di avventori del fattore C, rimuginoni.
1: Abbracciamoci ascoltando una canzone bellissima.

0: del fiume Di Martino, che meraviglia. Peraltro Di Martino, che è stato anche ospite qui di Luca Di Gennaro e di Mix, ovviamente qui a Radio Capital, per parlare di questo suo disco. Allora, 13 e 29 minuti. Però non è che siete, a volte veramente non ci spieghiamo troppo bene. Avevamo detto a Laura: Laura, quando soffrirai un po' di meno dopo 10 anni, è stata lasciata 4 mesi fa senza spiegazioni, ovviamente lei rimugina, avevamo detto: quando stai meglio richiama, che ti diciamo noi.
1: Facciamo sentire gli interventi? Allora, Laura, abbassa la radio.
0: Sì.
1: Poi ci richiami
0: quando
1: domani.
0: Stai meglio.
1: Lunedì. Lunedì.
0: Ecco, però detto
1: basta
0: questo.
1: La radio.
2: Buongiorno, non so se il segno del Capricorno, comunque io rimugino sul passato, sul presente, sul futuro, su come è stato e su come poteva essere.
0: Sì.
2: E volevo soltanto dire una cosa all'amica che è stata lasciata senza spiegazione dopo 10 anni.
0: Sì.
2: Secondo me c'è solo una spiegazione.
0: Certo, quella.
2: C'è un'altra.
0: Certo.
2: Quando allora, non dicono niente è solo perché c'è già un'altra.
1: Dobbiamo ritornare ancora una volta sulla basilare sindrome della scimmia, amica? Avete mai visto muoversi una scimmia? Quando deve passare da un ramo all'altro, secondo voi abbandona il primo ramo prima di aver acchiappato il ramo successivo? Rispondete con me, sì o no? No!
0: No.
1: Da che animale deriva l'uomo? Rispondete con me, dalla scimmia? Rispondete con me.
0: Ma troverà un ramo questa scimmia, un ramo marcio, si spezzerà e sbatterà il culo per terra.
1: No, era già rotto il ramo a cui si è agganciato lui, è già rotto.
0: Farà una vita di merda, bife.
1: Il capitombolo è talmente lungo che ancora
3: Fattore
1: non si è accorto.
3: E lì
1: che
3: precipita, Flavia Cercato. Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
4: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
3: Malika Ayane e Paola Turci.
4: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Ci si vede lì.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
15: La soluzione a...
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Pronto?
10: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza.

0: L'efficienza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Dal 17 maggio in edicola con Repubblica.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Sì, abbiamo bisogno di risposte. Sì,
1: perché amici, la domenica, come un po' tutti quanti, andiamo anche noi in chiesa, facciamo le preghierine.
0: Mary, hai un pochino tentennato. Il che fa pensare che tu stia facendo una cosa che non è lecita, Mary.
1: Che sto dicendo una cosa che non è vera,
0: cioè,
1: più che altro.
0: Pur di trovare il link giusto,
1: certo,
0: stai mentendo al tuo pubblico.
1: Ma
0: Mary,
1: no, io non sto mentendo il mio pubblico, lo
0: esatto,
1: so già, quello è il problema.
0: Appunto, e quindi sa che stai mentendo. Allora, detto questo,
1: sono praticante, credo a modo mio, dai.
0: Sì, vabbè, ma nessuno ti infamerà,
1: esatto,
0: per questo c'è la libertà di religione,
1: esatto,
0: e di pratica o no, quindi ognuno fa quello che crede.
1: Però
0: c'è un mercato che su YouTube, su TikTok, ovunque, ha un indotto di milioni.
1: Ecco.
0: Sono dei video, ma prendono a protagonista Gesù,
1: sì,
0: la Bibbia, eccetera.
1: Sì.
0: Ci chiedevamo,
1: sì,
0: ma quand'è che si entra nel confine, cioè si valica i confini del legittimo e si entra nella blasfemia? Perché
1: per far soldi, tra l'altro.
0: Per far soldi, cioè non so, che c'è un copyright che tutela Gesù e la Bibbia?
1: Credo di no.
0: Allora, dobbiamo fare qualcosa, perché c'è un limite, finché si ride un po', ci sono dei meme, quello che
1: sì,
0: è. Però secondo me, quando si arriva ad avere un indotto milionario,
1: diciamo che la cosa stride, ecco,
0: gioca con i fanti, lasciami stai santi,
1: sì,
0: anche perché se i santi gli girano
1: ti fulminano,
0: ti strafulminano dall'aldilà. Detto,
1: ecco,
0: questo, non so voi come li recepite, siete di quelli che si buttano via e quindi ma ancora di più meme sulla Bibbia e su Gesù, oppure un po' vi fa storcere il naso la faccenda?
1: A me non me ne potrebbe fregare di meno, ma mi stride molto il fatto che comunque sia si guadagnino tanti soldi,
0: eh sì,
1: su una situazione su cui teoricamente non ci dovrebbe essere nessun guadagno,
0: perché quando fai dei numeri così alti, ovviamente c'è anche dietro un indotto, e i numeri sono altissimi, è la nuova moda, se vuoi milioni di visualizzazioni
1: devi prendere
0: Bibbia e Gesù.
1: Vabbè, vuol dire che ci sono tante persone che credono al mondo. What?

0: Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.

Carta Fabrizio De André su Radio Capital. Diversi messaggi devo dire al 342-342-2190 per quel che riguarda tutto quello che sta venendo fuori. Insomma, da un bel po' di tempo, bisogna dire.

0: TikTok, sì, a proposito di Gesù e la Bibbia, che vengono infilati in dei meme e in dei video che raccolgono tantissimi like e hanno anche un indotto economico, leggevo adesso, addirittura milionario.
1: Bene. Giorgio, devo dire che
0: Giorgio ci riporta all'ordine. Allora, il Vaticano, che predica la parola di Gesù e quindi povertà e semplicità, è uno Stato e ha una banca, quindi certo, non c'è la novità. Questa frase è un po' fortina: Gesù è fonte di lucro dal 33 d.C. Ricordatevi che i mercanti, una volta cacciati dal tempio, se lo so comprato.
1: Esattamente.
0: Ciao, cioè, Giorgio.
1: Bravo Giorgio. E poi invece volevo far sentire l'audio di Simona, perché mi dà anche la possibilità di dire che non abbiamo nulla in contrario, anzi, ci mancherebbe.
2: Peccato che tu non vada alla messa, chiunque non vada alla messa, perché voi non sapete quanti benefici si traggono dall'amare Gesù Cristo. Tantissimi benefici, tanti. A parte poi che è un bonazzo unico. Ciao ciao, Simona da Bari.
1: Allora Simona, a parte che non...
0: perché è partita con una serietà assoluta. Senta. E ha finito...
1: E peraltro io credo a quello che lei mi dice, cioè assolutamente, sicuramente porta del bene credere in qualcosa e amare qualcosa tantissimo.
0: Anche perché non è stata mai nostra intenzione sminuire, semplicemente dire che c'è la libertà e quindi
1: esatto,
0: chiunque poi dopo si sente meglio con quello che lo fa stare meglio.
1: Sul bonazzo, diciamo che è una questione iconografica, biondo con gli occhi azzurri e grazie, cioè...

0: Moritz su Radio Capital.
1: Dedicato a Bea.
0: A Bea, ma non solo a Bea.
1: A Elvira.
0: A Elvira.
1: A Leonarda, noi siamo costernate che il programma sia finito, perché sono arrivati dei messaggi
0: che non si potevano trasmettere, però grazie amiche, grazie e ci risentiamo lunedì.
1: Beh, a meno parolacce la prossima volta.
0: Ti prego, dobbiamo mandarti in onda una volta.
1: Ti metto sul comodino.
0: Ciao.
1: Sul comodino.
0: Fate un buon weekend.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
14: Nuova Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro, 116 cavalli, 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Le notizie alle 14, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Incidenti mortali sul lavoro. A Bolzano un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato dal suo muletto dopo uno scontro con un altro mezzo. Un operaio 52enne è morto travolto dall'albero che stava potando in Alta Valle Camonica. A Cagliari invece è morto oggi un imprenditore edile di 52 anni caduto da un ponteggio sabato scorso. Trump torna dalla Cina parlando di visita storica. L'Iran accoglie la proposta cinese per la fine della guerra. Il ministro degli esteri di Teheran si dice favorevoli a qualsiasi iniziativa di Pechino per allentare la tensione. Non sono ancora stati avvistati i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Una nuova immersione è prevista domani, fa sapere l'ambasciatore italiano a Colombo. Dei 5 morti è stato recuperato solo il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice all'Università di Genova. Avviata la prima class action italiana contro Meta e TikTok per tutelare i minori che usano i social network. A presentarla il MOIGE, associazione di genitori, tra cui Irene Roggero, madre di Rossella, la 12enne che si è tolta la vita nel febbraio 2024. Roggero, ospite a The Breakfast Club, parla delle richieste avanzate al Tribunale di Milano.
17: L'attuazione della regolamentazione per il controllo dell'età, un'attuazione che oggi viene gestita tramite autodichiarazione. Anche se un ragazzo, un minore, ha i controlli di parental control, nel momento in cui l'app è scaricata e avviene la registrazione, poi il minore è libero di indicare una data di nascita che non è assolutamente realistica. Poi l'altro aspetto è quello algoritmico, perché da una parte c'è il blocco, però poi una volta che sopraggiunge il limite di età, non è che poi al compimento dei 14 anni lasciamo avvenire la qualunque.
4: 100 yacht invisibili scoperti dalla Guardia di Finanza in diversi porti della Sardegna. 100 imbarcazioni di proprietà di italiani ancorate in Italia con bandiere estere e completamente sconosciute al fisco. Il loro valore complessivo supera i 48 milioni di euro. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro. Tennis, due italiani in cerca della finale agli internazionali di tennis. Darderi contro Ruud, la partita è prevista alle 15:30, alle 19 la sfida tra Sinner e Medvedev, pioggia permettendo. Alle 15 torna Capital News.
18: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
19: Vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
24: Da Troni fino al 20 maggio.

0: Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del

0: Festival di quest'anno è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Amore chiamami, da chi non avrebbe chiamato Deborah Harry all'epoca, che peraltro questo pezzo dei Blondie 1980, sì, la signora aveva già 35 anni.
1: Sì, no, perché lei era arrivata un po' dopo, nel senso che quando avevamo tutti 20 anni, cioè quando tutti quelli del punk avevano 20 anni, lei ce n'aveva già 30.
0: Anche di più.
1: E infatti adesso ne è 80, tipo.
0: 81.
1: Però 81, esatto.
0: Sì, del 45, sì.
1: E infatti chi ha richiesto questa canzone, che è un nostro ascoltatore che si chiama Gianni, sì, ha detto, ha giustificato nella sua richiesta: non ho dubbi, quando Debbie Harry in call mi dice chiamami, si è sempre rivolta a me.
0: Non ho dubbi, cioè,
1: convinto che chiamami
0: serve.
1: L'importante
0: è convinti, guarda.
1: E certo, avevano richiesto anche Francesca e Sabrina da Genova, questa canzone dei Blondie, perché oggi è il momento del Power to the People, come ogni venerdì qui a Radio Capital, e oggi abbiamo chiesto, anzi ve l'abbiamo chiesto lunedì, voi sì, ci avete detto, qual è la canzone del più bello o più bella del reame.
0: E
1: indubbiamente, quindi oggi
0: Deborah
1: ne facciamo
0: Harry.
1: Esatto, non può non essere tra le più belle del reame.
0: Ma
1: di sempre,
0: scherzi,
1: di tutti i tempi. Quindi oggi per una volta ne facciamo una questione estetica. Oh, parliamo di persone belle.
0: Per una
1: okay?
0: volta.
1: Per una volta.
0: Sì.
1: Power to the people.
0: Dai.

0: Capital Records con Mixo e Luca Di Gennaro.
1: E comunque queste signore che si portano gli anni, direi molto bene, tipo appunto Debbie Harry, ho visto sul red carpet di Cannes, John Collins, più di 90 anni.
2: Beh, ragazzi.
1: Nufiore proprio, meraviglioso. E Jane
2: Ma
1: Fonda.
2: Veramente? Ma sai sì. che non pensavo che esistesse ancora John Collins.
1: E Jane Fonda, 88 anni, tutta fasciata in un abito di paillette nero, una strepitosa, veramente.
2: Jane Fonda, numero uno di un sacco di generazioni.
1: Ragazzi,
2: fantastica.
1: Sì.
2: Che bello, ragazzi. Allora, sono le 14:11, questa è Radio Capital, questa è Capital Records del venerdì, cioè sottotitolo Power to the People, il potere a voi, coloro i quali ci hanno suggerito le canzoni da mettere in fila oggi fino alle 4. Sì. Avremo anche un ospite che è Willy Peyote, ci viene a trovare alle 15, ha fatto un disco molto bello, devo dire, che mi sono
1: sentito,
2: ascoltato.
1: Anch'io.
2: Vero?
1: Mm-hmm.
2: Vero, è proprio bello,
1: sì,
2: poi
1: sì.
2: Ci fa piacere averlo con noi. E scriveteci dei messaggi se volete al 342-342-2190, ma senza chiederci canzoni, perché le canzoni ce l'avete già chieste.
1: Però si può ribadire qual è, secondo te, amica, amico che stai ascoltando, la più bella o il più bello del reame, tipo Jim Morrison dei Doors, questa è Light My Fire.

0: la cantavo quando avevo 12 anni, me la ricordo ancora tutta, fantastica.
1: Pensiero d'amore, mio pensieri di Morey.
2: Esatto. Allora, prima abbiamo ascoltato Light My Fire dei Doors. Bello. La richiesta era di Ilaria, che diceva: se dobbiamo guardare al più bello del reame, io voto Jim Morrison, naturalmente era troppo figo. Mentre sì. invece Mal, quando noi eravamo piccoli, caro Mixo, sì. era proprio il bello per eccellenza.
1: Ma che scherzi, guarda.
2: Considerato proprio il cantante bello.
1: Quella mi vuole strozzare, ma mia sorella era totalmente innamorata di Mal.
2: Beh, lo credo, certo. Infatti io non avevo speranze con tua sorella, un po' per troppo piccolo, un po' perché c'era Mal.
1: Appunto.
2: Mal. Richiesta da Leo da Cesena, che dice: direi Mal del Primitives con Pensiero d'amore. Era un figo pazzesco e volevo essere lui. Già, qui c'è un ragazzo,
1: anche l'identificazione, certo. Tra... che poi Mal, per esempio, mia sorella, quando poi una volta l'ha incontrato, è rimasta un po' delusa perché è un po' bassino di statura. È altezza mezza bellezza.
2: Non facciamo body shaming.
1: Ma
2: qua,
1: però
2: avresti
1: avuto più possibilità tu, essendo 1,91 m.
2: Ma ero troppo giovane per tua sorella.
1: Decisamente. Sì.
2: Per la precisione, questa canzone di Mal, Pensiero d'amore, era, come spessissimo la succedeva cover. Negli anni 60, una cover in italiano di I've Gotta Got a Message to You dei Bee Gees. Certo. Prima che i Bee Gees diventassero una band disco. Quando facevano le canzoni.
1: Sì. E prima che mettessero in pista quel falsetto veramente buffissimo. Che li ha contraddistinti per tutta la vita. Allora, continuate pure. Il bello è Mixo con la tutina in latex rossa.
2: Sì, ma ti ho visto che hai messo su Instagram una tutina. Ma come senti? Cioè, io quando ho visto quella foto. Se andate su Instagram, seguiteci su Instagram. Io mi chiamo su Instagram Luca De Gennaro, lui si chiama Paolo Mixo.
1: Sì.
2: Allora, lui mette sempre le foto di se stesso in qualche guisa.
1: Sì.
2: In questo caso si è preso la briga a casa di mettersi una tutina di latex che

0: deve essere già un complicato mettersela, sì, perché beh, è tutta attillata di...
1: più che metterla è toglierla,
0: a toglierla se... per fare una foto per voi, cari sì, amici ascoltatori, sì, sì, per sì, cui insomma apprezzate questo fatto di mixo con la tutina arancione. Ma dove l'hai presa?
1: Su un banchetto, 50 un banchetto. centesimi, ho detto ma questa qui è mia. Poi se non mi va al limite la uso come fionda, perché è molto elastica, boing. E comunque anche molto, come si dice, un po' così, no? Un po' fetish, diciamo.
0: Boh, che mazza sei fetish, una tutina attillata di latex arancione. Sì, se non è fetish,
1: ma chissà questo, di chi era prima, perché poi voglio dire, io non me
0: già,
1: la so.
0: Già, c'è anche questa cosa da porre, sì, perché so, qualcun altro deve averla indossata, no, se poi è finita a 50 centesimi. Appunto, a 50 centesimi sulle bancarelle.
1: Beh, io preferisco che l'abbia indossata una ragazza, comunque.
0: Vabbè.
1: Prossima allora, richiesta accontentata. La richiesta Brunello più Lucy più Flavio più Antonio, insomma veramente ha avuto un plebiscito. Shadei, che effettivamente continua a essere una bella donna, ma da giovane aveva questo fascino medio orientale, molto. Da di dove è originaria lei? Africana, no?
0: Credo Nigeria.
1: Credo sì, anch'io, sì, sì. Molto, molto raffinata, veramente. Questa che ascoltiamo è Love is Stronger Than Pride. Shadei per tutti voi che l'avete trovata così bella.

0: tre esponenti del mondo femminile hanno scelto come i più belli del reame gli UAM: Simona da Torino, Lara e Sara, sempre da Torino. Evidentemente a Torino hanno fatto colpo, chiaramente George Michael, che purtroppo non c'è più, e Andrew Ridgeley, che invece è ancora vivo, è un signore compassato, che non si tinge i capelli, che insomma si porta bene ai suoi anni.
1: A proposito di Torino, perché Lara, giusto, è la richiesta di Club Tropicana di UAM, io
0: Simona, Lara e Sara. E Simona, tutte e due da Torino.
1: A proposito di UAM e di Torino, noi domani saremo al Salone del Libro a Torino, che è già cominciato, insomma ci sono già delle cose nel padiglione 2 dove c'è lo spazio di Radio Capital. Domani saremo alle 2:30 Mix Odio insieme agli Eugenio in Via di Gioia. Io comunque arrivo abbastanza presto per farmi un giro per il salone e vedere che cosa succede, ma da quello che si vede in giro, uno dei trend letterari, specialmente per i giovani e per le giovani degli ultimi tempi, è un pezzo del genere letterario romance. Il romance praticamente sono i nuovi romanzi rosa, i romanzi d'amore, che però si chiama BL, che vuol dire Boys Love, cioè romanzi che parlano di amori tra ragazzi, specialmente nel mondo sportivo. Quella cosa. Quindi vedi, alla fine i UAM,
0: sign of the times, meno male,
1: un sign of the times, BL, Boys Love. Questo è Capital Records, stiamo sempre insieme.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica R&B.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, Extra con Alex Paletta. Radio Capital, solo bella musica.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
4: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì!
12: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Quella sensazione di avere la pancia più tesa,
15: più gonfia.
14: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.com.

0: Mina.it, integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: proprio, come si dice.
1: Gambe,
0: no?
1: Incredibili ancora adesso, devo sì, dire. Sì, le gambe della Bertè sono uno spettacolo.
0: Sì, sì.
1: Questa... Oggi mi scusate se parliamo di bellezza, ma oggi proprio l'argomento è quello, perché non uno può dire se la musica è bella al di là di chi la esegue, da chi l'interpreta. Certo. Però insomma il physique du rôle è una cosa che è sempre stata importante. E noi vi abbiamo chiesto lunedì di indicarci le canzoni del più bello o la più bella del reame. E per Simone da San Giorgio Morgeto, provincia di Reggio Calabria, la più bella del reame era Loredana Bertè, e la canzone era proprio La Luna Busso.
0: Tra l'altro la sua corregionale, perché Loredana Bertè calabrese, così come appunto le sorelle, perché si ricorda sempre Mia Martini, e poi c'è una terza sorella che non mi ricordo come si chiama.
1: Ma sai che lo so adesso che c'è una terza sorella.
0: La più grande di tutte, se non sbaglio, credo sia ancora tra noi. Allora, la cosa che la richiesta che avevo fatto io non me l'hanno messa in scaletta, perché secondo
1: tu?
0: Me
1: ma tu sì, mixo? Sì. Che richiesta avevi fatto?
0: No, avevo detto secondo me il più bello del reame è stato David Sylvian. Adesso un po' sembra la zia di David Sylvian, perché insomma si è lasciato un po', poi c'è la sua età,
1: ma... che dice, è un extra, è un brano extra.
0: Sì, ma non l'hanno messo,
1: non
0: neanche, ma neanche tra gli extra l'hanno messo, perché proprio mi vogliono male.
1: No, io ce l'ho sugli extra. Orpheus di David Sylvian.
0: Allora magari se abbiamo un po' di tempo, poi figurati. Prossima richiesta, non mi trova d'accordo Emanuela, scusami, ma lei dice che il più bello del reame è Brett Anderson degli Sued. A me sembra così slavato.
1: È considerato uno molto bello,
0: reame. È soggettiva, i gusti sono gusti, voglio dire. Questa canzone si chiama Animal Nitrate, sono gli Sued, la richiesta di Emanuela. Ciao cara.

0: Altro che Personal Jesus.
1: Dave Gunn per molte amiche mie anche è un'altra roba, insomma, un po' meno mistica, diciamo, no? È una roba che io non riesco a capire, lo trovo assolutamente insignificante, però De Gustibus, come dire, disputando un non est, com'è quella roba lì.
2: La richiesta era di Fiorenzo, e un'altra richiesta era di Elena di Asti, che richiedevano Personal Jesus in quanto per loro il più bello del reame è proprio Dave Gunn, così come per Emanuela lo era. Due efebici, direi. Brett Anderson, sì, degli Sue,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: poi
0: ma
2: Dave Gunn.
0: L'uomo efebico funziona sempre. Da, voglio dire, per smaltire un po' i bollori eventualmente nei confronti di Dave Gunn, che io ho una mia amica, non farò i nomi perché ci mancherebbe, che riuscì a qualche anno fa a penetrare nella stanza di Dave Gunn d'albergo. Non succede niente perché era troppo sbronzo.
2: Ok, vabbè. No, io invece in una discoteca di Sanremo tanti anni fa l'ho visto che ci dava altro che con una ragazza.
0: Ah,
2: non
0: sì,
2: so chi
0: eh?
2: Fosse. Sì,
0: ah, evidentemente non aveva bevuto abbastanza.
2: Una fan. Allora, mi piace perché Emanuele da Modena ci dice di aver visto il concerto degli Suede 30 anni fa al Vox di Nonantola, e quel concerto c'ero pure io. La prima volta che ho visto gli Suede erano di spalle alla in Manic Street Preachers,
0: a proposito,
2: bellissimo Vox di Nonantola.
0: Di testimonianza invece c'è Pietro che ci dice che ha visto una volta Annie Lennox all'inizio degli anni 90 sul palco con cappotto di pelle nera, poi il reggiseno rosso e il tendone del palco era una grossa cerniera, mica male.
2: A proposito di Modena ed Emilia Romagna, velocissimamente voglio ringraziare tutto il pubblico che ieri sera ha assiepato il Borgo delle Colonne 28 di Parma, che tra l'altro è un posto bellissimo, e devo dire, vabbè, insomma, per sentire

0: miei racconti su Revolver, è stata una serata molto bella. Ma soprattutto io ogni volta che vado a Parma io sono innamorato di quella città. Tra l'altro ci si mette pochissimo ad andare in treno tra Parma e Milano, stavo pensando ma sarebbe bello vivere a Parma e lavorare a Milano, prendere il treno tutte le mattine, perché poi Parma è un posto dove si mangia bene, sono tutti simpatici, è proprio bello, insomma è un viva Parma e l'Emilia Romagna. Invece adesso c'è
1: Barbara Streisand.
0: Yes.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Di nuovo è il nostro momento, perché noi aspettiamo tutta la settimana, sì. Arriva il sabato.

0: Mezzogiorno e le Due.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
16: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
17: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
15: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
18: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
15: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
19: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
20: E invece sì, e non le manca niente.
21: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
22: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
23: Salse buone, signor! Salse Develey, 2 per 1, signor!
24: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
23: Develey ti salsa la vita!
25: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey, uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
0: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Un quindicenne confessa l'omicidio di Bakary Sacco a Taranto. Ha rilasciato dichiarazioni spontanee al tribunale dei minorenni, ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre

0: minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che l'amico aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. Sale l'inflazione in Italia. Ad aprile, secondo l'Istat, è cresciuta del 2,7% su base annua. A spingere al rialzo l'indice dei prezzi, gli energetici più 9% e gli alimentari non lavorati più 5,9%. Borse europee in netto calo, Milano perde più del 2%, in rialzo del 2% il petrolio a $108 al barile. Prevale il pessimismo sulla situazione nel Golfo Persico e il timore che lo stretto di Hormuz rimanga chiuso ancora per molte settimane. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha confermato di aver parlato con funzionari russi dell'offerta di Mosca di stoccare l'uranio arricchito di Teheran e ha detto di aver apprezzato la proposta, senza però sbilanciarsi ulteriormente. La rivelazione del capo dell'antiterrorismo degli Stati Uniti. Trump ha lasciato al suo vice Vance una lettera nel caso venga ucciso. Contiene le istruzioni da seguire nel caso questo dovesse accadere. Il comune di Riccione acquista Villa Mussolini, la residenza estiva del Duce, per 1.200.000 euro. Acquisto con risorse proprie senza ricorso al debito. Battuta la concorrenza di una società torinese vicina all'ex deputato del Movimento Sociale Italiano Massimo Massano. Abbiamo vinto sul lobby della nostalgia, afferma la sindaca Daniela Angelini. È un atto di emancipazione restituire Villa Mussolini ai riccionesi. Lo sport, tra mezz'ora gli internazionali Darder in campo contro Rud, l'altra semifinale alle 19, Sinner Medvedev con l'incognita pioggia. Il giro è in Abruzzo, sale verso Roccarase, 80 km dal traguardo, l'arrivo è sul Gran Premio della Montagna di prima categoria, il Blockhaus. Gli aggiornamenti alle 16 in Capital News.
1: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info

0: non mi basta dire che passa il tempo. Questo è Kodak, il nuovo singolo di Willy Peyote, tratto da un album che esce oggi, sì, che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato, e Willy Peyote ha festeggiato qui con noi, anzi festeggia qui con noi l'uscita dell'album.
1: Ciao,
2: ciao, ciao
1: Willy.
2: Mi ha colpito molto in questo pezzo qui la frase che dice: non l'ho capito dall'accento, a proposito del tedesco, l'ho capito dall'abbigliamento, mi trovi d'accordissimo.
1: Veramente. Sapevo che questa ti sarebbe piaciuta.
2: Sì, sì, mi è piaciuta, bravo. Elegia Sabauda è anche invece un documentario dedicato, parleremo anche di questo, sì, ma infatti oggi esce il disco.
0: Ha un bellissimo titolo, Anatomia di uno schianto prolungato, che è un ossimoro, cioè lo schianto non è prolungato.
1: Non può esserlo. Mi piaceva proprio l'idea di mettere un ossimoro, perché in realtà, sai, per raccontare un tempo pieno di contraddizioni serve una contraddizione anche nel titolo.
0: Ecco.
1: E poi perché in fondo questo schianto non arriva mai, cioè abbiamo la sensazione tutti che stia andando verso la fine, il sistema, il mondo, il pianeta che muore, e poi non succede mai però.
2: Ma meno male.
0: Sempre prolungato per quello.
1: È prolungato,
0: cioè,
1: per quello. Esatto. E invece arrivi quasi a sperare nello schianto a un certo punto. Se sta caduta dura troppo, no?
2: Sì, è vero.
0: Certo, certo. Tra l'altro è un album che, soprattutto nella versione vinile, perché è più grande, ha una bellissima copertina che è un cratere. Come sia stato lo schianto.
1: Esatto, esatto.
2: Di un meteorite.
1: Lì è post disco. È un luogo in Messico.
2: Quindi
1: c'è una foto vera. Sì, sì, esiste veramente. Sì, sì. E quindi sì, ci piaceva questa idea. Poi i grafici l'hanno fatta prima di sapere che l'album si sarebbe concluso con un pezzo che parla di un cratere, e quindi mi piaceva questa idea, ho detto vabbè, allora teniamola.
0: Bella questa cosa. Allora, ormai sono 15 anni che fai dischi?
1: Più o meno. Sì, sì,
0: esatto.
1: Decisamente sì.
0: E tra l'altro la cosa che a me piace, stamattina me lo sono ascoltato più volte l'album, mi piace di Willy Peyote perché fa rap.
2: Sì.
0: Proprio in maniera naturale, cioè come si faceva una volta.
2: E poi, e poi canta bene, voglio dire, perché di solito le due cose non vanno molto d'accordo, spesso, no? Cioè, magari uno rappa bene, canta male, o viceversa. Invece lui è bravo, sei bravo.
1: Beh, grazie ragazzi, grazie. Mi stai dicendo troppe cose belle.
2: Ma figurati, ribadisco, le persone che, gli artisti che invitiamo, è perché fanno delle cose belle e li stimiamo, se c'è.
1: Certo,
2: non
1: certo,
2: c'è motivo di dire altrimenti.
0: Ma quando dico rap naturale,

0: Perché mi sembra che il rap negli ultimi anni sia diventato un po' un'altra cosa, diciamo, dal punto di vista anche tecnico, no? Anche sì. delle rime.
1: Sì, ma anche dell'uso della voce.
2: Sì, cioè, bravo.
1: È cambiato tanto, eh. Oggettivamente io arrivo da un altro percorso, quindi comunque certe cose non sono proprio in grado di farle. Non ho
2: imparato. Ma meno male, cioè. Quei birignau mostruosi che si sentono continuamente. Senza per qua, tutto così ormai, che cavolo.
1: Beh, però è anche vero che bisogna accettare che quello intercetta comunque un modo di comunicare.
2: Ah, perché?
1: Contemporaneo, io sì. comunque c'ho l'età che ho, anzi, come diceva Corinna, ho gli anni che ho.
0: Però, infatti, tu vieni
2: Corinne
0: da quella generazione.
2: Scusa, Corinne?
1: Corinne, l'attrice di Boris, no? La cagna maledetta.
2: Ah, okay. Boris. Sì, ok, adesso ho capito. Pensavo
0: che sarebbe Carolina Crescentini.
1: Sì, che sarebbe Carolina Crescentini, però del suo personaggio, no? Salutiamo Carolina, sì, mi riferivo al suo personaggio.
0: Sì, sì. Certo. Perché tu vieni invece da quella generazione, che però è una generazione precedente a te come età, dei rapper evoluti italiani, i Frankie Hi Energy, Neffa, cioè quelli che sono arrivati prima di te, perché sono...
1: Senza dubbio sono cresciuto ascoltando loro. Sì, sì. Loro sicuramente, la prima canzone che ho imparato a memoria è Quelli che ben pensano di Frankie.
2: Sì.
1: Una delle prime canzoni che mi ha colpito, l'ho vista, mi ricordo di averla vista a Buona Domenica, nessuno forse si ricorda che Neffa cantò aspettando solo a Buona Domenica.
0: Buona Domenica.
1: Io mi ricordo di averla vista lì.
0: Fantastico.
1: E poi però ti devo dire, dopo quello, i due dischi che mi hanno convinto a fare rap sono stati Turbe Giovanili di Fabri Fibra e Mi Fist dei Club Dog. Ah.
0: Che sono però quasi tuoi contemporanei.
1: Sono comunque della generazione subito prima,
0: sì,
1: nel
0: subito
1: senso
0: prima.
1: Che hanno 5-6, Fibra ha quasi 10 anni più di me. Comunque è arrivato un po' prima. Per me quella roba lì a 18 anni, quando ho sentito quei due dischi, mi hanno sconvolto totalmente.
0: Certo. Importanti. Certo. Allora, la storia di Willy Peyote è stata raccontata anche in un documentario che si chiama Elegia Sabauda, che hai citato tu poco fa, che è stato al cinema per 3 giorni, 4, 5, sì. 6 maggio. Com'è andato piuttosto? C'è andata gente a vedere?
1: Sì, guarda, abbiamo fatto tante anteprime, quindi comunque c'erano già venuti a vedere, quindi sì. Sì, però sai, io devo partire dal presupposto che è quella un'idea di Enrico Bisi, io non avrei fatto un documentario su me stesso, no? Mi sento così interessante. Però Enrico arriva da un percorso documentaristico, lui fece un documentario 10 anni fa sul rap italiano.
0: Come
1: che
0: no?
1: Si chiama Numero Zero.
0: Ma sai, mi sa che ci sono dentro pure io.
1: Sì. Sai che forse
0: certo.
1: È vero?
0: Sì. Adesso che
1: però,
0: me lo dici, me lo
1: è un gran bel documentario, quindi quando me l'ha proposto lui ho detto vabbè, guarda, se lo fai tu me l'accollo. E poi ti devo dire la verità, vedersi con gli occhi di un altro mi ha aiutato a capire delle cose di me, cioè alcune cose che ci sono in
2: capisco,
1: questo disco non le avrei fatte se non mi fossi visto con gli occhi di Enrico, sai?
2: Certo.
0: Grande Willy, forza Toro, dice
1: sempre,
0: Luca
1: Pistoia, tra l'altro, quindi grande.
0: Allora, in questo film a un certo punto ci sei tu che tra l'altro su un tram dici mi piacerebbe diventare una specie di simbolo di Torino, come i Gianduio il vitello tornato, il toro c'è dei Willy Peyote.
1: Sarebbe bello.
0: Ti senti così connaturato dentro a partire dal titolo del film Elegia Sabauda?
1: Mi piacerebbe, cioè nel senso il punto d'arrivo per me non è fare un tour negli stadi, ma è che un giorno se pensi a Torino ti vengo in mente io.
0: Okay,
1: sì,
0: come Cipo Farassino.
1: Tipo Cipo Farassino, o Buscaglione, cioè sono quelle robe lì.
2: Ma lo sai che io, tu ti chiami Bruno di cognome, giusto?
1: Esattamente, sì.
2: Io avevo un'amica un po' scialba che si chiamava, non mi ricordo il nome, Bruno sicuramente di cognome, magari è una tua parente, che non so,
0: è una parente scialba.
1: Ma allora c'è da dire che Bruno è il sesto cognome d'Italia,
2: sì,
1: per confusione, quindi potrebbe anche
2: questo
1: non...
2: anche è vero.
1: Io in classe alle medie avevo due altri Bruno e non avevo parenti,
2: ecco.
1: Quindi...
0: però in compenso tuo padre suonava nel giro di statuto, giusto?
1: In realtà no, suonava con alcuni dei membri di statuto, con Rudy Ruzza
0: con
1: e
0: Rudy
1: con
0: Ruzza.
1: Valerio Giambelli ebbero il primo gruppo insieme, i Gazeuse. Quindi come anche qui Piemontese,
0: certo.
1: I Gazeuse era il primo gruppo in cui suonava mio padre, c'erano Rudy Ruzza e Valerio Giambelli. E poi in realtà mio padre ha suonato anche con Casacci in gioventù.
0: Ma pensa a te,
1: la Torino è piccola,
0: non diciamolo troppo, perché secondo me Max non gli piace troppo il fatto che uno poi faccia i calcoli.
1: Scusa Max,
2: va, figurati.
0: Grande Max. Allora ascoltiamo una canzone, tra tutte le canzoni una di quelle che mi è balzata proprio alle orecchie, questo Sapore di Marsiglia, al di là del titolo bellissimo,
1: che mi riferisco al pastis.
0: Il pastis,
1: il Sapore di Marsiglia è il pastis,
2: che è un liquore abbastanza
1: che a Torino si beve, non è tanto diffuso,
2: io
1: in Italia la gente non sa cosa sia,
2: è quello che sa di anice, no? Un po'
1: sì, è molto anicioso, però pastis in piemontese vuole anche dire pasticcio,
2: sì, pasticcio,
0: il Sapore di Marsiglia è un funkettone che fa così, senti quanti belli strumenti che si sentono dentro, il chitarrone.

0: Sapore di Marsiglia, Willy Peyote dell'album che si chiama Anatomia di uno schianto prolungato, album che esce oggi e Willy è qui con noi.
1: Esatto, in questa canzone hai citato Marco Cappato e solo per questo ti va un applauso, no, perché veramente sarebbe anche
2: grande
1: ora.
2: Grande Marco.
1: Assolutamente. Grande. E poi da uno che di nome d'arte fa Willy Peyote hai citato la chetamina. Ale.
0: Ale, vabbè.
2: Sì, ma va tanto di moda nella Silicon Valley, l'ho citato per quello.
1: Ah, ecco. Cioè, senti, a proposito del tuo nome d'arte, che mi sembra forse il Dever te l'ho già chiesto, che è chiaramente un riferimento a Will Coyote, no?
2: Sì, beh, certo, la gag era quella, perché io mi chiamo Guglielmo e quindi William, certo. Il primo Willy che ti viene in mente di solito è Willy Coyote o Willy, esatto. Principe di Bel-Air.
1: Lui insegue sempre Beep Beep e non lo becca mai. Tu chi insegui, cosa insegui?
2: Io
1: vita?
2: Me stesso.
1: Capisco. Certo. È un inseguimento, guarda, che ti porta all'esaurimento nervoso, te lo posso assicurare, attenzione.
0: Tra l'altro nel film c'è, come dire, ti metti un po' a nudo, nel senso che racconti anche di momenti che non sono andati bene nella tua, certo, vita, nella tua carriera. Beh, quando, certo, probabilmente c'è stato anche un momento in cui hai capito che c'era una nuova generazione di artisti che faceva il tuo mestiere, che magari ti sentivi superato a sinistra perché sono troppo giovani.
2: Cioè, sicuramente il linguaggio è cambiato a un certo punto, però la mia più grande, così, il più grande dubbio che mi è venuto a un certo punto era che fossi io a non essere più in grado di capire il mondo intorno a me, non tanto per gli altri, ma fossi io ad aver perso un po' lo sguardo corretto.
1: Sì.
2: Mi ero un attimo perso, io ti dico, il Covid a me ha fatto, cioè mi sono ripreso da un anno dalle ripercussioni di quella roba lì, un po' per l'impatto che ha avuto proprio a livello sul tour che avevo in quel momento lì, che è stato annullato,
1: certo,
2: è stato interrotto, e anche per quello che comunque la separazione dagli altri a me è costata molto. Io ho perso un po' il contatto con la gente, e se non sai per chi lo fai diventa difficile poi farlo.
1: Certo. E stavo leggendo che ci sono un po' di date anche di presentazione, no? Di questo,
0: sì,
1: disco.
0: Allora, oggi per esempio è a Milano,
1: esatto,
0: alla Feltrinelli alle 18:30, sì, domani a Bologna, sempre alla Feltrinelli.

0: domenica a Roma, sempre la Feltrinelli,
1: poi c'è Napoli, tutto da Feltrinelli tranne l'ultima che facciamo a Torino al Capodoglio ai Murazzi.
0: Esatto, lunedì 18 a
2: Napoli. C'è qualcosa ai Murazzi? Hanno riaperto un po' i Murazzi?
1: Ma qualcosa stiamo cercando di riaprire, sì, collaboro con un paio di locali del giù ai Murazzi, stiamo provando. Ovviamente non sono i Murazzi che ci ricordiamo, ma per una serie di motivi, anche compresi il fatto che il mondo è cambiato e certe cose non si possono proprio più fare, con quella logica.
2: Certo.
0: E poi, oltre alle date di presentazione dell'album in questi giorni, ci sarà un tour che però non fai l'estivo, cominci in ottobre.
1: Sì, noi siamo gente autunnale.
2: Bravo.
0: Certo. E tra l'altro, incredibilmente,
2: l'estate volgare.
0: Sì. Questo caldo così volgare.
2: Veramente.
0: Prima, ascoltando gli Suede, qualcuno ci ricordava un loro concerto di 30 anni fa al Vox di Nonantola, che è proprio la prima data.
1: Da dove partiamo? Sì.
2: 10 ottobre.
0: Poi Fabrica Milano, l'Eremo, bravi quelli dell'Eremo di Molfetta, Napoli Casa della Musica, Bologna Estrigon, Firenze a Cartier Carrara, Roma all'Atlantico, Venaria Reale al Teatro Concordia, anche questo molto bello, per finire poi a Padova. Però questo se ne parla in ottobre.
1: In ottobre, c'è così avete tempo di ascoltare il disco.
0: Ecco. Esattamente. E tra l'altro nel film si capisce, vedendo pezzi vari di tuoi concerti, che tu hai sempre amato le formazioni abbondanti, cioè suonare anche coi fiati, suonare con gli strumenti veri.
1: Assolutamente, no? Io non potrei fare un tour senza i ragazzi con me.
2: C'è un bel costo anche.
1: Sì, però guarda, è un rapporto costi-benefici. I benefici che ne traggo ad avere loro sul palco sono tali per cui mi accollo i costi di averli, perché davvero, a parte la gioia di condividere anche solo i viaggi in furgone ancora con i ragazzi.
2: Che bello, sì.
1: Che è il motivo, cioè io mi sono avvicinato alla musica seguendo mio padre in tour quando suonava con i Mister Tokyo, che erano un gruppo in
0: cui suonava la batteria.
1: Suonava la batteria, sì, facevano cover ska e rocksteady di pezzi soul. E mi piaceva proprio il momento del furgone.
0: Viaggio.
1: Sì, e quindi mi mancava, e la band, ti dico, non potrei fare nulla di quello che faccio senza i ragazzi che suonano con me.
0: Che tra l'altro è la stessa che suona nel disco.
1: Assolutamente, sì.
0: Ok, veramente quello che si suol dire anche banalmente, un disco suonato, nel senso che proprio si capisce che ci sono degli strumenti veri.
2: Sì, ma si sentiva dal pezzo che abbiamo appena ascoltato, effettivamente, sì.
0: Allora, Willy ha fatto parte di una bellissima serata di Capital Jam, che tra l'altro Andrea di Sassari ci ricorda quanto è stata bella la serata di Capital Jam con Willy Peyote e i Subsonica. Una serata totalmente sabauda.
2: Sì,
0: non c'è dubbio che il tuo legame con Subsonica sia consolidato ormai.
1: Vabbè, sono i miei fratelli maggiori, mi hanno cresciuto senza conoscermi con la musica e poi mi hanno accolto nella loro band, e quindi sono veramente molto grato.
0: E infatti praticamente la prima canzone, che è quella con cui ci salutiamo, la prima canzone dell'album cita tutti i miei sbagli.
1: Sì,
0: no?
1: In cerca di uno schianto è una frase loro, sì.
0: E tra l'altro sentirete una voce che è indubitabilmente quella di Samuel.
1: È riconoscibilissima.
2: Sì, beh, certo.
0: Va bene, con questo ci salutiamo. Allora, ci vediamo in tour, in bocca al lupo naturalmente. L'album si chiama Anatomia di uno schianto prolungato, esce oggi.
2: Sì.
0: Willy Peyote a Radio Capital.
2: Comunque,
0: in cerca di uno
2: comunque
0: schianto.
2: La mia amica Scialba, di cognome Bruno, era soprannominata Patata Punk. Vedi un po' più.
0: Non credo, era tuo parente, no.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: sa di felicità. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: My Movies presenta.
2: Inizia dicendomi perché sei qui.
3: Mi serve un vestito.
2: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
3: Non sapevo dove altro andare.
1: Il premio Oscar Anne Hathaway.
3: Non volevo tagliarti fuori,
2: ma lo hai fatto.
3: Non puoi odiarmi davvero.
2: Oh sì che posso.
1: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
3: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Dal 17 maggio in edicola con Repubblica.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che era bello da giovane e rimane bello da più grande, diciamo, perché è un signore dignitoso che non si tinge i capelli, e che insomma si tiene anche le sue orecchiette, ma qualcosina la farà sicuramente, qualche punturina così di vitamina. Io ho fatto proprio niente.
1: No, questa è, arriva adesso quella,
0: sì,
1: che
0: appunto.
1: Era Wanted Dead or Alive di Bon Jovi, da Slippery When Wet, grande best seller della band, sì, di John Bon Jovi, la richiesta di Dora da Genova. Il più bello del reame nel panorama musicale per me rimane John Bon Jovi, il primo amore è non vero. Si scorda mai. E devi sapere che i Bon Jovi, questo l'ho notato un po' per frequentazioni, insomma, di tanti anni, sì, hanno una fan base, sì, di fanatici assoluti, sì, ce ne, sì, fan veramente, la che voglia, farebbero di tutto per li seguono, come quelli di Springsteen un,
0: sì,
1: po',
0: sì,
1: tra l'altro un altro del New Jersey,
0: sì, sì,
1: per,
0: sì,
1: cui insomma Bon Jovi, beh, ha sempre incontrato moltissimo.
0: Devo dire che anche Bruce Springsteen da giovane è anche un bel signore adesso, anche lui accetta gli anni che passano e non fa niente per insomma stravolgere il suo viso.
1: Pensa che ieri sera quando ero a Parma parlavo proprio con degli ascoltatori che dicevano: ma questa cosa che a Mixo non piace Springsteen, e non se ne capacitavano, no?
0: Vabbè, cioè, ragazzi,
1: e gli ho detto: ma non ti preoccupare, perché adesso gli sta piacendo perché parla contro Trump,
0: sì,
1: per,
0: esatto,
1: cui gli piace. Ah,
0: sì,
1: no, meno male.
0: No, insomma, che poi ribadisco,
1: erano preoccupati.
0: A me non piace la E Street Band perché fanno troppo,
1: esatto,
0: casino. Poi non così, vabbè. Comunque adesso
1: a proposito
0: questo signore che ha detto che io non si è fatto proprio niente, e in effetti si vede che è proprio tutta naturale.
1: Lele, il nostro ascoltatore, ci ha detto che la più bella del reame per lei è
0: in effetti, ragazzi, una bellezza stratosferica quando me la sono ritrovata davanti, proprio un po' in déshabillé.
1: E cosa hai fatto dopo?
0: Zero.
2: E lui e lei fra noi

0: C'è un nostro ascoltatore che si chiama Christian, molto attento a quello che succede su Radio Capital e anche nelle radio sorelle di Radio Capital, che ci ha mandato un messaggio adesso dicendo che questa canzone l'ha passata anche stamattina Linus.
1: Ma pensate,
0: cioè, The Sun Away Sun of TV degli A-ha, che è una canzone dell'85, due volte al giorno. In poche ore.
1: Due frequenze diverse comunque.
0: Ah, sì, assolutamente.
1: Certo che mi chiedevo, Simona ha richiesto questo pezzo degli A-ha, ma anche un'altra
0: Tiziana,
1: Simona.
0: Sì.
1: E dice: il mio amore è dei miei 14 anni e lui Morten Harket. Ma ti rendi conto, Simona, che se ti fossi fidanzata con questo qui poi lo chiamavi Morten? Cioè
0: Morten,
1: Morten
0: Harket, il cantante leader, anche il bello degli A-ha, specialmente come cita proprio. No, bene, erano belli pure gli altri, sì. Ragazzi norvegesi, sì, tutti bellissimi.
1: Beh, i norvegesi sono belli, sì.
0: Infatti dice, Simona dice, ero stracotta di lui quanto era bello nel video del fumetto di Take On Me, che era l'altro grande successo degli A-ha. È incredibile, perché riascoltando questa canzone, sia Mixo che io adesso, ci stavamo dicendo, è invecchiata un po' male questa canzone.
1: Sì,
0: cioè,
1: l'arrangiamento.
0: Diciamo che quell'arrangiamento lì la colloca proprio in quegli anni lì, no? Cioè è proprio una canzone dell'85.
1: Sì, era un po' troppo piena, un po' come la Street Band.
0: Con questi synth, queste robe qua. Però non c'è dubbio che gli A-ha siano un altro di quelle band, come per certi versi Bon Jovi di cui parlavamo prima, che continuano ad avere dei fanatici assoluti, proprio devoti fan degli A-ha tuttora, insomma. Quindi vabbè,
1: quel video ha fatto la storia proprio dell'animazione, insomma, del ibrido, perché era un misto fra animazione e persone vere. Beh, la prossima proprio mi si apre il cuore, ragazzi. Grazie Antonella, in quanto donna riconosce che la più bella del reame è sempre lei, Audrey Hepburn, che ascoltiamo da colazione da Tiffany con questa clamorosa Moon.

0: perennemente bello, il più figo del reame è sempre lui, David Bowie, certo. Qui è in uscita un nuovo documentario, ci sarà un'anteprima nei prossimi giorni, poi sarà nelle sale tipo 3 giorni, insomma, come succede per questi biopic. Ecco,
1: questa è una richiesta di Matteo da Bucine o Bucine, provincia di Arezzo, che non so dove sta l'accento, che chiudeva in bellezza, direi, una puntata che appunto ha parlato di bellezza. Noi vi abbiamo chiesto le canzoni di quello o di quella
0: che
1: artista
0: ritenete più belli,
1: che ritenete,
0: sì,
1: la più bella o il più bello del reame. Ce ne avete dette di bellissime, le abbiamo ascoltate, ma sì, domani i più belli del reame sono con voi a Torino.
0: Infatti
1: cari
0: sto
1: amici,
0: per andare alla stazione a prendere il treno che arriva tardissimo, già sono in ansia.
1: Beh, vai a Torino, stai, mica devi andare a Tromso. A Torino c'è tua mamma, tua sorella, ti vengono a prendere appunto con il cocchio. Andate a prendere Mixo alla stazione stasera a Torino. A che ora, sì, arrivi il tuo treno?
0: Alle 10:30.
1: Alle 10:30 alla stazione Porta Nuova di Torino, treno da Roma. Porta Susa.
0: Scendo Porta Susa perché Porta Nuova c'ho paura, sai.
1: È volgare.
0: Le ragazze da sole alla sera.
1: Porta Susa è meglio invece. Vabbè, sì, ok. A Porta Susa stasera alle 22:30 arriva il treno Mixon. Io invece arrivo con Betty Senatore domani mattina direttamente al Salone del Libro. Ci vediamo al Salone del Libro di Torino alle 14:30 con gli Eugenio in Via di Gioia.
0: Sì.
1: Siateci e ci facciamo due chiacchiere, una birretta.
0: Anche due sorrisi che non fanno mai male, due abbracci.
1: Esattamente,
0: dai.
1: Esatto.
0: Ecco. Ciao.
1: Grazie a Alex Paletta, Jennifer Engelmann, Stefania Tringali e il giovane stagista che si chiama Domenico.
0: Domenico, giusto? Sì. Domenico, grazie, perfetto. Domenico.
1: Buon weekend a tutti, a domani.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: Temperature in aumento.
4: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel.

0: flessibile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà,
9: solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su Repubblica.it.
17: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
18: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Enzo Panizio. È di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato alle Maldive. Era il capobarca dell'immersione costata la vita a 5 italiani, tra cui Monica Montefalcone, biologa dell'Università di Genova, che informazioni iniziali davano come prima vittima identificata. Le ricerche per gli altri corpi al momento sono sospese per maltempo, riprenderanno domani, ha fatto sapere l'ambasciatore italiano a Colombo. Volevo difendere i miei amici da un'aggressione, dice il quindicenne che ha confessato di aver ucciso Bakary Sako, 35enne maliano accoltellato a Taranto. Anche gli altri 3 indagati minorenni indagati per omicidio per motivi futili hanno rilasciato dichiarazioni spontanee. Non abbiamo visto che Sako era stato accoltellato e che perdeva sangue, hanno detto. In catene a Montecitorio, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, in sciopero della fame da 12 giorni, ora anche della sete, si è ammanettato al suo scranno della Camera.

0: protesta è per chiedere che la maggioranza smetta di bloccare i lavori della commissione di vigilanza Rai, facendo mancare il numero legale. Un blocco che va avanti da 20 mesi e che crea uno stallo alla presidenza Rai, l'annuncio di Giachetti in aula.
1: Invece di preoccuparsi della mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Da questo preciso momento passerò dallo sciopero della fame a quello della sete. Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia.
0: Avete sentito il rumore delle manette? Le ho comprate in un sexy shop, ha spiegato il deputato, che ha anche detto che sta indossando un pannolone. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, primo trattamento di rifiuto della capitale nell'impianto di Santa Palomba, è previsto nel 2029. Giornata storica, nasce un termovalorizzatore sicuro e all'avanguardia, esulta il sindaco Gualtieri. Tanto rumore per mezz'ora, la fine del caos sul derby di Roma. Antonio Cristiano.
2: Dopo giorni di discussioni, incontri a vuoto, un ricorso al TAR, una riunione in prefettura, si è arrivati a un accordo che cambia una virgola o poco più. Roma-Lazio si giocherà domenica a mezzogiorno, in contemporanea con le altre quattro partite per la corsa Champions. La finale degli internazionali d'Italia resta invece alle 17. Sullo spostamento del derby a lunedì sera per motivi di ordine pubblico è stato fatto un passo indietro, paradossalmente per motivi di ordine pubblico, visto che i tifosi della Roma, come già quelli della Lazio, avevano deciso di non entrare allo stadio per protestare contro il caos orari. Un pasticcio che si poteva evitare e che si potrà evitare alla compilazione del calendario di Serie A. Basta cerchiare in rosso domenica 16 maggio 2027, giorno della finale degli internazionali e quindi, si spera, non del derby di Roma.
0: A caccia della finale, agli internazionali di tennis c'è in campo Darderi contro il norvegese Ruud. Al momento il punteggio è di 4-1 per Ruud, ma incombe una sospensione per pioggia anche sull'altra semifinale, Sinner Medvedev, che è in programma alle 19. In semifinale, ma nel doppio, sono arrivati anche Bolelli e Vavassori, che hanno battuto la coppia formata dal finlandese Elio Vara e dal britannico Patten. Alle 17 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza al lento miglioramento, con diminuzione dei fenomeni ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
14: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota.

0: subito su viaggi.conad.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Capital Records con Marco Biondi.
1: Messaggio arrivato or ora. Domanda lecita: ma c'è una canzone più anni 80 di questa degli Human League? Poi va a gusto personale, chiaramente, però sì, proprio anni 80 in pieno. Era il 1983 quando gli Human League pubblicavano Keep Feeling Fascination, la canzone che ha aperto questa seconda parte di Capital Records. Perché abbiamo scelto gli Human League? Beh, perché oggi ci tuffiamo negli anni 80, ma soprattutto nel synth pop degli anni 80, che ha caratterizzato tanto quel decennio, no? Oggi parliamo di synth pop anche perché mi ha fatto venire voglia di synth pop.

pop. Questa classifica che Paul McCartney ha stilato mentre era ospite a BBC Radio 2, gli hanno fatto un'intervista e gli hanno chiesto di quali sono le 10 canzoni sue preferite in assoluto, sue personali, e lui allora ha messo tanta roba di quando era ragazzo, Jim Vincent con Bibo Palula, Jim Vincent con Bibo Palula, Chuck Berry, Buddy Holly, Elvis Presley, i Kinks, Bob Dylan, Beach Boys, John Lennon, Imagine, ha messo anche, ma ha messo anche Prince con Kiss e ha messo Human League con Don't You Want Me. Quindi è curioso che anche Paul McCartney, in mezzo a tutta quella musica che ha ascoltato e che ha nel cuore, abbia messo una canzone degli Human League. Da lì mi è venuto in mente il discorso di synth pop, grande Human League, ne abbiamo messo Fascination, ma è la stessa cosa. E allora vi chiedo, amici, giusto per caratterizzare questo inizio di seconda parte di Capitol Records, qual è il vostro brano di synth pop anni 80 preferito in assoluto? Un nome, un titolo, se no è facile, uno fa la lista della spesa, no? Un titolo solo, 342-342-2190, entriamo nel mondo del synth pop degli anni 80 e voglio capire un attimo quali sono le vostre preferenze. Un titolo solo, intanto io vi regalo la doppietta di oggi che ci porta nella grande annata del 1992.

0: questo brano dei Rem invece, Sad Winter Sleeps Tonight, canzoni che ci hanno portato in quel periodo storico lì. Ma adesso io vi porto indietro al synth pop, siamo negli anni 80 oggi. Vi ho chiesto qual è il vostro brano preferito, uno solo, di synth pop anni 80, proprio di quel periodo lì, perché il synth pop ha contrassegnato veramente il suono di quel decennio. Allora, Tainted Love dei Soft Cell, questo è Bartolomeo, tanti titoli stanno arrivando molto belli, e poi Pet Shop Boys, soprattutto It's a Sin, e poi Only You degli Yazoo, questo è Simone, Pet Shop Boys era Giuseppe, Fade to Grey dei Visage, questo è Francesco, e poi ancora Soft Cell anche per Stefano, beh, molto citato Soft Cell, devo dire, con Tainted Love, Cars di Gary Newman. Sentiamo qualche vocale anche, mi piace sempre sentire la vostra voce, sentiamo Andrea.
1: Cascia Gugu, Too Shy, ne avrei altri, comunque questo è quello che proprio di synth pop più pop e che comunque mi piaceva tanto.
0: Sì, Cascia Gugu, sì, Too Shy, altro messaggio.
2: Ciao, sono Franco da Torino, Blue Monday The New Order.
0: Blue Monday The New Order, beh, sarebbe, ci facciamo una bella playlist, Maurino, con tutti questi titoli, assolutamente. Sentiamo un altro vocale.
3: Buonasera Marco, buonasera Radio Capital. Secondo me è un synth pop anni 80, è proprio inizio anni 80. Enola Gay
0: comunque. Enola Gay, Orchestra in the Dark, sì, poi Lucas da Vicenza, Forever Young degli Alphaville, questo è Fabio da Melegnano, Enjoy the Silence dei Depeche Mode, che bei titoli, che bei titoli. Questo era il synth pop degli anni 80, insomma. Quanti titoli vi vengono in mente? Ma soprattutto ditemene uno solo, amici, 342-342-2190, qual è la vostra canzone preferita di synth pop anni 80? Siamo in quel decennio. Intanto su Radio Capital arriva una novità adesso, è il nuovo di Fulminacci, che è questo, e si chiama Maledetto Me.

0: di Fulminacci su Radio Capital. Questa canzone si chiama Maledetto Me.
1: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
2: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Genova.

0: Denaro e la musica di Malika Ayan e Paola Turci. Capital Gem, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Ci si vede lì.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
6: E invece sì, e non le manca niente.
7: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
8: Radio Capital ti consiglia
9: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio al Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Amore, mi racconti una storia?
12: Va bene, dai.
13: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
14: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
18: Amore, è fatta.
17: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
17: Sì, vabbè, ma non esiste.
18: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
22: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Capital Red Carpet.
27: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
28: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
29: Che credi di

0: essere per salvare la gente. La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
4: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tunnel of Love, questo è Bruce Springsteen che continua ad annunciare nuove uscite di concerti, che ha un archivio Springsteen di cose sue incredibili e lo sta mettendo a grande disposizione un po' dei fan. Le uscite ormai negli ultimi anni sono state colossali veramente. Allora, a proposito di uscite, oggi sono uscite delle cose, come sempre succede il venerdì notte, da mezzanotte scattano le nuove uscite discografiche in tutto il mondo. Vi avevo già segnalato l'album di Max Gazzè che è uscito stanotte, che è molto molto bello, lo stavo ascoltando prima, è molto molto bello. Stessa cosa per l'album di Willy Peyote, che è stato ospite tra l'altro prima di Nix e Luca De Gennaro. E poi a sorpresa Drake, che doveva pubblicare un nuovo album, l'ha pubblicato, ma già da che c'era ne ha pubblicati tre. Perché contenersi? Quindi tre album nuovi di Drake usciti questa notte, se amate il genere, se amate il personaggio. Ma io voglio buttarmi ancora un po' negli anni 80 col synth pop. Quanti bei titoli che state dicendo. Let Me Go, Heaven 17, cita Danilo. Facciamo poi un elenco dei cinque più citati, perché ci sono tanti brani che vi accomunano chiaramente. Germano da Bergamo, P Machinery dei Propaganda, e poi ancora Love and Pride di King, questo è Ale da Milano, e poi Just Can't Get Enough di Depeche Mode, e poi sentiamo questo vocale un attimo di Ultra Leo, vai.
1: Leo? Ciao Marco, Leonardo da Firenze. Qualsiasi brano di Howard Jones.
0: Ah, Howard Jones, beh, un grande personaggio del synth pop. Howard Jones in effetti ne ha fatti tanti, li suoniamo anche spesso e volentieri. Poi Being in Japan, Alphaville, un bel pezzo di synth pop, dice Gianluca, e Vienna degli Ultravox, New Gold Ring dei Simple Minds per Elio, Tears for Fears citati da tanti, Relax dei Frankie Goes to Hollywood, l'avete citato in tanti, questo era il messaggio di Roberta da Novara. E sentiamo anche questo vocale un attimo, vai.
1: Il brano più synth pop degli anni 80 per me è Rio dei Duran Duran. Un saluto a tutti, Marco da Giulianova.
0: Grazie Marco, beh Rio, anche Rio lo state citando in tanti. Allora vabbè, Blue Monday ancora, Propaganda ancora, Scritti Politti, Thompson Twins, e continuate a mandare il vostro brano preferito synth pop anni 80, un titolo solo però amici, 342 342 21 90, e noi però facciamo un po' un giro di musica che ci porta qua e là sempre con le cose che ci sono piaciute in modo particolare.

Luca lo stesso, questo è Luca Carboni su Radio Capital, 16:46 minuti in diretta, Marco Biondi con voi, Maurino in regia, Elisa in redazione. Oggi ci stiamo divertendo un po' a giocare col synth pop degli anni 80, quanti bei titoli. Io mi faccio una playlist su Spotify, veramente, nei prossimi giorni la faccio, io ne ho un po' di playlist sul mio profilo Spotify, sono pubbliche, se volete venite ad ascoltarle, ne faccio una con tutti i titoli che avete detto, che sono tantissimi, e poi mi sa che adesso con Maurino ci mettiamo

opera, facciamo un bello speciale synth pop, una delle prossime puntate di Capital Records. Che dite? Perché c'è tanta roba, uno pensa al synth pop, magari non ti viene in mente tutto, poi vedi i titoli insieme e dici mamma mia. E io volevo a questo punto, sì, altre citazioni, vedrà Eurythmics, avete citato in tanti, Don't You Want Me Human League, Tubeway Army, Bronski Beat e poi Face to Face, Art to Art, Kaja Gu ancora. Volevo farvi la classifica, leggervi la classifica dei 5 brani che avete citato di più. Ok, al numero 5, secondo le vostre citazioni, avete messo Enjoy the Silence dei Depeche Mode, che non possono mai mancare quando si parla chiaramente di cose anni 80 synth pop, anche in questo caso. Al numero 4 è Enola Gay invece, Orchestra Manoeuvres in the Dark. Enola Gay potrebbe mancare mai? Numero 3, Rio dei Duran Duran, in tanti l'avete citata. Numero 2 invece New Order, non si dimentica mai un brano come Blue Monday chiaramente. E al numero 1 il brano che avete citato di più in assoluto come synth

Frankie Goes to Hollywood, beh, fra i grandi protagonisti di quel decennio, chiaramente. Questa era Relax, amici, grazie per la vostra partecipazione sempre immensa. Tenetevi il cellulare a portata di mano perché tra poco arriva il domandone immancabile alla fine della terza ora di Capital Records, poco prima delle news, che oggi ci permette di parlare un attimo di Phil Collins e di un album meraviglioso suo e di una canzone meravigliosa sua che ebbe un successo planetario all'epoca. Intanto ascoltiamo la canzone proprio, si chiama Sussudio e il domandone riguarda questa canzone. Yeah.

0: Una delle canzoni contenute in un album di Phil Collins del 1985 chiamato No Jacket Required, uno degli album più di successo della carriera solista di Phil Collins, un album che ha venduto 25 milioni di copie nel mondo, mamma mia, tantissime veramente, conteneva Sussudio, conteneva un sacco d'altre canzoni belle. Phil Collins con questo album ha avuto l'affermazione totale proprio nel mondo anche da solista, oltre la sua presenza nei Genesis. Ricordate, negli anni 80 lui si alternava, no? Faceva l'album con i Genesis, pausa, poi tour con i Genesis, pausa, album da solista, tour da solista, era molto impegnato e aveva tempo anche per produrre altri, tipo Eric Clapton e tanti altri che produsse in quel periodo. Sussudio era la canzone di punta di quell'album, primo singolo per l'Europa, ma amici, questo è il domandone, ma che cosa vuol dire Sussudio? L'abbiamo cantata mille volte ripetendo questa parola come dei pappagalli, ma in realtà cosa vuol dire Sussudio? Avrà un significato. Vi do tre alternative perché questo è il domandone di oggi. Risposta A. Sussudio si usa per indicare un sussurro prolungato? Risposta B. Sussudio indica uno stato di leggera tranquillità? Risposta C. Sussudio è una parola inventata da Phil Collins e non vuol dire nulla? Fate un vocale con la vostra risposta al 342-342-2190.
1: Welcome everybody to another Funky Town Night on Radio Capital. Let's start.
2: The beat is turned around. Your feet and get on down. Keep on moving.
1: You're tuned into Radio Capital Funky Town.
3: Funky Town. Funky Town.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire... Wow! Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video

0: Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il fondo giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Sono state interrotte le operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Ieri è stato recuperato il padovano Gianluca Benedetti, per gli altri 4 si dovrà aspettare domani, spiega l'ambasciatore italiano Damiano Frankovic. È una grotta oltre 60 metri di profondità, consiste di 3 ambienti successivi. I soccorsi sono riusciti a raggiungere i primi 2, ma non il terzo. Potrebbero riuscirci domani. Cresce l'inflazione ad aprile in Italia. Secondo i dati Istat, i prezzi sono saliti del 2,7%. Su base annua, spinti dal più 9 degli energetici. Elisa Matta.
11: Carburanti, ma non solo. L'aumento di prezzi dovuto alle tensioni internazionali impatta anche sul settore alimentare. Soffrono i rincari soprattutto i beni di uso quotidiano, dai servizi per la persona ai generi alimentari più consumati. In particolare verdure e legumi salgono del 6% e il pesce del 3%. Secondo le associazioni dei consumatori, questi aumenti per le famiglie si traducono in quasi 900 euro di spesa in più all'anno. Le cifre dell'inflazione mensile, che sale complessivamente dell'1%, non si registravano dallo scoppio della guerra in Ucraina.
10: 3.159 miliardi è la cifra toccata dal debito pubblico italiano, salito di 19 miliardi a marzo, secondo la Banca d'Italia. La quota di debito detenuta dai creditori stranieri sale dal 34 al 35%. Negli Stati Uniti salgono i tassi di interesse per la spinta inflazionistica e in netto calo l'apertura di Wall Street. A Milano la borsa perde quasi il 2%. Petrolio in rialzo a 108 dollari al barile. È stato ricoverato per un malore e poi dimesso Yuri Groppi, ex marito di Sonia Bottacchiari, la donna fuggita da casa sua insieme ai figli minorenni e ritrovata mercoledì scorso. La salute dell'uomo ha risentito dei quasi 10.000 chilometri percorsi nei giorni scorsi alla ricerca della famiglia. Il governo russo inserisce il gruppo punk Pussy Riot nella propria lista di terroristi ed estremisti. Già lo scorso dicembre un tribunale di Mosca aveva designato le Pussy Riot come organizzazione estremista sulla base dei flash mob organizzati nella Cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca e durante la finale dei mondiali di calcio del 2018. L'ultima protesta anti-Putin qualche giorno fa davanti al

Padiglione russo alla Biennale di Venezia. La neve in quota dal nord al centro Italia, cime imbiancate sulle Dolomiti, neve sopra i 2000 metri, a 3000 metri sulla Marmolada caduti 45 centimetri, sull'Appennino toscano imbiancate le cime dell'Abetone. Sono innevate le cime intorno al Blockhaus, la montagna dove arriva il Giro d'Italia, arriva tra poco, mancano 2 km e 300 metri alla fine della corsa. Siamo in Abruzzo e Jonas Vingegaard ha sferrato il suo primo decisivo attacco in questo Giro d'Italia, ha staccato tutti e ha adesso 23 secondi di vantaggio su Gall e qualcosa di più, quasi un minuto sull'italiano Pellizzari. Pioggia a Roma, interrotta la prima semifinale d'Arderi Rud nel primo set con il norvegese in vantaggio 4 game a 1 sull'italiano. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1° maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Guilty Mike Oldfield, Mike Oldfield colpevole, sì, Mike Oldfield è colpevole di averci regalato tanta musica bella in tanti anni, in tanti decenni, è colpevole di questo, assolutamente. Ma oggi è il compleanno di Mike Oldfield, amici, abbiamo messo questo brano anche per ricordarlo. Mike Oldfield compie oggi 73 anni e oggi è un doppio compleanno importante di due grandissimi musicisti, uno è Mike Oldfield, ma oggi compie gli anni anche Brian Eno. 78 anni per Brian Eno, bello vedere che Brian Eno ancora si muove, fa cose, fa mostre, fa musica per qualsiasi situazione, anche artistica, fa album. Mike Oldfield è un po' fermo, invece si è un po' fermato, ma da fan non vedo l'ora che pubblichi qualcosa di nuovo, speriamo, insomma. Allora, auguri a Mike Oldfield chiaramente, ma noi facciamo un passo indietro, eravamo rimasti al domandone riguardo Phil Collins, no? Abbiamo cantato per decenni su studio. Ma che vuol dire su studio? Cosa vuol dire? Questo era il domandone. Risposta A: sussudio si usa per indicare un sussurro prolungato? Oppure risposta B: indica uno stato di leggera tranquillità? Oppure risposta C: è una parola inventata da Phil Collins che non vuol dire nulla? Pierpaolo, dacci la risposta.
1: Sussudio è una parola assolutamente inventata che tornava in mente a Phil Collins e che poi ha creato questa canzone usandola, diciamo, come riempitivo in attesa di capire cosa mettere, ma poi in realtà è rimasta perché funziona benissimo. Ciao.
0: Vero, vero, bravo Pierpaolo, verissimo. Allora lui stava componendo con una drum machine, no? Ha scritto questa melodia, occorre una parola, però non gli veniva la parola, ha buttato lì su studio, però si era riservato poi di cambiare su studio e lui ha detto: a me il problema è che con su studio non mi è venuta nessuna rima, nessuna parola che avesse la stessa rima e la stessa metrica. E poi a forza di ascoltarlo ha detto: ma sai che funziona su studio? E lui ha lasciato su studio, che non vuol dire niente, ma proprio niente. Però è una parola, sono quelle parole provvisorie che metti con l'intento di cambiare, semplicemente non l'ha mai cambiata perché alla fine non ha trovato un'alternativa e gli piaceva così. Quindi bravo Phil Collins. E adesso, amici, parte la quarta ora di Capital Record, già partita chiaramente, 17:11 minuti. Marco Biondi al microfono, siamo in diretta, Maurino è in regia, Elisa in redazione. Gioco dei cinque elementi, velocemente, primo elemento sonoro subito.
2: Popolo italiano.
0: E che è, una dichiarazione? Cos'è, un comizio? Li ascoltiamo.
2: Popolo italiano.
0: Mi fa paura, te lo dico. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Qual è la canzone? Non è difficile, eh? Non è difficile. È venerdì, è una canzone molto particolare, di qualcuno molto particolare. Vediamo se lo beccate subito. 342-342-2190. Intanto arriva Robert Palmer, il grande Robert Palmer, con una grande canzone che ne mischia due insieme.

0: Caro Roberto da Torino, quanta ragione hai. Buonasera Marco, scrive: incredibile come Battisti fosse una spanna musicale avanti tutti. Questo sembra un brano degli Stili Dan piuttosto che dei Toto. E hai ragione, se analizzate proprio la parte strumentale, la base, i suoni che ha usato, lui era sempre una spanna, ma non una spanna, 10 spanne avanti a tutti gli altri, sembra veramente in quella direzione lì. Era Gelosa Cara, dall'album Una giornata uggiosa, 1980, questo era Lucio Battisti, immancabile su Radio Capital. Adesso amici, immancabile anche la festa continua, perché adesso vi parlo di Capital Jam, perché venerdì 12 giugno ritorna Capital Jam e lo fa con una grande rassegna che è Estate al Castello, a Castello Sforzesco di Milano. Chiaramente segnatevi la data, venerdì 12 giugno, perché dopo il successo della scorsa stagione invernale adesso vogliamo tornare al Castello Sforzesco di Milano perché ci piace molto. Appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, con tutte le grandi storie raccontate da Luca De Gennaro, che in effetti quando le racconta te le fa vivere, perché è veramente bravissimo secondo me, e poi la musica di Malika Ayan e Paola Turci e altri nomi che verranno annunciati prossimamente. Ripeto, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco, i biglietti sono già in vendita su Ticket One. Affrettatevi perché chi prima arriva meglio alloggia, come si dice, no? E adesso amici, secondo elemento sonoro.
1: Tipo Sandokan or the Way?
0: Come? No, Castello Sforzesco, Malika Ayan, Paola Turci, ho detto.
1: Tipo Sandokan or the Way?
0: No, Malika Ayan, Paola Turci, Castello Sforzesco, venerdì 12 giugno. Ok. Riascoltiamo per l'ultima volta il secondo elemento, dai.
1: Tipo Sandokan or the Way?
0: Oggi non è difficile, sta voce l'avete sentita mille volte e questo brano pure. Cos'è? Diamo un nome a questa voce. 342-342-2190. Intanto vi annuncio quello che è il prossimo. Diamo un nome alla prossima voce, che è quella di Alex Warren.

0: Però siamo nel 1966, quando i Rolling Stones incidono Under My Thumb, che diventa un bel successo. Ma pensate che solo 3 anni prima, nel 1963, in questa giornata, quindi oggi 15 maggio 1963, i Rolling Stones firmavano il contratto con la Decca Records, e lo firmavano col direttore artistico chiamato Dick Rowe, che era quello che aveva scartato i Beatles, che ha detto no, Beatles, no grazie. Prese una cantonata e meno male si è rifatto, insomma, con i Rolling Stones, che l'hanno decisamente riscattato. Scartare i Beatles poi oggi detto così sembra veramente una cosa gravissima, in realtà bisogna capire all'epoca com'era la storia all'epoca, no? Come era andato il provino, magari semplicemente lui stava cercando altro e non stava cercando i Beatles, tutto lì, e si è perso un'occasione, ma si è riscattato con i Rolling Stones. Rolling Stones che fra l'altro hanno da poche ore messo in giro il video del nuovo singolo In the Star. Non so se l'avete visto, ma è bellissimo secondo me, perché hanno usato questa tecnologia deepfake dove nel video ci sono loro ringiovaniti agli anni 70. E quindi il video prevede un sacco di gente in un grande capannone, chiaramente c'è tutta la tecnologia di oggi, quindi immagine bellissima, ma fa effetto vedere com'erano i Rolling Stones negli anni 70, che però cantano un brano del 2026. Andatelo a vedere su YouTube o altrove, perché merita, secondo me merita. Allora, torniamo adesso invece al gioco dei 5 elementi, amici, e bisogna ascoltare il terzo elemento sonoro, sì.
1: Saremo ok.
2: Che dice?
1: Saremo ok.
0: Saremo ok? Saremo ok. Ok, saremo ok. Sentiamo ancora.
1: Saremo ok.
0: Quindi diamo un nome a questa voce, amici. Mi fate un vocale dove mi dite solo il nome. Devo dare qualche indizio, lo so, ma che indizi vi do, amici? Tanto è facile oggi. Gruppo italiano. È un gruppo italiano, si capisce abbondantemente, viste le parole che abbiamo ascoltato. Nato a Milano tanti anni fa, nel 1980, ma non sto a dirvi nient'altro, ormai è facile. Dai, mi fate un vocale dove mi dite solo il nome di questo gruppo italiano. 342-342-2190.
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
4: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Genius of Love. Questi sono i Tom Tom Club su Radio Capital, questo è Capital Records, ultime battute per questo pomeriggio di venerdì, poi vi ricordo Capital Records prosegue però anche nel weekend, sempre dalle 16 alle 18 con Gigi Ariemma, e poi noi ci risentiamo chiaramente da lunedì prossimo, ma attenzione, abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme. Allora, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, adesso bisogna svelare ufficialmente chi è che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Facile, lo so, siamo stati buoni oggi, ma perché questo gruppo qua ci permette anche di giocare un attimo, no? Allora, chi svela qual è il gruppo di oggi? Sentiamo un attimo, dai.
1: Ma chi è che canta questa canzone? È Stefano Belisari, in arte Elio, e il gruppo è Elio e le Storie Tese. E il titolo del brano è... No, quello non ve lo dico. Saluti, Andrea da Faenza.
0: Grazie Andrea, tanto lo sappiamo già. Tanto lo sappiamo già tutti, dai. Anche no però, perché qualcuno sbaglia, eh. Tanti di voi hanno indovinato che erano Elio e le Storie Tese, ma qualcuno il titolo l'ha sbagliato. E diciamo i titoli sbagliati, allora. Non è La Terra dei Cacchi, amici. No, no, no, no, no. Soprattutto, e qua è l'errore più comune, non è Servi della Gleba. Peraltro, Servi della Gleba l'avevamo già usato per il gioco dei 5 elementi, e quindi...

0: Siamo già accantonato, non può essere servi della gleba. Allora, facciamo il riepilogo dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, così mettiamo insieme i pezzi e ci schiariamo le idee. Questo era il primo elemento.
1: Popolo italiano.
0: Popolo italiano, questo era il secondo.
2: Tipo Sandokan or the Way.
0: O altro anche. Terzo.
3: Saremo ok.
0: Sono curioso di sentire il quarto.
3: Ramaya.

l'annuncio voi adesso, tocca a voi, fuori la voce, perché anche questa sera qualcuno fra voi presenterà l'ultimo brano di Capital Records. 342-342-2190, dite il vostro nome, la città da dove ci chiamate, annunciate Elio e le storie tese e dite il titolo esatto della canzone, ok?

0: Eccola qua, Amy Winehouse, Tears Dry on the Run su Radio Capital. Velocemente, allora amici, tra poco ci sarà l'ultimo di Capital Records, qualcuno di voi che lo annuncerà, ma sentiamo il quinto elemento sonoro.
1: Strumente.
0: Comincia così, il quinto elemento sonoro ci fa sentire come comincia, riascoltiamo ancora.
1: Strumente.
0: Un inizio famoso, famoso, per Elio e le storie tese. Ultima chiamata per fare il vostro vocale, amici, 342-342-2190. No.

0: La voce di Carly Simon, quasi in chiusura di Capital Records, questa era Nobody Does It Better su Radio Capital. Amici, mi faccio in disparte, tocca a voi annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. Chi lo annuncia?
1: Ciao Marco, sono Francesco, ti mando un audio da Brescia. La canzone che chiude la puntata di oggi di Capital Records è una canzone per fare un ballo più vero, un ballo sincero, da annunciare ruotando le falangi. È la canzone di Elio e le Storie Tese ed è Pippero.

0: Non vi interessa? Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle? Niente. Disco Inferno? Qualcosa di Cerrone? Oppure Boney M? Tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin? Disco Duck? No. Gimme Sun? Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way?
1: Cuba degli Easton Brothers, anche volendo. Ok. Grande Elio, le storie tese, grandi trovati con Pippero, l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, grazie per essere stati con noi, grazie per aver giocato, complimenti a tutti voi che avete indovinato quasi subito, tutti che erano Elio, le storie tese. C'era Elisa in redazione, ciao Eli, buon weekend. C'era Maurino in regia, ciao Maurino, buon weekend anche a te, buon weekend a tutti voi. Adesso vi lascio con le ultimissime news e poi a seguire il TG0. Nel weekend dalle 16 alle 18 Gigi Ariema con Capital Records, noi ci sentiamo invece da lunedì ore 16 sempre solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, ciao amici. Ciao ciao.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione.
17: A maggio Peugeot 208, tuo tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: www.nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Tajani sulla crisi energetica: non escludo una manovra correttiva, dice il ministro degli esteri, secondo cui paghiamo le conseguenze della guerra in Iran. Ad aprile i prezzi sono aumentati del 2,7% su base annua, spinti dal più 9 degli energetici, secondo i dati Istat. La borsa di Milano ha chiuso la settimana in perdita dell'1,87%. È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato alle Maldive. Era il capobarca dell'immersione costata la vita a 5 italiani. Le ricerche per gli altri 4 corpi sono sospese per maltempo. Riprenderanno domani, ha fatto sapere l'ambasciatore italiano nello Sri Lanka, Damiano Frankovic. A Sky ha raccontato le difficoltà delle ricerche.
4: Sono entrati in questa grotta, che mi dicono essere a 62 metri di profondità. Un team di subacquei maldiviani. Pare trattarsi di una immersione particolarmente complessa. La grotta si divide, diciamo, in tre diversi segmenti comunicanti fra loro. I subacquei maldiviani in questa occasione sono riusciti a entrare solamente nei primi due, poi sono dovuti risalire per poter avere i tempi di decompressione, e non sono ancora riusciti ad avvistare i corpi.
3: Il deputato Giachetti interrompe la protesta. Il parlamentare di Italia Viva si era incatenato al suo scranno alla Camera dei Deputati per protestare contro lo stallo nella commissione Vigilanza Rai. È arrivata un'apertura dalla maggioranza. Siamo disponibili a garantire il numero legale nella prossima seduta, hanno dichiarato gli esponenti del centrodestra nella commissione, i cui lavori sono in stallo da 20 mesi. L'ex presidente della Sicilia Totò Cuffaro patteggia una sentenza a 3 anni da scontare ai servizi sociali nell'inchiesta per corruzione nella sanità siciliana. Per Cuffaro anche il divieto di frequentare politici in carica, c'è il rischio che torni a commettere reati, dice la sentenza. Targa sui monopattini: da domani scatta l'obbligo, ma le associazioni dei consumatori chiedono una deroga per chi ha fatto domanda ma non ha ancora ricevuto la targa a causa dei ritardi per le tante richieste. Silvia Mobili.
5: Ogni mezzo dovrà avere un contrassegno identificativo adesivo plastificato e non rimovibile, realizzato dalla Zecca dello Stato. La richiesta avviene esclusivamente online, tramite il portale dell'automobilista o rivolgendosi ad un'agenzia di pratiche auto. Una volta completata la procedura, gli utenti ricevono un'email e possono prenotare il ritiro presso l'ufficio motorizzazione civile selezionato. Il costo sarà di 8,66 euro, a cui si aggiungono imposta di bollo, diritti di motorizzazione, per un totale di quasi 33 euro. Chi circola senza contrassegno rischia una multa tra le 100 e le 400 euro. L'altro grande cambiamento, l'obbligo di assicurazione, avverrà invece dal 16 luglio a causa di alcuni ritardi legati all'organizzazione pratica del sistema.
3: Il danese Vingegaard vince la 7ª tappa del Giro d'Italia, la Formia Blockhaus di 244 chilometri. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Ancora sospesa per pioggia la sfida tra Darderi e il norvegese Ruud agli internazionali di Roma. Il match sospeso sul risultato di 4-1 per Ruud potrebbe riprendere a breve. A seguire l'altra semifinale, Sinner contro Medvedev. Ora c'è il TG0, Capital News torna alle 19.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma a tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Dici.
8: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
9: più gonfia?
8: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Gaga, così cominciamo il TG0 questa sera. Grande Edoardo Buffoni.
1: Grande Doris Zaccone, che energia, che energia.
0: Che energia per questo venerdì. Fatemi salutare anche Fabio Amoroso, che appunto è in regia, ed Emanuele De Nina in redazione.
2: Fai benzina o diesel? Che cazzo te ne frega?
3: I guess if it's up to the Pope.
4: Spero semplicemente essere ascoltato.
5: Senza di noi il torneo non c'è.
6: La realtà talvolta supera la fantasia.
7: TG0. Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
8: Mai. Dai.
0: Dai, questa è Shakira che canta l'inno dei mondiali, come avete imparato a, insomma, da questa sigla, che dovremo salutare l'ultimo giorno, eh? Già.
1: Beh,
0: mi manca.
1: Perché c'è l'ultimo giorno della settimana e poi
0: e
1: ce
0: poi
1: ne sarà
0: cambiamo
1: un'altra
0: sigla,
1: lunedì,
0: cambiamo
1: un'altra.
0: Sigla. Allora, sì. TG0 di venerdì 15 di maggio, caro Buffoni.
1: Caro Doris, qui la radio è mezza svuotata, sono tutti a Torino.
0: Eh sì, tutti a Torino.
1: Qui, tutto un party per Torino, per il Salone del Libro lì.
0: Party.
1: Dai. Tutti a Torino per tutte le iniziative di Radio Capital e One Podcast al Padiglione 2.
0: Salone del Libro, 38esima edizione, Il mondo salvato dai ragazzini, questo è il titolo dell'edizione di quest'anno. E ci sono, praticamente ci siamo tutti, ci sono tantissime cose belle da scoprire, ad esempio alle 19, proprio tra 50 minuti più o meno, Daria Bignardi, Stefano Sgambati, Silvia Righini nel nostro stand. A sparlare tra amici di libri,
1: riproducendo il loro podcast di successo. Noi invece andremo lì da domani, ricordiamo dalle 16, per intervistare, chiacchierare Rula Gebreal e parlare un po' di quello che succede a Gaza. Non dobbiamo mai dimenticare di mettere sempre i nostri riflettori sulla Striscia di Gaza.
0: Esattamente.
1: Ma questa è storia di domani.
0: Poi avremo domenica Massimo Giannini e Matteo Saudino, come sapete, grande, bravissimo professore di filosofia che ha firmato anche tanti manuali sui quali forse i vostri figli, i vostri nipoti stanno sgobbando, e quindi avremo modo di fare e di raccontarci belle cose. Intanto al Salone del Libro fanno un gioco che è molto carino, secondo me, un gioco social al quale parteciperemo anche noi nel prossimo fine settimana.
1: Sì, lo fanno i nostri social media manager di One Podcast e Radio Capital, chiedendo, ho visto che Riccardo Guadagno rispondeva a questa: in 20 secondi devi consigliare un libro.
0: Sì,
1: 20 secondi.
0: Che consigliare un libro siamo capaci tutti. Però devi spiegare perché, e lo devi fare in 20 secondi.
1: Capito.
0: Metti che è un tomo di 500 pagine.
1: Quindi io e Doris è da questa mattina che ci stiamo scervellando, ma non fa brutta figura domani quando ce lo chiedono, se ce lo

0: chiedono, no? Ma un libro, quanti
1: sì,
0: non le
1: mai.
0: Ma se ti succede questa cosa quando leggi dei libri, io non ne leggo tantissimi, dico la verità, ma io mi dimentico quelli che ho letto.
1: Cioè,
0: anche non dico quello che sto leggendo ora, che me lo sto portando dietro da tre mesi.
1: Ma ti dimentichi il
0: quello
1: titolo?
0: Prima. No, proprio
1: di
0: i libri.
1: Di cosa parlava?
0: No, proprio i libri. Mi dimentico i titoli.
1: I titoli,
0: libri.
1: I titoli, quello anche. Va bene, adesso, sì, adesso ci mettiamo la testa. Se volete possiamo fare questo gioco online, cioè nel senso con gli audio, ma 20 secondi veri al 342-342-2190. Quale libro consigli e perché? Vai, così nell'etere.
0: Si parte.
1: Partono gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Noi...
1: e poi tu già vuoi partire? Ce l'hai già?
0: Allora, questo diciamo ha a che fare con il nostro appuntamento di domani. È
1: sì,
0: un saggio molto interessante sulla Palestina e sulla cacciata del popolo palestinese dal 1948 a oggi, attraverso la storia personale di una bambina che a 9 anni incomincia a vedere i massacri e poi vivrà la sua vita all'estero. È l'ultimo libro di Rula Gebreal che si chiama Genocidio. Mi è venuto in mente perché lo abbiamo appena letto per fare la chiacchierata domani.
1: Certo, perché quello che vuoi consigliare è l'ultimo che hai letto, in genere quello che ti ricordi di più. Io ci penso ancora un po', poi te lo dico. Intanto ti voglio dare una bella notizia. Sai a che ora tramonta il sole questa sera a Roma? Alle 20:24.
0: Sì, ma non c'è il sole, c'è l'acqua sola.
1: E a Torino alle 20:51. No, adesso non sta piovendo.
0: Quindi noi stiamo andando verso il sole.
1: Domani 20:52, cioè noi festeggeremo il tramonto di Torino tardissimo, a tarda ora domani.
0: Roba da andare a letto prima, talmente
1: tardi. Ma si stanno allungando le giornate, non è una cosa bella.
0: Fino a che giorno?
1: Fino al solstizio d'estate. E poi dopodiché si riaccorciano, ma lentamente. A voglia, avremo te.

0: Death di Back for Good su Radio Capital, 18:18. Questo giochino del libro ci piace molto. Beh, stanno rispondendo in tanti.
1: Stiamo andando in mezzo ai libri,
0: salone. E poi è fine settimana, magari un po' pioverà, perché un po' pioverà, poi da domenica tornerà il bel tempo e l'anticiclone, e quindi magari possiamo passare una domenica o un sabato in compagnia di un bel libro.
1: Ci si mette un po' in poltrona, un paio di capitoli.
0: Stai lì, tranquillo.
1: Io vado lentissimo.
0: Cioè, assapori proprio.
1: No, che assapore, che mi cade la palpebra dopo due righe la sera, boom.
0: Invece io vado veloce.
1: Per colpa anche dello smartphone, lo so.
0: Ogni tanto torno indietro quando ci sono, e poi sottolineo. Mi piace sottolineare i libri, so che qualcuno lo trova orribile perché i libri non vanno, io li vivo proprio.
1: No, ma io ho capito,
0: cioè
1: io non capisco questa cosa di voi che siete tanti, compresa mia moglie, che ho sottolineato.
0: Con la matita,
1: No, ma io non mi frega niente, uno può anche stropicciarlo il libro. Ma che state a prendere? Ma che state lavorando,
0: ma no,
1: pure mentre leggete?
0: Ma no, c'è un passaggio ed è bello perché poi lo vai a, poi ti viene in mente, dici aspetta, avevo letto quella cosa bella nel libro.
1: Ma dov'era quella roba? C'è qualche messaggio WhatsApp, siete stati molto bravi e mi raccomando concisi, sentiamo.
2: Buonasera direttore, buonasera Doris. Io personalmente vi consiglio Un oscuro scrutare di Philip K. Dick.
1: Wow.
2: Sinceramente sia il libro che anche il film li ho trovati molto molto belli.
1: Classicissimo Philip Dick, meraviglioso autore di fantascienza e non solo, però si crede di mettere anche una frase sul perché.
0: Sì, infatti insomma, è questo il cioè la motivazione qual è?
1: Motivazione, titolo.
3: Un libro in 20 secondi. Vai. Discorso.
1: Bravo.
3: Sul metodo di Cartesio o Descartes.
1: Bella.
3: Perché in un'epoca di infodemia, in un'epoca di notizie incerte e di insicurezze, l'unica certezza è il dubbio, e saper usare bene lo strumento del dubbio è quello che dà certezze.
0: Mi sei piaciuto. Saudino.
1: Saudino.
4: Il libro che consiglio assolutamente a tutti di leggere. Vai. È anche molto breve, Lezioni americane di Italo Calvino.
1: Sì.
4: In particolare il primo capitolo, quello dedicato alla leggerezza, perché ti apre una visione sul mondo e sull'anima che stravolge la vita.
0: Bello, bellissimo.
1: Sì, le lezioni americane.
0: Le lezioni
1: poi con quell'accento puoi dire quello che vuoi, secondo me. Questo accento toscano
5: bellissimo, che ho letto 20 anni fa, ma che continua a consigliare, che si chiama Shantaram, ed è un libro che mi ha cambiato la vita. Un libro di riscatto, ma con tantissime avventure, tantissimi retroscena, bellissimo. Ciao Nadia da Milano.
1: Nadia è lo stesso che ha consigliato a Torino, vatti a vedere sui social di One Podcast, Riccardo Quadrano. Quindi siete uniti dalla passione per questo romanzo, un mattoncione, ma è bellissimo.
6: L'ottava vita per Brilka di Nino Aratishvili. 100 anni di storia della Georgia e dell'Unione Sovietica raccontati attraverso una famiglia e le sue generazioni. Sono 1200 pagine, ma davvero molto molto molto bello. Enzo da Milano.
0: Enzo da Milano, tanto si legge una
1: la
0: pagina
1: alla
0: volta.
1: La storia della Georgia, no? Che tu dici, no?
0: Che bello, cioè stiamo spaziando dal thriller, dal giallo a
7: Il Conte di Monte Cristo. Versione integrale. Oltre 850 pagine. Perché rispetto alle riduzioni televisive radiofoniche riesce a comprendere completamente storia e personaggi. Ciao da Marino.
1: Ciao.
0: Beh,
1: i romanzoni dell'Ottocento, ragazzi.
0: Dove tocchi tu.
1: Conte di Montecristo e i Miserabili, secondo me caschi bene perché ci sono colpi di scena a rotta di collo, come si dice. Grazie, ragazzi.
0: Bellissimo. Bello. Senti, allora vado col mio.
1: Vai.
0: Io consiglio, forse l'ho già fatto una volta da qui, Il Bar delle Grandi Speranze, J.R. Moringer, quello che ha scritto Open di Agassi, per intenderci. Mm-hmm. Cioè, ha preso la biografia di Agassi ne ha fatto un libro. E questo invece è proprio suo e racconta la sua storia. E lui cresce ascoltando il padre alla radio, perché il padre è un famosissimo DJ che lui non ha mai conosciuto perché lo ha abbandonato da piccolo, e quindi cerca la figura paterna ovunque,

0: E dove la trova? Dentro un bar, in mezzo agli scappati di casa mai visti, che in maniera anche un po' brusca però lo traghettano all'età adulta. Questo è...
1: Aspetta, ripeti il titolo? Consiglio.
0: Il bar delle grandi speranze. J.R. Mullinger.
1: Me lo vado a spizzare.
0: Scritto molto bene. È la sua biografia, ma ce ne sarebbero tanti altri. Questo giochino ci piace. Se fate veloce 20 secondi in cui dite titolo, autore e una breve motivazione, dopo possiamo continuare ancora. Intanto arriva Harry Styles a Capital.

0: American Girls, 18:26 minuti. Harry Styles, parliamo di quello che è successo alle Maldive?
1: Ma diciamo che purtroppo a Malé, Maldive, ora sono le 21:25, è calato il buio sull'arcipelago delle Maldive, quindi sono state interrotte le ricerche delle 4 persone sulle 5 vittime della tragedia dei sub italiani, perché un corpo è stato ritrovato, altri 5 probabilmente sono ancora dentro a quel tunnel a 60 metri di profondità. Quindi le ricerche sono interrotte, anche perché lo vediamo anche dai video e foto, sta proseguendo questa ondata di maltempo, il mare è mosso, il mare è agitato, e questo rende difficile, immaginate, andare a recuperare col mare mosso a 60 metri di profondità dei corpi che forse sono incastrati dentro una galleria subacquea. Quindi purtroppo non ci sono novità in questo senso, ricordiamo che quindi è ancora una volta che, cioè, nel momento in cui non si possono recuperare le vittime di questa tragedia, non si può nemmeno poi fare chiarezza su quello che può essere successo, Doris, no? Quindi ancora gli esperti ci dicono che tutte le ipotesi sono in campo, e si va dal crollo possibile di una parete di questa galleria lunga almeno 50 metri subacquea, che collega la parte esterna e l'interna di un atollo, fino a un cambio di corrente che ha intorbidito le acque e ha disorientato, anche se sappiamo che questi sub esperti vanno con una specie di filo di Arianna che consente di andare indietro. Oppure l'ultima ipotesi può essere anche una miscela di aria e di gas con cui si compone il gas delle bombole, concepita male, perché gli esperti ci dicono che a seconda della profondità in cui tu scendi, 20, 40, 60, 80, 100 metri, la composizione dei gas che vai a respirare deve cambiare, perché il tuo corpo deve reagire in modo diverso. Quindi c'è anche questa ipotesi, ma finché non si recuperano le bombe, non si recuperano i corpi, questo non è possibile stabilirlo. Ovviamente c'è lo strazio e il dolore di tutte queste famiglie.
0: Sì.
1: Ricordiamo, la spedizione guidata dalla professoressa Monica Montefalcone, 51enne, biologa marina, super esperta delle Maldive e di quelle zone, quindi non possiamo dire che fosse una spedizione. Anche la polemica sul c'era un'allerta, si sono tuffati, in realtà i testimoni dicono che il momento dell'inizio della spedizione
0: il tempo era bello
1: e poi si è guastato.
0: Esatto, sembrava proprio una giornata perfetta per immergersi, c'erano altre persone a bordo che stanno tutte benissimo,
1: altre 20 persone sullo yacht,
0: che stanno testimoniando, e vedremo, insomma, scopriremo che cosa è successo a questi nostri connazionali. 18:28, questa è Radio Capital.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Way back to time.
2: Capital Party. And you can dance. Il meglio della dance, selezionato da Andrea Prezioso.
5: Sweet dreams are made of this.
2: Capital Party. Ogni sabato sera dalle 22. Solo su Radio Capital.
6: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
7: A che starotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io.
13: Uno sono anch'io.
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Teleton.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
19: Poltrone sofà,
20: solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
21: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
22: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa.

0: Monza con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Giampi 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Milano alle 18:38 minuti qui in Roma, ma Milano va bene uguale, Milano, Torino, Venezia, che ti posso dire,
1: Firenze, le Cinque Terre,
0: tutte zone bellissime dove andare a fare una vacanza con qualche accorgimento.
1: Beh, perché comunque essendo zone molto belle, note e conosciute, l'overtourism è dietro l'angolo. Nel frattempo ringraziamo anche le segnalazioni di Giampaolo che ci ha inviato un audio per dirci: copritevi bene se venite a Torino domani perché fa un freddo becco.
0: Mamma
1: e quindi
0: mia.
1: Doris, metti i maglioni,
0: quindi,
1: cose,
0: cioè, cappotto?
1: Mamma, cappotto. Beh, comunque, a cipolla, come
0: a
1: si
0: cipolla.
1: Dice. Allora, sì, l'overtourism. Allora, due notizie. Io do quella su Firenze, tu dai quella sulle Cinque Terre.
0: Molto bene.
1: Sono un po' diverse, ma in fondo parlano dello stesso problema. Posti meravigliosi, ma molto circoscritti nello spazio, dove quindi, per dirla alla romana, ci si attufa. Per dirla in italiano, ci si ingolfa, ci si calpesta. E per esempio il centro di Firenze è uno questo. È piccolino, forse più piccolo anche di Venezia. Si chiama zona UNESCO, per dire, proprio il centro di Firenze. Dove sono sorti negli anni decine e decine e decine di affitti brevi, appartamenti Airbnb per dire la piattaforma più nota. E allora cosa è successo? Che la sindaca di Firenze, la Funaro, ha fatto una disposizione per impedire la nascita di nuovi Airbnb all'interno di questa zona, perché dice: non possiamo andare oltre, quelli che ci sono li teniamo ma non andiamo oltre. Sono stati presentati dei ricorsi presso il TAR da operatori del settore, possiamo dire privati cittadini che hanno intenzione di affittare, associazioni di categoria, piattaforme, insomma hanno fatto dei ricorsi, ma il TAR della Toscana ha detto no, noi respingiamo questi ricorsi, c'ha ragione il comune, perché praticamente non è vero che sono regolamenti che violano i principi della proprietà privata e della libertà di impresa. Il punto è che la protezione dell'ambiente urbano insieme alla conservazione del patrimonio storico artistico costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano restrizioni della libertà di iniziativa economica. Sulla bilancia tu hai l'economia, il business o comunque voglio dire giustamente fare onestamente dei soldi, dall'altra però hai la vivibilità e la tutela del patrimonio. In questo caso la bilancia pende dalla parte della tutela.
0: Certo.
1: E poi anche del fatto che se vai tu anche tu stessa da turista a Firenze hai un minimo di aria in più, un minimo, cioè non aggravare ulteriormente.
0: Mi sembra sacrosanto, non so che cosa questo ne pensano i nostri ascoltatori di Firenze, ma mi pare che sia una cosa che ha un senso. Invece per quanto riguarda le Cinque Terre, che sono patrimonio UNESCO dell'umanità, provincia di La Spezia, anche lì no, c'è un problema di fragilità del territorio, per cui ci sono vicoli un po' tortuosi, molto molto stretti. Allora, che cosa succede? Che i gruppi turistici non possono più superare le 25 persone, né con guida né senza guida. Quando però il gruppo si compone di 10 partecipanti, da quel momento in poi scatta l'obbligo delle cuffie, degli auricolari.
1: Ok, quindi la guida ti parla a un suo microfono e quindi non si devono usare megafoni,
0: altoparlanti, che invece adesso sono utilizzati, cioè finora erano utilizzati, perché per raggiungere anche l'ultimo partecipante al gruppo che sta in fondo. Poi non solo, ad esempio Rio Maggiore e Vernazza stanno anche mettendo un divieto molto particolare che non avevo mai sentito prima, il divieto di sosta pedonale. Cioè, cosa vuol dire? Che tu non ti puoi fermare più di un tot di secondi in un punto stretto per fare una foto, per guardarti intorno, devi procedere, devi scorrere.
1: Scorrere. Volte i carruggi oppure i vicoli di queste meravigliose cittadine si ingolfano, no? Bastano 50 persone, non passi più.
0: L'ultimo divieto è la possibilità di non ti puoi più fare selfie in prossimità di strapiombi tremendi, scogliere, parapetti, un
1: io
0: po'
1: non me lo farei comunque, soffrendo di vertigini.
0: Nemmeno io, però insomma, non si può più fare per cercare di garantire la sicurezza, l'incolumità di tutti.
1: Allora, è vero che ci sono delle persone, non voglio fare toccatone il censore, che tendono a mettersi in mezzo.
0: È vero che le strade sono strette in quei borghi, proprio della serie faccia
1: due
0: da perno, ma faccia da perno lei, cioè non riesci a girarti. E quindi, insomma, piccole accortezze per godersi le bellezze italiane.

0: Travis di Sing. Questa è Radio Capital ed è il TG0 alle 18:46 minuti. Allora, abbiamo parlato tanto in questi mesi, forse troppo, della famiglia Del Bosco, mm-hmm. Che ci poneva quella domanda di fondo che rimane sempre: di chi sono i figli, no? E, i genitori sono dei genitori? No, sono dello Stato.
1: Anche.
0: No,
1: no,
0: non solo,
1: non solo.
0: Cioè, chi deve tutelare?
1: Sono di loro stessi, però essendo piccoli, insomma.
0: Esatto, vanno tutelati. Allora, questa è una storia un po' brutta e un po' bella, che però mette al centro la scuola e le insegnanti.
1: E quanto sono importanti?
0: E quanto sono importanti? In particolare un insegnante di sostegno, di quelle che ci sono nelle classi, no? E, allora, che cosa è successo? Questa è una storia che in parte si è conclusa e che è iniziata lo scorso anno, a marzo del 2025. Era la fine di marzo, ma qualche giorno quando sono iniziate le indagini, ma qualche giorno prima, per la festa del papà, a scuola una maestra fa una semplice domanda ad un bambino a Treviso e gli chiede: hai preparato un lavoretto per il tuo papà, che domani è la festa del papà? Questo bambino scoppia in lacrime e da questo ovviamente scopre un vaso di Pandora fatto di violenze sistematiche. Questo bambino, nome di fantasia che ha segnato la stampa, è Angelo. All'epoca aveva 13 anni, ha confessato in lacrime appunto alla maestra che il papà lo picchiava, insomma storie brutte di violenza. Questa reazione ovviamente ha gelato la maestra e lei ha subito fatto scattare il protocollo di tutela, che ha portato poi all'audizione del minore, hanno messo delle telecamere e hanno fatto le intercettazioni ambientali.
1: E insomma, cosa hanno visto?
0: Hanno visto che effettivamente questo bambino aveva ragione, subiva delle violenze continue dentro casa. È un bambino italiano di Montebelluna, i genitori sono italiani, questo per dire che non sempre, no? E niente, a un certo punto, vedendo i video, le forze dell'ordine sono interessate.

0: pervenute hanno portato Angelo in una casa protetta, in un luogo sicuro, dove adesso si trova e dove sta bene.
1: Leggo che ogni mattina alle prime luci del giorno veniva costretto ad alzarsi per accudire il bestiame e pulire un ovile. Copione che si ripeteva identico al pomeriggio subito dopo il rientro da scuola, impedendogli di fatto di dedicarsi al gioco ma pure ai compiti.
0: Sì.
1: Quindi veniva proprio al minimo cenno di stanchezza, scattavano punizioni fisiche. Il padre lo picchiava regolarmente, utilizzando anche una cintura come frusta, colpendolo molto duro.
0: Sì, una storia bruttissima. Tra l'altro, siccome la coppia ha anche altri figli più grandi, che non davano nessun segno di disagio, a dire la verità, a un certo punto ci sono stati tantissimi dubbi, no? Che non fosse vero, ma com'è possibile una famiglia normale come tante sulla quale non si erano mai concentrati particolari indizi, no? E invece poi
1: e
0: si è scoperto che era vero. È in una struttura di sostegno dove stanno i bambini, ha iniziato un percorso di recupero, una struttura protetta, e appunto ci fa sapere che si scrive spesso con questa maestra che in qualche modo gli ha salvato la vita e ha ripreso i contatti con i suoi compagni di scuola che in questo momento non sta vedendo, ma che insomma gli sono vicini in qualche modo. Quindi piano
1: meno
0: piano.
1: Male che c'è la vigilanza della scuola.
0: Esatto, e meno male.

0: I Kajagoogoo, ma ve li ricordate i Kajagoogoo con l'Imal che insomma aveva questa conciatura, erano gli anni 80, era l'83 per l'esattezza, quindi insomma aveva proprio i capelli agli anni, degli anni 80, ed erano un po', cercavano un po' di fare, di mettersi sulla scia dei Duran Duran, no? Quel synth pop.
1: Beh, sembra un po', sì,
0: particolare,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Certo, non hanno avuto lo stesso successo, ma ce li ricordiamo in modo particolare per questo pezzo che si chiama Too Shy.
1: Allora, Donald Trump è partito, è ripartito via da Pechino dopo la visita di Stato con tutti gli onori ricevuto da Xi Jinping. E come è andato questo incontro, che erano 9 anni che non si incontravano i leader delle due principali potenze mondiali? È andato, sembra, meglio per Xi che per Trump, cioè nel senso che Trump voleva in qualche modo che Xi Jinping potesse dire delle cose e fare pressioni sull'Iran in modo più forte, di modo che lo aiutasse a risolvere questa pasticcione dell'Iran in cui Trump si è ficcato. Però Xi Jinping è stato abbastanza vago su questo, però ribadendo che lui vuole anche lui aperto lo stretto di Hormuz, ok. In cambio però Xi Jinping cosa ha ottenuto? Una dichiarazione sull'isola di Taiwan. Sapete che l'isola di Taiwan è un'isola, è una repubblica indipendente abitata da cinesi, che però non è la Repubblica Popolare Cinese, ma la Cina continentale se la vuole annettere, come ha fatto con Hong Kong da sempre. E allora lì gli Stati Uniti hanno sempre difeso l'indipendenza di Taiwan, e invece questa volta hanno fatto una domanda a Donald Trump sull'aereo, l'Air Force One, mentre tornava, e ha detto: ma che ne pensi di Taiwan, presidente? Ma se Xi Jinping, la Cina, invadesse Taiwan? E Donald Trump ha risposto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Come dire, ma...
0: cercate di stare calmi.
1: Tutto sommato noi, boh, non lo so se poi andremmo a fare una guerra contro la Cina per Taiwan. A Taiwan saranno fischiate le orecchie in qualche modo.
0: Sì,
1: comunque l'ultima cosa è che hanno fatto un sacco di accordi commerciali, per cui business is business.
0: E quindi questo è buono, perché follow the
1: buono
0: money
1: per loro, sì,
0: vuol dire,
1: certo,
0: che
1: sì,
0: se ci sono gli accordi e tutti fanno soldi allegramente, ensemble, vabbè, forse non si tirano i missili,
1: no,
0: non si
1: assolutamente,
0: sparano.
1: Assolutamente.
0: E quindi questa potrebbe essere una buona notizia.
2: My English professor, Michael James.
3: Questo è un territorio libero!
4: TG Zero.
5: Viva la democrazia!
4: Con questa ti rilassi.

0: Fare naturalmente qui su Radio Capital.
1: Canzone che abbiamo ascoltato nel presigla di Capital Records edizione fine settimana con me Gigi Riema. Buon pomeriggio.
2: Ci fate felici con poco, basta avere una piccola sigletta. Pensa, la piccola sigletta di Capital Weekend, quanto ci è mancata questa settimana.
0: Perché piuttosto che niente.
2: Le mail piuttosto.
3: Fabio Arboà, Gigi Riema, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
4: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
19: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
18: E ora passiamo al cancro.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
21: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
22: Amore, è fatta.
23: Che cosa?
22: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
23: Sì, vabbè, ma non esiste.
22: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
0: Le notizie alle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellotto. Una morbosa spettacolarizzazione sul delitto di Garlasco. Questa è l'accusa del garante della privacy che richiama i media al rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, delle regole deontologiche e delle garanzie costituzionali. Riprenderanno domani le ricerche dei corpi dei quattro sub intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità. Il corpo di una delle cinque vittime è già stato recuperato, il padovano Gianluca Benedetti. A Mediaset le parole di Carlo Sommacal, marito di due delle vittime, sua moglie Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia, esclude del tutto scelte avventate da parte del gruppo.
1: Mia moglie è una pluribrevettata con più di 5.000 immersioni, 36 anni che si immerge, molto meticolosa, molto seria, molto capace, e quindi sono convinto che l'immersione è stata fatta nelle condizioni, non dico ottimali, ma nelle condizioni che potevano essere permesse. Non avrebbe mai portato nostra figlia, non avrebbe mai portato a fare una cosa di quel genere, ma nel modo più assoluto, su questo ci metto la mano sul fuoco.
0: Due tragedie sul lavoro in Val Venosto. Un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato dal suo muletto all'interno di un'azienda. A Cagliari è morto un imprenditore edile di 52 anni, era ricoverato dopo essere caduto da un ponteggio sabato scorso. Addio alle pellicce nelle sfilate di Milano. Sono le nuove linee guida non vincolanti della Camera Nazionale della Moda che invitano i marchi che partecipano alla Milano Fashion Week a non presentare capi d'abbigliamento, accessori o qualsiasi altro elemento con pelliccia. Un traguardo raggiunto dopo 3 anni di collaborazione con diverse associazioni animaliste. Arrivederci Roma, Luciano Darderi esce dal torneo in semifinale, sconfitto in 2 set, 6-1, 6-1 dal norvegese Rudd, che dopo aver centrato diverse volte la semifinale approda per la prima volta in finale, partita interrotta per pioggia, slitta quindi l'inizio dell'altra sfida per un posto in finale, Sinner-Medvedev. Giro d'Italia sul Blockhaus in Abruzzo, primo acuto di Vingegaard che stacca tutti, arriva in solitaria, Pellizzari ha perso un minuto, Ciccone 1.40, Eulalio ha perso più di 3 minuti ma conserva la maglia rosa. Capital News torna alle 20.
25: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Sicura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Da Troni fino al 20 marzo.

0: Regolamento dei punti vendita. Promi, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Low Ballet, Only When You Live su Radio Capital, 19:09 minuti. Buonasera dal TG0, da Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: da Fabio Amoroso e da Emanuele De Nina.
1: Oh, purtroppo non avremo una finale tutta italiana all'Internazionale di Tennis di Roma, l'avete sentito da Jean-Paul Bellotto, notiziario, perché il buon Luciano Darderi, forse stanco dalle imprese precedenti, è schiantato 6-1-6-1 contro il norvegese Ruud.
0: Sì.
1: Quindi ora fra poco tocca a Sinner contro Medvedev e vediamo come andrà. Quindi comunque domenica nella finale sicuramente non ci saranno due italiani.
0: No, che poteva essere una cosa pazzesca, unica, no?
1: Sì,
0: un momento molto bello di sport, e comunque seguiremo queste partite. È un po' c'è un po' da dire di partite, eh?
1: Sì.
0: Intanto partiamo dalla televisione,
1: sì,
0: da quell'Eurovision di cui abbiamo un po' accennato. Sappiamo Saldavinci che sfida le favorite Finlandia, Grecia e Danimarca, questo per restare sullo show.
1: Ma non intorno... solo, ma io ho visto i riassunti di ieri della dell'altro ieri, della seconda, no, ieri sera, la seconda semifinale, ovazione per Francia e Austria, ma l'Italia di Saldavinci fa paura a tutti.
0: Fa paura a tutti,
1: ragazzi,
0: lo so, è temutissimo. Questo per quanto riguarda meramente lo spettacolo televisivo e insomma,
1: a chi
0: musicale,
1: piace,
0: no?
1: A chi non piace, però questo è uno spettacolo di primo ordine.
0: Tutto intorno all'Eurovision, questo succede diciamo per la prima volta quest'anno in maniera così forte, no? Già l'anno scorso c'erano state delle avvisaglie, insomma è entrata un po' la politica e tutto quello che stiamo vivendo, perché ci sono delle nazioni che all'Eurovision non ci sono andate.
1: Esatto, abbiamo detto quindi la Slovenia, abbiamo detto l'Irlanda, abbiamo detto l'Islanda, e i Paesi Bassi e anche la Spagna. E il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha voluto con un video spiegare un po' le motivazioni del perché. Allora, non sono i governi che decidono se andare o no, ma sono le TV pubbliche, come da noi la RAI, ok? Quindi la RAI spagnola, che poi voglio dire, magari lo sente pure il governo, ha deciso di non partecipare. E Sanchez ha detto: ma per noi è stato automatico, per esempio, dire sì al boicottaggio dei cantanti russi, che è qualche anno che infatti non partecipano all'Eurovision. E quindi è stato automatico per noi dire non deve partecipare nemmeno Israele. Siamo contro i due pesi e le due misure per due paesi che si macchiano comunque di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E poi Sanchez nel video dice anche questa frase, sentiamo.
2: E non possiamo permanecer indifferenti ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano. Es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad.
1: È una questione di coerenza, responsabilità e umanità. Non possiamo restare indifferenti rispetto a quello che succede a Gaza e in Libano, altro fronte appunto di guerra molto pesante.
0: È così.
1: Questo
0: convinti di essere dalla parte giusta della storia, anche aggiunto. Invece, per quanto riguarda la televisione e la RAI, appunto, la nostra televisione, la televisione italiana, è successo un fatto che io a memoria non ricordo.
1: Beh, in effetti è stata una protesta molto molto particolare, quella di Roberto Giachetti. Chi è Roberto Giachetti? È un deputato di Italia Viva, quindi il partito di Renzi, però era stato nel PD. Giachetti viene dalla tradizione radicale pannelliana, infatti ha fatto una roba pannelliana. Cosa è successo? È successo che sono tanti mesi che la commissione di vigilanza RAI, che è quella commissione costituita da senatori e deputati che devono in qualche modo vigilare, comunque vigilare che la RAI rispetti il pluralismo, no? Insomma, diciamo è il Parlamento che vigila sulla RAI. Insomma, comunque sono tanti mesi che non c'è un capo, non c'è un presidente, perché il centrodestra fa mancare sempre il numero legale. Ma sapete che la vigilanza RAI va per tradizione a uno dell'opposizione rispetto al governo, di modo che si possa dire: oi, governo, è qui tutto a favore del governo, la RAI, facciamo qualcosa. E invece boicottano. Giachetti, al colmo ha deciso, al colmo della protesta, faccio una protesta, faccio lo sciopero della fame e lo sciopero della sete se non convocate la vigilanza RAI, e ha preso delle manette e si è legato un polso e lo scranno di Montecitorio.
0: Cioè, si è incatenato allo scranno.
1: Sentite il suo discorso, sentite
3: invece
1: che roba.
3: Invece di preoccuparsi della mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Da questo preciso momento passerò dallo sciopero della fame a quello della sete. Di fronte al sequestro della commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia.
1: Tira fuori le manette. Ecco. e va. A quel punto dice, ma è venerdì pomeriggio,
0: se ne vanno tutti, rimane lui solo,
1: andate via da giovedì,
0: infatti.
1: E che lui rimane, come facciamo per il weekend? Comunque è successo in breve che ci sono state una serie di chiamate. Giorgia Meloni ha chiamato Giachetti, il centrodestra ha detto vabbè Giachetti, disincatenati, togliti le manette, ti promettiamo che la prossima settimana convochiamo il numero legale e ci potrà essere la votazione. Quindi
0: però
1: funzionato
0: lui,
1: sta roba.
0: La cosa particolare è che lui,
1: esatto,
0: si era
1: ammanettato.
0: Ammanettato, ma aveva anche pensato, aspetta che se qui le cose vanno per le lunghe.
1: Esatto, due particolari importanti. Uno, io comunque ho una certa età e se vanno per le lunghe le cose, i bisogni, quindi si è comprato dei pannoloni, se l'ha messo il pannolone.
0: Sì, si era premunito di...
1: E la seconda cosa, gli hanno chiesto, ma le manette dove le hai comprate? E le ho detto, in un sexy shop.
0: Dicevo, andavo in una qualche caserma a rubarle, oppure...
1: Quindi è vera questa cosa, cioè le manette si possono comprare solo ai sexy shop?
0: Io penso di sì, cioè nel senso non è che vai in un negozio, mi dà un paio di manette.
1: Poi quale negozio vende le manette?
0: Voi negozianti che ci ascoltate, ascoltate alle 19:15.
1: Ferramenta non le vende.
0: Il ferramenta all'ascolto, no, ferramenti. No. Ferramente.
1: Vendete
0: le manette?
1: No,
0: non
1: sexy
0: credo.
1: Shop.
0: Secondo me non si può.

0: Face, James Taylor su Radio Capital al TG0, questa questione delle manette. Sì. Allora, io nella mia testa è vietatissimo comprare le manette, cioè non è possibile, perché è vero che non sono, come dire, armi in senso stretto,
1: armi, no, certo.
0: Però sono comunque strumenti di tensione fisica, no?
1: Sì, comunque guardo Amazon, manette in acciaio professionali vere, militari, polizia, carabinieri con due chiavi, 31,99.
0: Ma a me mi sembra una cosa
1: acciaio
0: un po'
1: professionali e con le manette.
0: Le manette,
1: allora,
0: dove vai in giro con le manette?
1: Allora, Doris, perché io e te siamo proprio veramente
0: dei pischelli
1: che non usano le manette per i giochi sessuali, perché evidentemente secondo me è quella
0: ma
1: la cosa.
0: Infatti,
1: scusa,
0: allora quindi dentro con la privacy della propria camera, della propria stanza o della propria casa, ok, ma tu andresti in giro con le manette? Perché attenzione,
1: secondo
0: me,
1: se vado a un appuntamento galante, ovviamente San Bastantini che mi porto
0: ma
1: delle manette.
0: Ma se ti ferma la polizia, se ti fermano le forze dell'ordine, tu hai con te un paio di manette.
1: Ma te hai mai ammanettato qualcuno per giochi?
0: Ma che sei matto?
1: Ti sei fatta ammanettare?
0: Ma zero, ma mai, ma via, cioè cose proprio mai.
1: Non ti ammanettato.
0: Ma figurati, con la mania del controllo che ho io, pensa se mi faccio ammanettare da qualcuno che ha la chiave, ma neanche morta, credo, davvero. No, però se tu le porti in pubblico puoi essere accusato di portare ingiustificatamente oggetti atti ad offendere, cioè ti potrebbero fare accertamenti.
1: Vabbè, certamente, poi tu devi avere una giustificazione.
0: Cioè,
1: guarda, sto andando a incontrare il mio amante, la mia amante, allora
0: con le manette.
1: Prego, vada.
0: Va bene.
1: Ma nei giochi erotici si usano quelle lì col peluche?
0: Ma io non lo so.
1: Sono da sfigati, dice quello col peluche.
0: Sì, cioè,
1: dice Fabio Amoroso che mi dà l'idea
0: di sapere,
1: che ne sa.
0: Secondo me, se il gioco deve essere di quelli,
1: sentiamo che
0: no, che deve essere vera la manetta, sennò che gioco
1: Poi dobbiamo chiedere la Giachetti, che ora tanto si è liberato.
0: Infatti, senti un po', ma cos'è questo pasticcio del derby di Roma, delle partite di tennis?
1: Ma ormai
0: si è risolto.
1: Parlavamo prima appunto del Foro Italico, dove tra poco inizierà la seconda semifinale tra Sinner e Medvedev, tempo permettendo, perché il meteo su Roma dice che fra un po' ci sarà un'altra acquazzone, per cui andrà per le lunghe. È successo che c'è stata una sovrapposizione temporale per quanto riguarda domenica con la finale dell'internazionale di tennis prevista nel pomeriggio alle 17, e però il contemporaneo derby della capitale di calcio. Sapete che lo Stadio Olimpico dista massimo 200-300 metri dal campo centrale del Foro Italico, quindi sono due impianti sportivi vicinissimi. Quindi dice, allora no, tu hai magari 50-60 mila persone con il derby, però entrano anche quelli del Foro Italico, si crea un pasticcio, si crea una sovrapposizione. Per evitare questa sovrapposizione il prefetto di Roma aveva detto, a sto punto disputiamo questa partita lunedì alle 20:45. Però vari problemi, intanto chi aveva comprato un biglietto magari non poteva spostare, poi ci sono altre tre partite che sono collegate a Roma-Lazio, perché sono tutte le altre squadre che sono coinvolte nella corsa per un posto in Champions, e siccome il regolamento dice che nelle ultime due giornate deve essere in contemporanea le partite, di modo che nessuno abbia il vantaggio di sapere quell'altro quanto ha fatto prima, devono giocarsi tutte nello stesso orario, e quindi anche le partite che vedono coinvolto il Napoli, il Milan e la Juventus e il Como, altre quattro partite, quindi cinque partite, quindi era un gran pasticcio. Qualcuno di buon senso ha detto, ma scusate, ma se la partita del derby lo facciamo a mezzogiorno, anticipiamo di mezz'ora, e la finale comunque alle 17, ma porca miseria, dura 90 minuti una partita di campionato, ci sarà il modo di far poi defluire le persone. Comunque tutto questo in realtà è un pasticcio nato da che cosa? Dal fatto che semplicemente quando è la domenica della finale del tennis, ma lo si sa, ma ora
0: da
1: già si sa quando sarà, l'anno prossimo sarà domenica 16 maggio 2027, perché quando tu fai il calendario della Serie A metti tra le clausole, mettimi una partita allo Stadio Olimpico che non sia un derby, no? Che ne so, una partita meno importante, e comunque magari il derby poi si sa che è meglio non giocarlo di sera per motivi di ordine pubblico. Metti una partita che può essere giocata di sera, no? Così. E allora Binaghi, che è il capo della Federtennis, ha detto che praticamente chi ha fatto questo calendario è un deficiente. Senti.
2: Abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
1: Fatto con i piedi.
0: Il calcio si fa con i piedi.
1: No, poi giustamente i laziali dicono, però la Lazio ha giocato la finale mercoledì, quindi un giorno in più sarebbe stato. Ma tutto questo non sarebbe mai successo se qualcuno avesse detto, ma mettiamo, non mettiamo il derby di Roma nella stessa giornata della finale del tennis. Ecco, tutto qua.
0: Ma come lo fate questo calendario di calcio? Con i piedi? Eh sì.

0: posso stare bene da sola. Bravissima Alice Bisi, di Firenze, della tua Firenze, una bravissima cantautrice, il suo pseudonimo è Birth e la stiamo ascoltando già da un po',
1: che energia la Bisi,
0: è bravissima, veramente veramente molto brava, e quindi poi non mancheranno occasioni per vederla dal vivo. Capital Jam, ne stiamo già parlando, concertoni a Milano, vi abbiamo raccontato e vi raccontiamo ancora. Andate sul nostro sito capital.it dove trovate date, nomi, insomma tante cose.
1: Così come trovate ovviamente tutto gli appuntamenti degli artisti di Radio Capital e gli speaker di Radio Capital al Salone del Libro di Torino da oggi, da ieri in realtà, fino a domenica. Eccoci qua. Quindi in conclusione, ste manette.
0: Allora, no, ste manette, ragazzi, fermi tutti,
1: perché le manette e i giacchetti si possono portare, quelle d'acciaio in giro
0: solo
1: o no?
0: Con giustificato motivo. Ora va a sapere qual è il giustificato motivo. Perché non è automaticamente illegale portarle con sé, ma dipende molto dal contesto e dall'uso previsto.
1: Ma l'uso previsto? Io non ho capito l'uso previsto. Qual
0: cioè,
1: è?
0: Possono essere viste, infatti, come oggetti.
1: Cioè, esclusa quella roba lì, diciamo come
0: dire, sessuale.
1: Ma infatti,
0: non c'è un uso previsto. Cioè, se tu non sei un agente di polizia, non le. Cioè, cosa fai in giro con le manette? Non ci puoi andare.
1: Che devi fare?
0: O le porti dentro una custodia e dici: guarda, sto andando a fare uno spettacolo teatrale. Però
1: certo,
0: devi dimostrare.
1: Stefano dice che per mettere in punizione i figli sono comodissime.
0: Sì,
1: sta scherzando, ovviamente. Però insomma.
0: Guarda, ti faccio sentire a titolo esemplificativo il messaggio di un'ascoltatrice.
2: Beh, a me una volta la polizia ha fermato e dietro nel sedile posteriore avevo un coltello di quasi 40 centimetri che avevo con me perché mia mamma mi aveva dato dei salami e mi aveva dato un coltello affilato per tagliarli, quindi ho dovuto giustificare mostrando i salami.
0: Cioè, capito? Devi dimostrare, quindi che ti servono queste manette?
1: Per tagliare questi, i salami. Le manette,
0: le manette
1: no,
0: è un po'
1: che
0: più
1: devi
0: di...
1: fare?
0: È difficile dimostrare.
3: TG Zero.
4: Non state lì a pettinare le bambole.
3: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
5: Non uccidiamoci il mood.
6: Venerdì 12 giugno la festa continua. Radio Capital apre la rassegna Estate al Castello con Capital Jam.
3: Dopo il successo della stagione invernale, Capital Jam arriva nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano. Un appuntamento esclusivo con la super band di Vittorio Cosma, le storie di Luca De Gennaro e la musica di
6: Malika Ayane e Paola Turci.
3: Capital Jam, venerdì 12 giugno al Castello Sforzesco. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Ci si vede lì.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra. A sud, A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: Temperature in aumento. In aumento.
14: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: così sul calar della sera Red Hot Chili Peppers con Scar Tissue in quest'ultima mezz'ora che ci porterà alle 20 per la chiusura del TG0 qui a Capital.
1: Oh Doris, mentre Donald Trump sta appunto viaggiando dalla Cina per tornare negli Stati Uniti, però lui quando torna negli Stati Uniti sempre quella roba lì c'ha, con cui fare i conti, lo sappiamo, Donaldone,
0: sempre,
1: no?
0: Sempre quella cosa lì.
1: Cosa? Gli Epstein, Epstein Files, perché rimangono sempre sullo sfondo, no?
0: Sì, e rimangono sempre immobili, mi pare di capire, cioè nel frattempo se ne parla, crescono iniziative, adesso vi racconteremo anche quali, però poi alla fine di inchieste poco, niente, anzi direi proprio niente.
1: Però per fare un punto sulla vicenda Epstein Files, anche per farci raccontare qualcosa sui VIP che sono poi usciti dalle carte di questi centinaia di migliaia di documenti, abbiamo riconvocato qua nei nostri studi Chiara Nardinocchi. Ciao Chiara.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao, ben trovata.
1: Che insieme a Federico Bernocchi per One Podcast firma questo podcast a puntate di attualità che si chiama proprio Epstein Files, analisi di un sistema, e appunto la puntata numero 11 appena uscita e proprio si intitola VIP, da Woody Allen a David Copperfield, le celebrities amiche di Epstein. Quindi Chiara, qui
0: vengono fuori nomi importanti.
2: Sì, sono tanti nomi importanti, alcuni hanno un peso specifico davvero forte e la loro presenza è gigantesca all'interno degli Epstein Files, uno dei quali, lo diceva proprio adesso, è Woody Allen, per esempio.
0: Perché compare anche in fotografie, no? Tante foto, tanti riferimenti a lui.
2: Ce ne sono decine di fotografie di Woody Allen in tantissime situazioni. Si passa dalle passeggiate a Central Park, cene, visite sul set. La loro amicizia, la sua e quella di Epstein, è decennale e ci sono 15.800

0: 31 file relativi a Woody Allen all'interno degli Epstein Files.
1: Cos'erano, vicini di casa? Come erano?
0: Erano vicini di casa a Manhattan, e loro si incontrano quasi esclusivamente poi a New York, e tra loro c'è un rapporto sia di amicizia, infatti si scambiano anche molti piaceri, uno tra tutti, per esempio, Epstein aiuta la figlia di Woody Allen ad entrare all'università, con grandi ringraziamenti da parte del padre felice, ma anche scambi economici importanti, quindi davvero ci sono molte ombre. Quello che emerge soprattutto è che Epstein usa Woody Allen come grimaldello, come, diciamo, ospite d'onore per le sue cene, per fare colpo sia sugli intellettuali di cui amava circondarsi, ma anche su giovani attrici.
1: Quindi Chiara, diciamo, non possiamo dire che Woody Allen abbia commesso qualcosa di sporco o illegale, però sappiamo che fa parte di una cerchia di persone molto stretta, che sono dentro a un sistema che voi analizzate, che ha fatto decine di vittime, no?
0: Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Proprio in quella cerchia ci sono diversi nomi problematici che poi hanno avuto problemi anche ai tempi del Me Too, per esempio. Quindi è vero che non abbiamo indizi sul fatto che Woody Allen abbia commesso degli illeciti, ma è difficile che non sapesse nulla.
2: Certamente non può dire io non lo conosco.
1: La copertura, esatto. Il tappeto.
2: Invece David Copperfield, pure lui.
1: L'illusionista
2: famosissimo.
0: Sì. David Copperfield forse è uno dei VIP che è stato più colpito dagli Epstein Files. Contate che il suo spettacolo, che per 25 anni è andato a Las Vegas, ha fatto sold out, lui ha un teatro al suo nome, per far capire anche lì peso specifico. Il 30 aprile è andato per l'ultima volta sul palco e il suo spettacolo è stato chiuso. Perché? Perché ci sono sia delle foto che lo ritraggono assieme a Ghislaine Maxwell, abbracciati in accappatoio, in
1: la compagna
0: di Epstein.
2: L'unica condannata,
0: sì,
2: insieme a Epstein, che poi è morto suicida, almeno così si dice.
0: Sì. E poi c'è una mail sorprendente che fa capire anche il legame di lunga durata tra David Copperfield e Epstein, cioè il fatto che nel 2015 Epstein, durante una trattativa per un affare immobiliare, dice al suo collega: beh, salutami David Copperfield, lui e Claudia Schiffer si sono fidanzati sulla mia isola. Quindi insomma stiamo parlando degli scintillanti anni, no? 90, quindi da molto tempo erano amici.
2: Esatto, poi su quell'isola abbiamo scoperto succedevano cose che è impossibile ignorare. Senti, arriviamo a Michael Jackson. Allora, Michael Jackson è tornato anche in classifica con canzoni di qualche decennio fa, perché è uscito un film che sta molto impressionando, e Michael Jackson, ricordiamo, è stato scagionato da tutti i capi di imputazione, ma è stato accusato di essere un pedofilo, di essere amico di Epstein. Sì. Com'è la situazione?
0: Allora, dentro gli Epstein Files su Michael Jackson c'è veramente poco. Ci sono due foto totalmente decontestualizzate, quindi noi non sappiamo esattamente quando sono state scattate. In una foto c'è Michael Jackson assieme ad Epstein di fronte ad un quadro, ad una mostra, e in un'altra c'è Michael Jackson all'interno di quello che sembra essere il Lolita Express, l'aereo famoso di Epstein, assieme a Bill Clinton e Diana Ross. Ma è bastato questa presenza molto marginale, per comunque far scatenare un ginepraio di teorie, anche del complotto, teorie che in realtà scagionano ancora una volta Michael Jackson. E c'è anche chi, quella più accreditata, diciamo, quella che ha girato un po' di più negli ultimi tempi, anche a causa del documentario, insomma, che è uscito poco tempo fa, è che lui fosse l'anti-Epstein, cioè lui salvasse i bambini che erano destinati all'isola di Epstein e li portasse, insomma, a Neverland per proteggerli, per salvarli. C'è chi anche dice che ci sono dei riferimenti a tutto questo dentro le sue canzoni, perché lui praticamente combatteva contro questa lobby mondiale di pedofili e sfruttatori.
2: Ovviamente non è vero niente, non ci sono prove che questo sia avvenuto.
1: Ok, però possiamo dire, Chiara Nardinocchi, che Michael Jackson quindi non è inseribile in quella cerchia di VIP alla David Copperfield e alla Woody Allen.
0: Assolutamente
1: no. Ok, questo no. È perché? chiarire appunto.
2: Io sono della fazione giù le mani da Michael Jackson.
1: Perché tu hai visto il documentario sei rinnamorata.
2: Certo, che racconta insomma quanto fosse fragile. Allora, abbiamo detto Michael Jackson, ce lo sentiamo Michael Jackson.
1: Allora, vi ricordiamo Epstein Files, analisi di un sistema con Chiara Nardinocchi e Stefano Bernocchi. Tutto quello che volete sapere esce ogni settimana.
3: Ogni mercoledì.
2: Non ce la fai più, Chiara, secondo me.
3: più si trova.
2: Quindi non vi perdete le prossime puntate del podcast. Grazie per essere stata con noi a Radio Capital.
3: Grazie a voi.

0: Capital al TG0, canzone bellissima, capolavoro, indiscusso, iconico, che è tornato in classifica.
1: Sì, perché grazie al film Michael, che ha fatto il botto di incassi, anche Thriller è andato in cima alle classifiche negli Stati Uniti per la prima volta dal 1984.
0: Sì,
1: boom,
0: sì.
1: Ritorno, no? Con quel classico effetto. Pensa che il film Michael, questo biopic, ha incassato nel mondo ad oggi più di 600 milioni di dollari, solo negli Stati Uniti 241 milioni, che quindi ha superato il Bohemian Rhapsody sui Queen e Freddie Mercury, che era prima di Michael il biopic con più incassi della storia,
0: sì,
1: musicale.
0: Sì, sì. E secondo me non abbiamo ancora visto niente, perché probabilmente uscirà una seconda parte, perché il film finisce, non dico niente, non spoilero niente, però finisce che
1: spoiler,
0: si capisce,
1: cioè, comunque la storia di Michael Jackson non è che,
0: cioè, finisce con la storia continua.
1: Okay.
0: E quindi la storia continuerà.
1: Michael 2, okay.
0: Immaginiamo di sì. Allora, il protagonista, sapete, è Jafar Jackson, che è il nipote di Michael Jackson, cioè il fratello di suo fratello Jeremy Jackson. E la cosa particolare di questo biopic, che è piaciuto in modo particolare, che emoziona tantissimo, chi lo va a vedere poi se lo guarda altre due volte, il nostro Andrea Prezioso l'ha visto due volte, ad esempio, perché ci torni, perché è un film fatto bene e soprattutto se hai amato Michael Jackson
1: ti immergi in quell'atmosfera.
0: No, qualcuno dice: ma

0: perché non è stato eliminato ogni riferimento alle accuse di abusi sessuali dentro questo film. Hanno voluto censurare questa cosa, non come dire, ammantare il film soltanto di gloria. Non è esattamente così, non l'hanno fatto per una clausola, perché uno degli accusatori, Jordan Chandler, uno degli accusatori di Michael Jackson all'epoca tredicenne, la famiglia di Jordan fece mettere delle clausole legali per cui non può essere citato in nessuna forma di libro, di biografia, e quindi avevano già fatto tutta quella parte, hanno dovuto rismontare il film per toglierla, perché si sono accorti tardi di questa piccola clausola che però ha comportato tutta la cancellazione di quelle cose. Comunque è un bellissimo film, io lo voglio vedere. Ti piacciono i biopic?
1: No. Tendenzialmente no. No, mi è piaciuto Gandhi, ma non è un biopic musicale.
0: Sì.
1: In generale, comunque, penso che abbia avuto un grande successo anche tra un pubblico più giovane di me e te, no? Che invece quegli anni c'eravamo, no?
0: Mia figlia
1: quindi
0: è impazzita.
1: Un effetto nostalgia retroattivo, anche se non c'eri.
0: Sì, come ormai fanno le serie televisive, cioè rivivere gli anni '80.
1: Comunque, se vai in giro per il mondo, nelle piazze dei centro città di tutti i 5 continenti, capita ancora oggi di trovare il classico artista di strada che fa il moonwalk, che fa Michael Jackson. Cioè proprio è una roba che anche a 40 anni di distanza è ancora iconica.
0: È ancora iconica. E se tu adesso vai sui vari social, appunto su TikTok eccetera, vedrai che è pieno di gente che fa quel balletto lì, proprio quello lì del moonwalk. Questa è Radio Capital e questo è Vasco Rossi. Sto pensando.

0: Sto pensando a te. Cosa faresti tu? Sto pensando a te, Vasco Rossi, su Radio Capital al TG0, la nostra ultima canzone. Caro Edoardo Buffoni.
1: Doris e Zaccone, fermi tutti, andiamo subito a casa, facciamo i trolley, mettiamo i calzini, le mutande e andiamo subito domani. Domattina presto, abbiamo il volo per Torino.
0: Sì. Ci vediamo a partire dalle 16 di domani,
1: sì.
0: Con la nostra prima ospite Rula Gebreal, come vi abbiamo detto, e poi l'indomani mattina Massimo Giannini e poi Matteo Saudino,
1: il filosofo.
0: Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione 2, ci vediamo lì. Grazie Fabio Amoroso, grazie Emanuele Denina, passate comunque un buon fine settimana, anche se non venite a Torino, che però è consigliabile, e lunedì di nuovo qui a Radio Capital. Ciao a tutti.
2: TG0.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429€ e materasso Memory Way Air a 329€. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
7: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
8: Salse buone, signò! Salse Develey! Due per uno, signò!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Radio Capital ti consiglia
12: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
13: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
14: Mamma, mi racconti una storia?
15: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
16: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99€ e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Dal 17 maggio in edicola con Repubblica.
20: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template.

0: straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Trump rassicura la Cina su Taiwan, no alla sua indipendenza o si scatena la guerra, dice il presidente statunitense di ritorno da Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ottimi per entrambi i paesi, dice Trump, che ha parlato anche di Iran. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizie, le sue parole. Israele dice di aver ucciso il capo di Hamas in un raid su Gaza City. Un tribunale speciale per processare Putin per i crimini commessi nella guerra in Ucraina. 36 paesi, tra cui l'Italia, hanno approvato la risoluzione per istituirlo. Avrà sede all'AIA nei Paesi Bassi, opererà internamente al Consiglio d'Europa, ma con magistrati propri. È stato ricoverato per un malore poi dimesso Yuri Groppi, ex marito di Sonia Bottacchiari, la donna fuggita da casa sua insieme ai figli minorenni e ritrovata mercoledì. La salute dell'uomo ha risentito dei quasi 10.000 chilometri percorsi nei giorni scorsi alla ricerca dei familiari. Partiti i lavori per il termovalorizzatore di Roma nella zona industriale di Santa Palomba. Costo previsto 1 miliardo e fine lavori nel 2029. Tratterà 600.000 tonnellate all'anno di rifiuti indifferenziati e produrrà energia per circa 200.000 famiglie. Inquinerà meno di una strada trafficata, dice il sindaco della capitale Roberto Quartieri.
4: Questo impianto è meno inquinante di quelli che nelle grandi città europee sono in mezzo alle case, nei quartieri. È il più moderno, avanzato, verde e sicuro d'Europa, ha un livello di emissioni bassissimo, inferiori, molto inferiori, più tra le 80 e le 8.000 volte inferiori a quelle di una strada normale trafficata.
3: Sinner ha vinto il primo set per 6-2 nella semifinale del torneo di tennis di Roma contro il russo Medvedev. Ora è appena iniziato il secondo set. È sfumato il sogno internazionale d'Italia invece per Luciano Darderi. In finale ci va il norvegese Ruud, che lo ha battuto per 6-1, 6-1. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma a tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Te dici, prossimo appuntamento domani mattina.
7: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam, tu lo indossi, lui lavora.
8: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da

0: qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Hearts, Two Artists, Two Personalities, tutto doppio. Stefano e Mills e Teddy Pendergast, due ego smisurati insieme per una ballata fantastica che ha rilanciato entrambi con un passato peraltro di bambina prodigio nel caso di Stephanie Mills, di batterista e voce importante di Harold Melvin, The Blue Notes. Stephanie Mills non voleva essere relegata a diva della disco music, non a caso le ballate che erano quelle che mi piacevano di più erano i brani dominanti appunto dei suoi album, però questa Two Hearts era veramente la dimostrazione della magia tra Stephanie Mills e Teddy Pendergast. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.

La Massena Building che si sta svuotando via via, atmosfera da weekend, buon weekend, innanzitutto buona serata, grazie al TG0, grazie a Doris, grazie a Edoardo, a tutti i vari ospiti. Si apre la serata musicale di Capital, lo facciamo sempre in questo perimetro con la, diciamo, i confini abbastanza delimitati, con il R&B, il soul, il funk e poi naturalmente alcune novità sempre in questo ambito. Abbiamo aperto con un duetto e proseguiamo con un altro duetto più o meno lo stesso periodo, siamo sul crinale anni 70, anni 80, inizio anni 80. Renee and Angela, questa è Love You More.

prima la magia di Stephanie Mills e Teddy Pendex, anche la magia di René e Angela, anche se poi è svanita con le lettere degli avvocati quando sono insorte le prime frizioni, i primi litigi e naturalmente la rottura della formula vincente René e Angela. Era I Love You More qui su Capital, altro duetto, quello di Chris Brown e Leon Thomas dal nuovo album di Chris Brown.

Fallin, Leon Thomas con Chris Brown, che affronterà un tour importante con Usher. Quanto sarà bello poter assistere a questi concerti. Per il momento 3 mesi in America, poi speriamo possano approdare anche in Europa. Non vedo l'ora di vederli dal vivo entrambi, due grandissime personalità dell'R&B e soprattutto due grandissimi ballerini che hanno imitato molto spesso Michael Jackson. Questo è Roger Troutman con Zapp.

Un gruppo di fratelli in cui diciamo la formula era perennemente vincente, hanno ottenuto un sacco di successi, compreso naturalmente Computer Love, che è una sorta di inno con l'utilizzo appunto del talk box che aveva usato Peter Frampton, che aveva stupefatto appunto Roger Troutman al concerto, e naturalmente ha utilizzato quello stratagemma di dare un suono alla sua voce, che poi è diventato un suono e una cifra stilistica delle sue produzioni. Tragica invece la fine appunto di Roger Troutman, ucciso dal fratello invidioso del successo incommensurabile di Roger Troutman, appunto dopo il brano California Love con Tupac Shakur e Dr. Dre, ucciso proprio nel suo studio. Siete su Capital, era appunto Zap con Computer Love, più o meno lo stesso periodo per i System e altro duo, Mick Murphy che era il frontman carismatico, ma c'era un tastierista con

Promises Can Break, appunto, per il System, con due personaggi molto diversi tra di loro. C'erano anche delle sfumature hip hop che però erano garantite appunto dal produttore Arthur Baker. Le due personalità spostavano gli equilibri, diciamo, tra la tecnologia, David Frank, e, diciamo, l'elemento più organico, più umano, che era la voce, la chitarra di Mick Murphy. Erano il System, Promises Can Break, con anche omaggi e rimandi a Prince con Don't Disturb This Groove. Ora Jordan Rakey.

0: Is It Love, il nuovo singolo di Jordan Kay. C'è un po' di jungle in questa produzione, non a caso è presente Tom McFarlane, che è appunto metà del gruppo dei Jungle. Novità su Capital
1: Music. Future.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: smesso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Dal 17 maggio in edicola con Repubblica.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Archibald, che aveva conosciuto il successo giovanissimo, 18 anni, con Tired Up, numero uno in America per l'appunto, e poi naturalmente ci ha regalato moltissimi successi Philly Soul. Voglio regalarvi invece qualcosa del fenomeno cinematografico della Blaxploitation, perché se è vero che i mixtape hanno dato voce ai rapper senza chiedere il permesso, la Blaxploitation, cioè lo sfruttamento della blackness come identità appunto al cinema, ha dato spazio innanzitutto a questi modelli e poi, perché no, anche a molti artisti musicali come Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Yorton e Fer, che hanno firmato le prime colonne sonore appunto dei film di Blaxploitation, che erano veramente delle colonne sonore importanti, perché erano questa esplosione di suoni, ma che non erano sottofondi, erano un'esplosione proprio di pensiere. E tra le altre cose c'è un film appunto come Cleopatra Jones, che ha lanciato una modella, un'attrice come Tamara Dobson, poi c'era Pam Grier, per cui diciamo che i personaggi femminili rappresentavano un po' l'emancipazione di alcune attrici nere. È una nuova idea di eroismo e c'era anche molto karate e arti marziali. Cleopatra Jones, Millie Jackson.

certa personalità Millie Jackson, questa è la colonna sonora del film Cleopatra Jones, accompagnato da molte canzoni R&B, forse la più famosa era quella di Joe Simon, Team from Cleopatra Jones, e poi c'erano un paio di brani di Millie Jackson, uno molto lento, riflessivo, It Are So Good, e l'altro invece era Love Doctor, appunto, che ho condiviso questa sera con voi in questo appuntamento di The Vibe, atmosfera weekend. Ty Dolla Sign, Ron Isley.

Donald Simon e Ron Isley, due generazioni a confronto, con Ron Isley ultra ottantenne, che ha garantito una costante appunto in questi decenni nell'ambito dell'R&B, prima con gli Isley Brothers e poi da solo. Questa era Nobody Has to Know, dall'ultimo album di Ty Dolla $ign intitolato Girl Music Volume 1. Chiudiamo la prima ora di The Vibe con un altro duetto, quello di Lauryn Hill e D'Angelo, due punti di riferimento invece della loro generazione soul, anche se c'è molta tradizione del passato. Nothing Even Matters, a chiudere la prima

Lauryn Hill, ogni volta che maneggio questo album intitolato Miss Education of Lauryn Hill, il debutto di Lauryn Hill dopo l'esperienza con i Fugees, un paio di album, uno mirabile The Score, l'altro di rottura, sono sempre in difficoltà nella scelta del disco. Questa sera l'attenzione è caduta su Nothing Even Matters, forse anche per la presenza di D'Angelo. Chiude la prima ora di The Vibe, tra pochissimo un altro duetto. Ho citato, ho evocato la tradizione del soul, tra pochissimo un duetto importante all'interno della musica della Motown.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
10: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
11: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
12: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
11: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
10: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
12: Una produzione One Podcast.
13: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
14: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
16: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
19: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
20: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
18: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
21: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
18: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema.

0: Scopri le sale su mymovies.it.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital, solo bella musica.

Diana Ross, Marvin Gaye, all'inizio degli anni 70 Diana Ross e Marvin Gaye si trovavano in territori creativi completamente diversi. Diana si stava affermando come attrice importante, Marvin Gaye spingeva sempre più in alto l'asticella della sua arte con What's Going On, Trouble Man, Let's Get It On. Erano però due star della Motown, c'era reciproca ammirazione, le voci suonavano divinamente insieme, quindi non era una sorpresa un album. Quello che però era alle spalle era ad esempio la sensazione di Marvin Gaye di sentire e di essere, di rappresentare una maledizione per le sue partner. Mary Wells, Kim Weston avevano lasciato la Motown, Tammy Terrell era morta e lui non si sentiva più sensibile alle esigenze di Diana Ross. Litigarono parecchio. Ora Austin.

Austin Rogers con The Beginning, qui su Capital, il nuovo singolo per lui. Si avvicina l'appuntamento del 7 giugno di Capital Live con tutti noi sul palco e molti ospiti nel cortile delle armi al Castello Sforzesco, e sempre al Castello Sforzesco puntata inedita di Capital Live invece 12 di giugno con Luca De Gennaro, Vittorio Cosma e la sua super band, il suo super gruppo con Paola Turci e poi Malika Iane. Ora Loose Ends, You Can

sorta di colonna sonora di queste ultime ore a Milano. You Can Stop the Rain, Loose Ends qui su Capital. Questa è una canzone di Simple Red, diciamo quello che noi ricordiamo come debutto, anche se poi non era il primo singolo che uscì. Qui c'era tanto dolore, era riuscito a convertire il dolore in arte Mick Hucknall e ha esordito con questa bellissima Holding Back the Year. Simple Red su Capital in Vibe.

Holding Back the Years da Simple Red. Come dicevo, c'è tanto dolore. La madre di Mickey Anknell abbandonò lui e il padre quando aveva 3 anni, dolore causato dalla mancanza della madre, che ha ispirato naturalmente a scrivere questa canzone. A 17 anni alla sua cameretta a casa del padre, l'ispirazione nacque da un insegnante della Manchester School of Art, dove Mickey Anknell studiava le arti, la pittura in particolare, e il docente suggerì che i dipinti migliori nascevano quando l'artista si trovava in uno stato di creazione inconscia e di grande dolore, e lui l'ha applicato alla scrittura. Certo, mancava una figura femminile a mediare le discussioni con il padre, questo è vero, però ha abbandonato quella casa e ha cercato di trattenere i ricordi, all the back the years e anche gli anni. Ora Joyce Ryan.

Joyce Rice. Prima McLachlan cercava di trattenere gli anni, trattenere ricordi legati al passato, holding back the years. Qui invece una ragazza che trattiene emotivamente tutto quello che ha dentro, fino a quando non trova qualcuno che sblocca questo meccanismo di difesa con un codice, crack the code, appunto. Questo cocktail metaforicamente e simbolicamente. Era Joyce Rice con Crack the Code su Capitol in Vibe, l'album di debutto di Jill Scott. Get

Way. Dietro questa rivalità nella finzione musicale si cela la doppia personalità di Jill Scott, dolcissima da una parte e violenta dall'altra, sfrontata dall'altra. Questo capita un altro personaggio di questo tipo, Erykah Badu. Questa è una canzone che ha letteralmente improvvisato sul palco di un concerto a Londra nel 1997, è stata una cosa spontanea e poi ha notato che si è alzato un polverone nei media perché questa critica nei confronti del partner, diciamo, in questa finzione musicale è diventata una sorta di attacco agli uomini, no? Le disattenzioni del partner poi sono state criticate e gli uomini si sono sentiti attaccati mentre le donne adoravano questo brano e continuano ad adorare questo brano. Tyrone, call me, ma non usare il mio telefono. Erykah Badu su Capital Live.

0: Il delirio. Londra 1997, dal vivo il freestyle, l'improvvisazione di Erykah Badu. Call me, but you can't use my phone. Chiamami, ma non usare il mio telefono. Erykah Badu con Tyrone. Tra pochissimo, invece, un album che è uscito oggi e che si intitola Beloved Act 2 con 5 inediti.
1: And I'm vibing.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofiane Pomar, Sergio Cammariere, Stegono.

0: i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
12: Una vacanza così non esiste.
13: E invece sì, e non le manca niente.
14: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

Oggi è uscito finalmente Beloved Act 2, la versione espansa di Beloved, l'album di Giveon, ragazzo blessed, proprio benedetto dal talento. Ci sono 5 inediti e ancora una volta si ribadisce il concetto che Instagram è fondamentale per gli artisti, perché questa canzone ce l'ha regalata con piccole porzioni e poi totalmente qualche giorno fa. Jezebel, Giveon, novità su Capital, ora Tears Mom.

Thelonious Monk, la post disco proprio del 1980-81, insomma quegli anni, una dance molto sofisticata. C'erano personaggi come Thelonious Monk che erano nati nella musica, figlio del grande jazzista Thelonious Monk. A 15 anni il regalo da parte di un altro grande jazzista, Art Barclay, della batteria, e poi naturalmente le lezioni prese con Max Roach. Certo, c'erano quegli insegnanti in giro per casa, appunto, di Thelonious Monk all'epoca, tutti i colleghi jazzisti, perché quando cresci tra Thelonious Monk, Art Barclay e Max Roach, evidentemente prima o poi

sbocco nella musica, devi averlo. Lo ha avuto T.S. Monk, molto sofisticato, con Can't Keep My Hands Myself. T.S. Monk, stesso anno per i Rolls Royce. Questa è Magic Touch.

Rolls Royce, anche il nome ricordava moltissimo quello, rappresentava un po' l'opulenza del gruppo, della disco music, famosi in Car Wash. Ora il debutto di Mama Boy. Nice.

Miss Michigan è il titolo dell'album di debutto di Momo Boyd, al quale auguro veramente un futuro roseo come lo hanno avuto per pochi anni però molto intensi Tramps, associati perennemente a Saturday Night Fever con Disco Inferno, che sia ben chiaro. E poi, come molte delle loro prime pubblicazioni con l'Atlantic, questo album, That's Where the Happy People Go, fu registrato a un ritmo febbrile. Tra l'altro pochissime canzoni dell'epoca catturano la felicità e l'amore per la musica così bene come questo singolo, appunto, del 1976. Per questa traccia il cantante che amavo tremendamente, Jimmy Ellis, offre una delle sue classiche performance vocale molto molto infuocate. C'erano altre canzoni dei Tramps che facevano riflettere, però ballare e divertirsi erano le due cose che sapevano catturare alla perfezione. Questo è il classico Philly Soul, una traccia lunghissima con un interludio di archi e pianoforte e poi una fantastica intro di fiati e chitarra. That's where the happy people go, Tramps.

La versione dell'album That's Where the Happy People Go per i Tramps, lunghissima, bellissima, che offre un maggior numero di improvvisazioni vocali da parte di Jimmy Ellis, che aveva una voce strepitosa, e poi questo effetto flanger mi piaceva tantissimo. That's Where the Happy People Go, Tramps, era

0: anche la facciata B di Disco Inferno, se non sbaglio, l'avevano recuperata anche in quel modo. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata, un buon weekend, vi lascio con B-Side.
1: The vibe that feels good. Radio Capital.
2: Pronto?
3: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
4: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: My Movies presenta...
16: Inizia dicendomi perché sei qui.
17: Mi serve un vestito.
16: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
17: Non sapevo dove altro andare.
15: Il premio Oscar Anne Hathaway.
17: Non volevo tagliarti fuori,
16: ma lo hai fatto.
17: Non puoi odiarmi davvero.
16: Oh sì che posso.
15: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
17: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
15: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
18: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
19: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
20: È una compagnia.

0: per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Radio Capital. E Alessio Bertallò vi invitano a
3: B-Side. Altri suoni.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: B-Side. Eh sì, contenuti correlati, cita il sottotitolo di B-Side, e contenuti correlati sarà naturalmente a mano.

Siamo dunque nel 1965 con questo pezzo storico di Fontella Bass intitolato Rescue Me, e siamo negli studi della Chess Records a Chicago, dove si incontrano due musicisti. Uno si chiama Maurice White e l'altro è, diciamo, l'arrangiatore di questa parte di fiati che sentite qui. Siamo in pieno era Motown proprio, anche se l'etichetta è un'altra. Insomma, questo musicista si chiama Louis Satterfield, stringe amicizia con Maurice White, che è un bravo musicista. Gli dice: senti, io ho un altro progetto, secondo me dovresti venire a suonare con me. E insomma, la cosa prende corpo e 10 anni dopo succede questa cosa qui. Ho rimesso l'inizio del pezzo di Fontella Bass, perché la cosa che voglio provare a fare è proprio farvi sentire come un passaggio di 10 anni si può anche rappresentare attraverso un messaggio. Ci vado. Eh sì. Entrano gli altri strumenti e poi ecco la sezione fiati del suo amico, dell'amico di Maurice White. Si chiamano Phoenix Horns. E questi sono gli Earth, Wind and Fire.

Siamo nel 1975 quando gli Earth, Wind & Fire registrano un album bellissimo loro, intitolato That's the Way of the World. In realtà poi la canzone nasce per un film dove loro facevano gli attori. Non so cosa darei per vederlo quel film lì, che non ha avuto proprio neanche un minimo di successo. Però alcuni pezzi che erano stati sviluppati per la colonna sonora del film, sì, andiamo in studio con loro. Immaginatevi lì che suonano, che stanno non improvvisando, c'hanno un nucleo di idea e cominciano a svilupparlo. È una jam in studio questa. Se fate caso si sente la voce che canta, che gli sta facendo da guida ai musicisti, che non è presente in questa registrazione, è un'ombra che arriva da qualche cuffia. A me questi dettagli storici mi fanno impazzire, perché sembra veramente di fare un viaggio nel tempo e essere veramente lì con loro. Comunque vi dicevo che i riferimenti erano della musica soul del passato, quindi Fontella Bass, che in qualche modo ispira Happy Feeling, e in questo caso i riferimenti sono Sly and the Family Stone, soprattutto per come organizzavano i cori. Sentiteli, poi vi spiego.

E credo l'orecchio ve lo suggerisca. Gli Earth, Wind & Fire hanno imparato molto da Sly and the Family Stone, questo cantare in falsetto, questo accumulare i cori per fare massa, per fare proprio anche, dare anche senso di comunità, e un sacco di altre cose che non vi elenco per non essere noioso, per non essere accademico. Però prendete quel provino che abbiamo ascoltato prima, prendete questo pezzo, Sing a Simple Song di Sly and the Family Stone, e quello che ottenete è questo. Tra l'altro fate caso come nel ritornello, quando cantano Shining Star, passano dal falsetto al canto normale e diventa tutto diverso.

con dietro i fiati del suo amico, dell'amico di Maurice White, Louis Satterfield, i Phoenix Horn. Non Phoenix nel senso della città americana, ma nel senso di Fenice. Ma sono bravissimi. Cioè, questo modo di intendere la musica non può che mettere allegria. E poi dopo scopri che sono anche bravissimi. Torniamo in studio. Sono sempre in studio, Earth, Wind & Fire. Anche in questo caso, questa è una registrazione di una delle jam che facevano per sviluppare un pezzo. Si era messi a fare una bossettina così, un po' lounge. Accattivante, però. Però secondo me qualcuno di loro a un certo punto deve avergli detto: sì, bella, interessante, però non so, non c'ha cazzimma, come direbbero a Napoli, no? Scorre. Però non è abbastanza funk, perché non la facciamo così? Introduzione morbida, anzi anche un pelino di più di come era prima.

che orizzonte che c'è. Non c'è più nulla di latino. C'è un groove perfetto che ascolteresti ore.

Questa è una delle canzoni che si ricordano di più di quell'album That's the Way of the World, la canzone omonima, insomma un pezzone che poi ha avuto anche un sacco di versioni di cover. Ce n'è tra l'altro una bellissima che hanno fatto gli Incognito qualche tempo fa. È uno dei capolavori degli Earth, Wind & Fire, che però ha ispirato direttamente anche un altro pezzo, e questo non me lo invento io, lo ha raccontato lo stesso Lenny Kravitz, che era affascinato da questo pezzo e in particolare dalla parte della chitarra, che adesso cerco di rivelarvi un attimo perché non si sente, è molto coperta. Se levo la voce vediamo che succede. Già meglio, prova a levare il basso. Ecco. Insomma, l'unica parte un po' latina in realtà la fa questa chitarra, che è un po' funky, un po' latina, però tira. Da proprio come nei pezzi di Nile Rodgers, no? C'è la capacità di tirarsi dietro tutto il groove. E se rimetto la batteria, usiamo solo questo e mettiamo la chitarra che ha inventato Lenny Kravitz seguendo questa idea. Ci sta benissimo, anche nella stessa tonalità. Sta benissimo con il basso e la batteria degli Earth, Wind & Fire. Sentiamo la voce.

0: tutto.
1: Strofa ritornello basato sugli Earth, Wind & Fire. Basso e batteria sono ancora quelli degli Earth, Wind & Fire. Sentiamo l'originale, ascoltiamocela.

Quello che si può notare, no, facendo questi salti temporali dagli anni 60 agli anni, alla metà degli anni 70 di quel disco degli Earth, Wind and Fire, è quanto loro abbiano, fondandosi, appoggiandosi, no, sulla storia della musica black degli anni 60, in realtà poi innovato, costruito un linguaggio nuovo che poi è diventato a sua volta fondamento per altri artisti. La loro influenza continua anche oggi.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
4: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione, ma dietro quella promessa c'era

0: qualcosa di molto diverso.
1: I bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
2: Questa è la storia dei bambini di Dio.
1: Una produzione One Podcast.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
6: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
7: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
5: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
8: Antoni! Andiamo via, papà mi uccide!
5: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
10: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

È bello strano, questo pezzo, perché chiaramente è un blues, però poi non lo sembra, perché è un pezzo africano in realtà. Quindi dove siamo finiti? In che razza di posto siamo finiti? Il piccolo chimico della musica cosa ha combinato questa volta? Allora, vediamo di ricostruire un po' il percorso. Lui è Ali Farka Touré, che è un notissimo musicista maliano che un giorno ha fatto questo disco con Ray Cooder. Infatti l'altro musicista in questo disco si chiama Ray Cooder, l'album intero si chiama Talking Timbuktu ed è un disco manifesto, perché proprio l'intenzione dichiarata è quella di, come dire, riallacciare i fili che si erano spezzati con la tratta degli schiavi, con gli schiavi che sono stati portati via dalla zona della West Africa soprattutto, e anche il Mali, poi portati in America, privati dei loro strumenti, ma in qualche modo hanno ricostruito la loro musica, l'hanno trasformata, e tutta questa cosa è diventata poi il blues sostanzialmente. Ma Ali Farka Touré si era messo un po' sulle piste di questa cosa il giorno che incontra la musica di John Lee Hooker.

Only Hooker, I'm in the Mood. Sentite di cosa è fatto praticamente: la chitarra, tamburello, poi c'è questa cassa, non si capisce se stanno percuotendo la cassa della chitarra o c'è veramente un tamburo, e poi c'è la voce di John Hooker. I'm in the Mood. Non c'è praticamente altro, insomma, no? E ci verrebbe da dire, insomma, dove ha preso questa tecnica, questo stile John Lee Hooker? Una volta, tanto tempo fa, mi imbatté in un'intervista che non sono mai più riuscito a ritrovare, di John Lee Hooker, dove lui diceva: io queste cose le ho imparate da bambino, quando gli amici di mio padre si radunavano in cucina e suonavano così. E loro, verrebbe da dire, da dove l'hanno imparato? Siamo nella zona, diciamo, del West Africa, e questo strumento che sentite è il ngoni, si chiama ngoni, è uno strumento che sembra una chitarra, un liuto con poche corde con le quali fanno tutto, e sentite, c'è questa specie di strumento ritmico che sembra molto un tamburello e c'è la voce e basta. Johnny Benito.

Insomma, ci sono delle evidenti analogie con il blues che ascoltavamo prima di John Lee Hooker, anche se poi cambiano alcune cose. Non voglio diventare tecnico, poi non ne sarei neanche molto capace. Ci sono delle scale che sono simili, ma soprattutto la cosa interessante da raccontare è che questo strumento, il ngoni, che è uno strumento fondamentalmente, sembra un liuto, no? Quando gli schiavi purtroppo sono stati forzatamente portati in America, sono stati privati di tutto, quindi anche degli strumenti, ma non dell'idea della musica. Quindi quando poi si sono riorganizzati, hanno ricostruito i loro strumenti con il materiale e forse anche la lingua. Quando dico lingua mi riferisco proprio all'inglese, che cambia anche il modo di cantare. Quindi il trasferimento, diciamo, della musica del Mali in blues è dovuto anche a degli elementi tecnici. Per sostituire il ngoni, che non avevano più, cosa hanno fatto? Si sono inventati il banjo.

morto poco dopo, quindi immaginate veramente che viaggio nel tempo facciamo ascoltando questo pezzo fatto col banjo e la voce di Blind Blake, evidentemente, insomma, frutto e riverbero di tutta quella storia che vi ho raccontato prima. È intitolato tra l'altro Police Dog Blues, il blues del cane della polizia. Non c'è neanche bisogno di tradurre il testo con un titolo così, hai già capito tutto, hai capito un mondo, hai capito

come dire, un blues di ritorno, no, questo? Lui è Ali Farka Touré, che ascoltavamo anche prima con un pezzo del 1990, un altro musicista maliano contemporaneo che ha fatto un po' lo stesso percorso all'inverso è Boubacar Traoré.

c'è anche l'armonica, sì sì. C'è una notevole discografia in questo senso, che è un caso abbastanza particolare, no? Una sorta di blues di ritorno in cui si riverbera di nuovo quello che era accaduto 500, 600 anni fa. Pensate che storia pazzesca che si potrebbe raccontare se avessimo le registrazioni di come suonavano in quegli anni lì, prima che iniziasse la tratta degli schiavi e durante. Poi ci sono delle variazioni anche, delle contaminazioni che non sono esattamente poi nel tracciato di fare questo crossover evidente tra il blues e la musica maliana, ma sono semplicemente delle collaborazioni fra musicisti che hanno sviluppato i loro stili, che si basa su quello, su questi generi, ma poi alla fine hanno fatto qualcosa di nuovo.

Questo per esempio è un pezzo dal disco che hanno fatto insieme i Cugbin con Vieux Farcature, che è il figlio di Ali Farcature. In questo caso diciamo c'è un salto oltre semplicemente la citazione del blues, della musica maliana. Qui ci sono un po' tante cose, ci sono anche i loro stili personali messi insieme, ma si sente sempre questo riverbero, no? Che un po' ti porta sia di qua che di là dell'Atlantico. Ho trovato da farvi ascoltare in questo senso anche una cosa che potremmo definire in parte anche italiana, perché arriva da un musicista francese che si chiama Pierce Fassini. Faccini possiamo anche dirlo, perché in realtà lui parla molto bene anche l'italiano. Molti anni fa lo ospitai a B-Side. Lui è sempre stato molto ispirato alla musica del Mali e ha trovato una chiave per usare, diciamo, questa influenza per costruire le sue canzoni, e alcune di queste sono persino in italiano. Qui forse il blues si sente un po' meno di altre canzoni, ma è interessante comunque sentire anche questa versione nella nostra lingua.

0: altri suoni.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
3: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
4: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
2: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
4: Una produzione One Podcast.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo.

Dusty Springfield, What Are You Doing the Rest of Your Life? Ci sono due modi per continuare il discorso che facevamo prima sulle ispirazioni che arrivavano dal passato, per esempio, dall'Africa in quel caso. Ci sono due modi per appoggiarsi sulla cultura del passato. Uno è imparare il linguaggio, no? Della musica che c'era una volta, farselo proprio e riprodurlo. E l'altro è quello di prendere proprio la musica a pezzettini del passato.

Certo, i due pezzi non c'entrano niente, però avete percepito, no, che soprattutto all'inizio, ma poi anche durante il resto del pezzo, c'è un frammento della canzone di Dusty Springfield che ascoltavamo prima. Questo è ovviamente James Blake dal suo ultimo album, che devo dirvi in realtà è una sorta di concept album per questo meccanismo, no, di andare a pescare coscientemente, dichiaratamente, frammenti da, soprattutto dagli anni 60, da canzoni neanche molto famosissime, devo dirvi la verità, ma lo ha fatto praticamente per tutti i pezzi. Ha cercato proprio di applicare come metodo quello di prendere un seme, un frammento, un campionamento da una canzone molto precedente, tendenzialmente romantica, quasi tutte, e poi costruirci intorno la sua versione di romanticismo elettronico. L'abbiamo esaminato in maniera abbastanza approfondita quando è uscito il disco di James Blake, proprio per questo motivo, ma ci torno perché non è soltanto lui ad aver fatto questa cosa, ma lo ha fatto in maniera, diciamo, sistematica. Sentite un altro pezzo che ha fatto nel disco dove la cosa è ancora più evidente.

James Blake ha fatto questo valzerino elettronico intitolato I Had a Dream, She Took My Hand, che come potete immaginare arriva da un pezzo precedente.

l'altro stonatissimi. Sono Joy Quiñones e The Sincere's. È un pezzo, chissà dove l'ha trovato James Blake, intitolato I Was Only a Dream. It Was Only a Dream. E adesso veniamo a un altro caso eclatante. Questo piccolo capolavoro, diciamo, del genere, cioè di appoggiarsi a un pezzo precedente. Questo è Sampha.

così bene che sembra quasi un duetto questa, che in realtà è una interpolazione fra Sampha e un ritornello di una bellissima canzone di Curtis Mayfield intitolata The Makings of You.

come molte delle canzoni di Curtis Mayfield, questa è veramente un capolavoro, una canzone bellissima, da veramente da antologia, non soltanto della storia di Curtis Mayfield. E adesso

Questo è uno altrettanto strano riutilizzo, perché è così rarefatto. Poi ha messo anche questa specie di glockenspiel e il suono del tuono, un artista francese che si chiama Pilouski, che all'epoca si era molto prodotto in lavori di questo genere, partendo naturalmente da un pezzo originale che è di un cantante americano che ha fatto un unico successo, questo.

0: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Dicevano di predicare l'amore di Dio.
3: Parlavano di salvezza, di libertà, di redenzione. Ma dietro quella promessa c'era qualcosa di molto diverso.
4: I Bambini di Dio è un podcast di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Una storia che non appartiene al passato, ma continua ancora oggi.
2: Questa è la storia dei Bambini di Dio.
4: Una produzione One Podcast.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Radio Capital ti consiglia
10: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
11: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
12: Radio Capital, solo bella musica.

Questo è un altro musicista inglese di origine africane, ce ne sono tantissimi, ogni tanto ve ne parlo. Si chiama Duval Timothy, il suo posto di origine è la Sierra Leone, ma lui è inglese da molti anni. Fa cose interessanti da Londra, tra l'altro facendo anche collaborazioni internazionali piuttosto grosse, mi sembra di ricordare con Kendrick Lamar, con Solange, con Loyal Carner, insomma è un musicista apprezzatissimo. Recentemente ha fatto anche un singolo nuovo in collaborazione con un produttore elettronico inglese che si chiama Martin, molto attivo durante l'era del dubstep, e adesso insieme sentite.

poi prendono queste strade, diciamo così, armonicamente un po' strambe. Sono Avisai Cohen e Big Vicious. Avisai Cohen è un famosissimo, oltre che bravissimo, contrabbassista. Big Vicious invece è il trombettista, questo che sta, diciamo, prendendo delle strade armoniche particolari. In questa versione di Teardrop dei Massive Attack, come avrete sicuramente riconosciuto, ecco, questo è un altro esempio di come spesso e volentieri anche dei musicisti che arrivano dalla cultura fondamentalmente del jazz apprezzino anche quello che è successo, per esempio, nel mondo dell'elettronica, o addirittura facciano dei progetti proprio in questo senso. Già negli anni 90, mi ricordo, forse uno dei primi fu Niels Pettermove con un disco intitolato Khmer, che sembra obiettivamente un disco trip hop. Era comunque l'anno in cui queste cose andavano veramente, si sentivano nell'aria, per cui inevitabilmente i musicisti ne venivano ispirati.

Puma Blu, dall'ultimo disco, questa è Sweet Belief. Sembra che canti nel sonno, devo dirvi la verità. Però è chiaro che il modello che ha preso è un modello che riporta immediatamente a gruppi come, anzi, esattamente ai Portishead.

0: vero e proprio classicone dell'epoca, questo Never an Easy Way, primo album dei Morcheeba. Conclude la settimana di B-Side, ma comunque, insomma, se volete recuperare un po' dei viaggi che abbiamo fatto, se andate sul mio profilo di Patreon, trovate elencati tutte le puntate di B-Side, anche divise per argomenti, per singoli viaggi che ho fatto, quindi potete recuperare. È un archivio sterminato, non ci capisco più niente neanch'io, perché sono tantissime le puntate e i viaggi che stiamo facendo, per cui insomma un piccolo tesoro, ecco, che se diventate sostenitori è lì a portata di click. Se no, torniamo qui dalle 22 lunedì.
1: B-Side. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival della TV ad Ogliani, nelle Langhe, dal 29 al 31 maggio. 3 giorni, 50 incontri gratuiti, 100 ospiti. Gerry Scotti, Serena Dandini, Linus, Katia Follesa, Giorgio Panariello, Ilaria D'Amico, Manuel Agnelli, Frankie I Energy MC e molti altri. E non perdere le dirette di Radio Capital da Piazza San Paolo. Tutte le info e il programma aggiornato su capital.it e festivaldellatv.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
8: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
7: Develey ti salsa la vita!
9: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
10: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: In una parola, il genere musicale che ha sempre fatto Hermeto Pascoal, questo grandissimo musicista brasiliano. Sì, molto probabilmente per semplificare potremmo dire che è jazz, però insomma, no, avete sentito, la matrice world, la matrice brasiliana è decisamente importante per la sua musica. Ci ha lasciato il 13 settembre all'età di 89 anni, 13 settembre dell'anno scorso. Hermeto Pascoal l'abbiamo risentito qui su Radio Capital con questo pezzo che si chiama Santo Antonio. Buonasera a tutti, benvenuti.
1: Su Radio Capital, a minuit, tout est extra. Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
2: Music beyond borders.
1: Who's gonna play this music? Alex Paletta.
0: Ciao a tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital, oppure ben trovati se stavate già sentendo la radio. Sono Alex Paletta, è venerdì sera e siamo sempre qui a partire da mezzanotte su Radio Capital per regalarvi un'oretta di musica world nel senso più nobile del termine. Se volete scrivermi fatelo al 342-342-2190, sapete che c'è anche la pagina Facebook Extra Radio Show oppure il mio profilo Instagram Alex Paletta, abbastanza semplice da trovare, e dove domani mattina trovate anche le tracklist di tutta la settimana. Allora, vi presento la puntata di stasera. Partiremo subito con una band che sta per uscire con un disco. Loro sono una band di Torino, cioè, o meglio, sta per uscire con un disco è un parolone perché il disco uscirà a novembre, però insomma, come dire, immagino che l'abbiano già tra virgolette almeno in un certo senso finito, no? Dal punto di vista proprio concettuale. Si chiamano Electric Circus e stasera vi faccio sentire un pezzo che non so se lo trovate già sulle piattaforme di streaming, però insomma, comunque qui su Radio Capital lo trovate sicuro. Poi andremo a risentire, perché mi suona bene insieme, un vecchio classico dei Calibro 35. Anche loro stanno per tornare con un album. Non sentiremo cose dell'album nuovo, ma vi faccio sentire questo pezzo.

Arcta. Poi fatemi vedere, vi presento anche il secondo album di Cheyenne, questa band guidata da Patrizio Mimiola da Riva del Garda. Poi risentiremo, sì, Also Good, Butcher Brown e Nicholas Payton. Nella seconda parte ho messo insieme un po' di pezzi che hanno più o meno lo stesso mood, no? Butcher Brown, Cheyenne, poi Floating Points, Also Good, fanno parte tutte di un sì, insomma, non so come dire, li accomuna proprio il suono, no? Ma poi insomma lo sentirete. E poi chiuderemo, se ce la faccio con i tempi, con MIA e Boards of Canada con il nuovo singolo. Partiamo però con Electric Circus, che è una band torinese che mescola jazz funk, afrobeat, world music, psichedelia, insomma le cose che piacciono a noi, no? L'album si chiamerà Rights, arriverà a novembre. Intanto qui su Radio Capital ci sentiamo questa che è High Fever. Electric Circus su Radio Capital.

dal 2021 questo pezzo che si chiama Bushwick Nigeria, dall'album fortunatissimo per i Calibro 35 che si chiama Dalla Bovisa a Brooklyn, album sì appunto del 2021 per questa band milanese. Quindi siamo passati da Torino a Milano, non abbiamo fatto tanta strada, però adesso ce ne andiamo in Germania a trovare Sofia Curtesis, DJ, produttrice sudamericana che vive a Berlino oramai da anni. Questo è stato proprio il primo singolo che almeno mi ricordo io, insomma, di aver sentito di Sofia Curtesis. Pezzo bellissimo che si chiama La Perla.

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per Folly Bile, nuovo album, nuovo capitolo per Baba Sissoko e Calab, di nuovo insieme dopo più di 10 anni, per questo nuovo album che mescola l'afrofuturismo e la visione griot della musica. Calab e Baba Sissoko con Danny Furula qui su Radio Capital. Chiudiamo la prima parte con un artista marocchino che vive in Italia oramai da anni. Si chiama Arkta, è uscito da poco il suo EP. Questa che sentiamo stasera si chiama Anyland.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta...
3: Quando siamo usciti la moto non c'era più.
4: La ritroveremo o sarà la fine di questa famiglia.
2: Vincitore del premio Marcello Mastroianni alla Mostra del Cinema di Venezia. La giovane rivelazione del cinema francese, Paul Kircher, in un film dei fratelli Buchermann.
5: Antoni!
6: Andiamo via, papà mi uccide!
2: Stavano per vivere l'estate più importante della loro vita. E i figli dopo di loro, dal 14 maggio al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
9: Radio Capital. Solo bella musica.
10: I went to see an African ballet, and I saw the thing at the eye. He saw it once on the stage, and when he was singing, and when he got to the other side, it was over. That little rumbling sound at the finger piano that comes from Africa, I wanted to play something like that. You know, Bill Evans had been telling me, listen to the ballad, you know, and Mo John Dane and Prevail was in too.

Siamo ripartiti con Butcher Brown e Nicholas Payton che reinterpretano in chiave sì, diciamo, forse anche un pochino afrobeat, no? Con la ritmica un po' me lo ricorda questo grandissimo classico contenuto in Kind of Blue di Miles Davis. Beh, insomma, Miles Davis il 26 di maggio avrebbe compiuto 100 anni, molto probabilmente lo festeggeremo con una puntata speciale proprio quel giorno, ma insomma intanto abbiamo risentito questo classico All Blues nella versione però di Butcher Brown e Nicholas Payton. Vi dicevo a inizio puntata che proseguiremo con questo mood almeno per una ventina di minuti qui su Radio Capital, perché voglio presentarvi dei dischi molto simili dal punto di vista di suono. Il primo è quello di Cheyenne, che è uscito l'8 di maggio con il nuovo album che si chiama The Bird in Borrowed Feathers, un disco registrato interamente a Riva del Garda, da dove proviene appunto Patrizio Mimiola, leader e batterista di questa band che si chiama Cheyenne. Il pezzo si chiama Waiting Room.

Verso la fine dell'anno, mi sembra proprio gli ultimi giorni di dicembre, Floating Points ha pubblicato questa traccia, solo questo pezzo, però devo dire, insomma, veramente eccezionale. Corner of My Eye, Floating Points, qui su Radio Capital. E per chiudere il cerchio con questo tipo di ritmo, andiamo a risentire anche Also Good dal suo ultimo album bellissimo, nuovo, appena uscito, che si chiama 100 Smiles. Il pezzo è Libero Grande.

È tornata anche M.I.A. qui insieme a Kala con questo pezzo che si chiama Sacred Heart. L'abbiamo sentita in questa serata di venerdì sera. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche stasera. Vi do appuntamento a lunedì a partire da mezzanotte, sempre qui su Radio Capital e dove se no. E invece domani mattina trovate le tracklist di tutta la settimana su Facebook e su Instagram. Buonanotte e buon weekend da Alex Paletta. Questi sono i Birds of Canada con il nuovo pezzo che si chiama Prophecy at 4020 MHz.

0: nen.it. NEN, gruppo A2A.
1: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust. Dal 17 maggio in edicola con Repubblica.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: La notte. Il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Corri da Troni.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

Capital Gold. Solo grande musica nella notte di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.